60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: investigatori le chiesero che cosa fosse capitato e lei rispose di non saperne nulla. Poi disse: esco, vado a prendermi un gelato.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ma che tu dica fa?
1: 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Mondo Radio Tutti Frutti. La radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio tutti i frutti.
0: Mondo Radio tutti i frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio tutti i frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: guai.
1: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar Al Thani nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran. Incontro confermato dallo stesso Rubio. Stati Uniti e Iran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate. Il Qatar sta svolgendo un ruolo di mediazione primario. Il conflitto tra Russia ed Ucraina potrebbe essere giunto ai titoli di coda. Lo ha lasciato intendere Vladimir Putin commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha affermato, aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder. La cronaca: una donna che viaggiava su un autobus di linea è stata ferita gravemente a martellate dal marito a Stroncone in provincia di Terni. L'uomo è ora ricercato dai carabinieri. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla procura di Terni, l'aggressore indossava ancora il braccialetto elettronico al momento dell'attacco. Il dispositivo era stato disposto dopo precedenti episodi di violenza nei confronti della moglie. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Terni in gravi condizioni per le ferite riportate alla testa. Si indaga sulla morte di un uomo di 34 anni, Placido Barile, trovato senza vita dentro una Smart a Palermo. A lanciare l'allarme è stato il fratello. Sul posto sono arrivati i sanitari della 118, ma per la vittima non c'era più nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe ferite di arma da fuoco al volto e alla testa. Sul caso indagano i carabinieri che analizzeranno le videocamere di sorveglianza della zona. Siamo allo sport e il tennis. Nessuna sorpresa per Jannik Sinner nel suo debutto agli Internazionali d'Italia 2026. Dopo aver chiuso la scorsa edizione con la sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz, l'azzurro riparte dal netto successo per 6-3-6-4 contro Sebastian Hofner. Avanzano anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino, out invece Jasmine Paolini. Per il calcio, nella 36esima giornata di Serie A, l'Inter, neocampione d'Italia, batte 3-0 la Lazio e si prende il primo round. Il secondo sarà infatti la finale di Coppa Italia del 13 maggio. Cagliari-Udinese finisce 0-2. Il sabato di campionato si è chiuso con la vittoria di misura della Juventus sul Lecce. Ed è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
1: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.

0: me.
1: Pubblicità.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: Appena uscita da Salento Oro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
5: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
4: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
6: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
7: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
8: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
2: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
3: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
1: Massimo!
2: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Già, e ovviamente il pane.
1: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limits. No limits.

show, tutti i frutti, tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in peggioramento con piogge e rovesci in intensificazione al nord-ovest e in graduale estensione al nord-est. Fenomeni in attenuazione da ovest la sera. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro, piogge al mattino sul versante tirrenico, specie in Toscana, in rapida estensione alle Marche. Temperature in calo, massime tra 19 e 24 gradi. Al sud, ancora variabile con qualche piovasco al mattino, dal pomeriggio più asciutto e con ampi rasserenamenti. Temperature in locale aumento, massime tra 22 e 27 gradi.
1: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno e buona domenica dalla redazione.
3: L'allarme antivirus arriva in Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata e morta a Johannesburg a causa del virus. 4 le regioni coinvolte, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali. Intanto è tutto pronto a Tenerife per le operazioni di evacuazione della nave.
2: Una donna che viaggiava su un autobus di linea è stata ferita gravemente a martellate dal marito a Stroncone, in provincia di Terni. L'uomo è ora ricercato dai carabinieri. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla procura di Terni, l'aggressore indossava ancora il braccialetto elettronico al momento dell'attacco. Il dispositivo era stato disposto dopo precedenti episodi di violenza nei confronti della moglie. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Terni in gravi condizioni per le ferite riportate alla testa.
3: Medio Oriente e gli

0: venerdì la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar Al Thani nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran. Al centro dell'incontro un memorandum di una sola pagina e 14 punti.
1: Intanto il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che due attivisti della Global Sumud Flotilla, Saif Bukeshek e Tiago Avia, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, ha dichiarato il Ministero su X.
0: Il conflitto tra Russia ed Ucraina potrebbe essere giunto ai titoli di coda. Lo ha lasciato intendere Vladimir Putin commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha affermato, aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder.
1: Il tennis, bene Jannik Sinner nel suo debutto agli internazionali d'Italia dopo aver chiuso la scorsa edizione con la sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz, assente quest'anno per infortunio. L'azzurro riparte dal netto successo per 6-3, 6-4 contro Sebastian Hofner. Sentiamolo nel post-match in conferenza stampa.
2: Partita comunque non scontata, per me era un giocatore tra virgolette nuovo e ne dovevo adattarmi un attimino, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto, ecco.
1: A Roma avanzano anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino, out invece Jasmine Paolini.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
4: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: E buongiorno cari cari tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti. Un buongiorno dalla vostra Giustina. Rieccoci ancora una volta pronti a vivere una stupenda mattinata in reciproca compagnia, in compagnia della maratona domenicale del Buongiorno Salento Sunday Edition. Oh, gioite popoli, come diciamo sempre. Allora, fanciullini, che dire? Oggi, tra l'altro, giorno speciale, direi, no? Giorno importante. Perché di che cosa parliamo? Parliamo del fatto che oggi è la festa della mamma e allora auguri a noi, posso dirlo? Auguri a noi mamme, ce lo diciamo da sole? Non è che ci possiamo aspettare, a parte i lavoretti, voglio dire, degli infanti quando sono piccoli che ti preparano il pensierino, eccetera, ma comunque, insomma, la speranza è che oggi sia un giorno veramente, soprattutto sereno, dolce, affettuoso, insomma, che un po' di sorrisi ce li possiamo concedere quest'oggi. L'importante è quello. Allora, buona festa della mamma a tutte, e anche alle mamme che chiaramente non ci sono più. E soprattutto, ecco, buona festa anche per i piccolini e le piccoline, perché insomma, quando è la festa della mamma, quando c'è un'occasione per festeggiare, loro, i più piccoli, vivono sempre tutto con un'estrema magia. Allora, che magia sia in questo giorno speciale di maggio, circondati insomma dalla primavera per quanto possibile. Allora, va bene, chiaramente parleremo di questo e di tanto altro, ci sono tante cose da dire, la maratona è lunga, allora rimanete all'ascolto su Mondo Radio Tutti Frutti.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli.

0: pubblicità.
1: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
2: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
1: Mi hai convinta, ci vado subito.
2: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
1: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
3: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
1: Oh, meno male! Ma la macchina tornerà come prima?
3: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
2: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura. Please
4: stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
5: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
6: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te. Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
2: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

E chi ben comincia è a metà dell'opera. Ora, non per essere venali, però insomma, avete mai pensato ad un bel regalo per la festa della mamma? Cioè, no, non venali, voglio dire, vi voglio semplicemente così dare un input, magari una bella auto nuova, eh? Che meraviglia, sarebbe una sorpresona, voglio dire. Io so che oggi è la festa della mamma, però pensatela, voglio dire, poi può essere festa della mamma ogni giorno, eh? Recatevi da Valmauto, l'importante è quello, e certo, perché di Valmauto ci si può fidare, perché nel modo di vendere di Valmauto non troveremo urla, offerte imperdibili, gridate, promesse esagerate, no, affatto. Da Valmauto si trova ascolto, si trova chiarezza, si trovano risposte semplici, occasioni sempre. Valmauto non ha mai avuto bisogno di urlare, perché proprio quelli sono stati i riscontri, no, di tutti coloro che hanno acquistato un'auto da Valmauto, perché una volta che si acquista un'auto da Valmauto si ritorna ad acquistarne un'altra. Perché? Perché le persone conoscono Valmauto, perché le persone conoscono i proprietari, li salutano per nome e tornano da Valmauto, perché quello che dice Valmauto è quello che fa Valmauto. Questo è Valmauto, il vostro rivenditore di fiducia per la vostra auto di qualsiasi marca, nuova o usata. Quindi andate a scoprire Valmauto, potete anche visitare il sito www.valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce un cliente alla volta. Valmauto vi aspetta a Tricase, nella zona industriale. E allora, musica sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente abbiamo appena cominciato, questa è la maratona domenicale del Buongiorno Salento Sunday Edition, come sempre con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: pubblicità.
1: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
2: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
3: A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Gol! Sanchez! Eurogol! Il gol di Sanchez all'incrocio dei pali! Perdere tempo!
7: Gol!
6: Pareggio di Bargo!
8: Tiro! Per salire le grano, la ENA!
6: Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber!
9: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
10: In collaborazione con
11: Sciuscio Ristrutturazioni, da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni, Scorrano.
12: Simone, che ci fai qui a Specchia?
13: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
12: Home restaurant alla Capasa?
13: Esatto, mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
12: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
14: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
12: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.

Ed eccoci qua, ancora buongiorno a tutte e a tutti, ben ritrovati su Mondo Radio. Abbiamo appena cominciato con la nostra maratona domenicale del Buongiorno Salento Sunday Edition. E allora scorriamo un po' l'almanacco di oggi, ragazzi, l'almanacco di oggi. Dunque, quest'oggi, che è il 10 di maggio, lo sappiamo che è la festa della mamma, però ci sono anche i santi del giorno. Allora, vediamo, ce ne sono un sacco. Allora, San Giobbe, che era sapiente. San Giobbe è il protettore degli allevatori dei bachi da seta, cioè proprio specifico lui, cioè lui il protettore di coloro che allevano i bachi da seta, va bene? Salutiamo la categoria dei lavoratori e degli allevatori dei bachi da seta. Poi San Calepodio, martire, San Cataldo di Arsau, San Cirino, San Discoride di Smirne, San Filadelfo, che bei nomi, San Miro di Canso pure c'è, non lo so, conoscete il posto dove si trova Canso? Era eremita lui. Sant'Alfio, martire, Santa Solangia e poi Santi Quarto e Quinto, martiri di Roma, giustamente, Quarto e Quinto. Allora, i Quinto li ho conosciuti, cioè nel senso, so, il quarto ci sono persone che si chiamano Quarto, quindi di nome, va bene. E se uno fa Quarto di nome e Quinto di cognome, vanno arrestati i genitori, no? Chiaramente, va bene. Allora, comunque, festa della mamma quest'oggi, fra poco ne parliamo, ma dovremmo raccontarci tante cose, perché lo sapete che dobbiamo scorrere il calendario della storia, anche della storia della musica, e parleremo di questo e molto altro, quindi rimanete all'ascolto.

E prima di addentrarci nei meandri dei nostri percorsi di oggi, vi voglio ricordare come è possibile ascoltare Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio la si ascolta sulle nostre frequenze per chi è in Salento, quindi basta accendere la radio, ma poi c'è lo streaming. Con lo streaming vi raggiungiamo ovunque voi siate. Che meraviglia, ragazzi! Perché vi possiamo raggiungere anche in Lapponia, faccio per dire, no? A Timbuktu, per dire. E allora basta non solo cliccare sul link della diretta streaming, ma basta scaricare la app gratuita sul vostro smartphone. Quindi andate sullo store e trovate la app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti. Così ci portate sempre con voi, ci ascoltate, messaggiate con noi su WhatsApp. Dall'app potete anche esplorare il sito, recuperare i podcast, eccetera. E poi ancora dall'app avete anche modo di visitare e di esplorare i nostri profili social, Facebook e Instagram. Tutto scaricando la app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti. Che cosa volete di più? E allora fatelo!

0: Pubblicità.
1: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
6: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
5: Massimo!
6: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Già, e ovviamente il pane.
5: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
7: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

ben ritrovati all'ascolto sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Allora, apriamo la nostra parentesi oroscopo, profilo astrologico per i nati il 10 di maggio. Il vostro segno zodiacale è quello del Toro. I vostri pianeti dominanti personali sono Venere e Sole. Il Sole è amplificato nel giorno della vostra nascita, quindi le vibrazioni solari dentro di voi sono molto forti, il che si traduce in un alto grado di potere e un'eccellente salute. Come si dice a Roma, voglio dire, bravi, diciamo bravi, è andata bene. Quindi, allora, dunque, avete una naturale ma calda riservatezza e sensibilità. Siete una persona complessa per natura. In effetti, probabilmente non comprendete la piena portata dei vostri sentimenti. Diciamo che, siete un po' inconsapevoli, ecco, potremmo dire così. Però, bello comunque, siete molto... come dire, molto particolari. L'oroscopo del vostro compleanno del 10 maggio è pieno di eccitazione e momenti intimi. Il vostro senso di dignità aumenta, pensate, e indipendente dai vostri obiettivi o ambizioni personali, diciamo comunque avete veramente l'opportunità di non scendere a compromessi su niente, però insomma siete anche in grado di raggiungere i vostri obiettivi. Quindi, diciamo, oggi è anche una buona giornata per riconsiderare, insomma, e fare un po' di conti per come è andato l'anno finora, perché insomma siete nati anche verso la metà dell'anno, e poi pianificare quello che accadrà dopo e soprattutto, insomma, essere ben contenti e consapevoli di quello che si ha. Bene, bene, bene. Bravi nati il 10 di maggio.

eccoci, ben ritrovati insieme all'ascolto. Allora, siamo ancora all'inizio di questa di questo nostro appuntamento in musica di oggi, e allora parliamo anche del fatto che il 10 di maggio si celebra la giornata mondiale del lupus, il lupus, che è questa insomma malattia che merita tutta la nostra attenzione, e questa malattia si chiama così lupus a causa della somiglianza delle lesioni cutanee rosse che appaiono sul viso di alcuni pazienti con un morso del lupo. Questa giornata serve a richiamare l'attenzione sull'impatto che il lupus ha sulle persone di tutto il mondo. È una malattia infiammatoria sistemica autoimmune che in Italia insomma colpisce in maniera importante, colpisce oltre 60.000 persone. È una patologia cronica che coinvolge gli organi e gli apparati e che interessa prevalentemente le donne in età fertile, e quindi insomma chiaramente ci vuole una giornata dedicata per sollevare l'attenzione di tutti a livello internazionale insomma su queste delicatissime patologie. Bene, finisce questa prima parte in reciproca compagnia con tutte le coordinate che ci siamo date per questa data 10 di maggio, ma adesso apriamo il baule della memoria anche in musica, perché oggi abbiamo tante cose da ricordare.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La nave da crociera Ondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus, è entrata in porto nell'isola di Tenerife, alle Canarie. Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare ulteriori contagi. Le autorità hanno impedito l'attracco, la nave rimarrà in rada. Le persone a bordo, dopo lo sbarco, saranno rimpatriate su voli speciali. In Italia, in quarantena 4 persone che erano sullo stesso volo di una delle vittime.
1: Il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. In un post su X, il Ministero ha dichiarato che dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti, Saif Bukashek e Tiago Aviglia, appartenenti alla flottiglia delle provocazioni, sono stati espulsi oggi da Israele. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza.
2: L'Iran per la prima volta ha fornito dettagli sulle ferite riportate da Mojtab Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, nei raid di Stati Uniti ed Israele che a inizio conflitto hanno causato la morte di suo padre Ali Khamenei. Un funzionario iraniano, secondo il Wall Street Journal, avrebbe confermato che Mojtab ha avuto lesioni a rotula e schiena, precisando però che gode di buona salute.
1: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Vladimir Putin spiazza tutti così con una previsione a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con una parata sulla Piazza Rossa, decisamente in sordina nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. In serata poi la svolta con l'apertura a un dialogo con l'UE proposto anche ieri dal presidente del Consiglio europeo Costa. Non abbiamo mai rifiutato di tenere negoziati con l'UE. Come candidato al ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder. Le parole del presidente russo.
2: La cronaca: continuano senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari, dei suoi figli di 14 e 16 anni e dei 4 cani spariti dopo essere partiti dal Piacentino il 20 aprile a bordo della loro auto. Le operazioni si stanno concentrando nell'area di Tarcento, in provincia di Udine, dove è stato agganciato l'ultimo segnale telefonico della famiglia nella notte tra il 21 e il 22 aprile. Tra le numerose segnalazioni arrivate ai carabinieri, una viene considerata particolarmente credibile. Un escursionista avrebbe visto la donna insieme ai due ragazzi e ai cani in una zona montana della Friuli Venezia Giulia.
1: Sono fiori e piante i regali più scelti per la festa della mamma, preferiti da quasi un italiano su due, nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotteria e profumi. A seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza come un soggiorno, un pranzo al ristorante o in agriturismo. E quanto emerge da un'indagine online della Coldiretti in occasione della ricorrenza del 10 maggio.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

0: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
1: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
2: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
3: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
4: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
5: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.

E rieccoci, ben ritrovati insieme all'ascolto con voi e per voi. Questo è il Buongiorno Salento Sunday Edition sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Allora, dicevo poco fa che avremmo aperto la nostra parentesi musica di oggi e quindi lo facciamo perché insomma vogliamo anche omaggiare come si deve il grande Bono Vox. Lo faremo adesso, lo faremo anche più in là nel corso della puntata. Nasceva il 10 maggio 1960, 66 anni per un mito del rock da oltre 40 anni e chiaramente insomma sono gli stessi anni che lo hanno visto dare anima e voce agli U2, ragazzi. E allora, sui documenti al secolo, Paul David Hewson, nato a Dublino, capitale della Repubblica d'Irlanda, poi chiaramente si trasforma in Bono Vox, questo nome d'arte che gli affibbia un amico ai tempi delle prime esibizioni con il Lipton Village, un gruppo di ragazzi ribelli del suo quartiere. E nel settembre del 1976 risponde ad un volantino di un giovane batterista, Larry Mullen, e insieme al chitarrista The Edge e al bassista Adam Clayton inizia a scrivere la storia come frontman e principale autore di una delle migliori rock band di tutti i tempi. Nascono gli U2 e chiaramente arrivano subito i successi, ragazzi, Vertigo, e poi ne vogliamo parlare, l'immortale One, considerata quella diciamo dal testo più bello della storia della musica. Potremmo dire allora che U2 siano sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti questo primo assaggio per omaggiare Bono Vox nel giorno del suo compleanno. E allora musica.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
3: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
2: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
4: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
5: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
6: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
7: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
8: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
9: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
8: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
9: Hanno anche l'antimuffa?
8: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.

E rieccoci, ben ritrovati insieme con voi e per voi all'ascolto sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente, viva e viva. Allora ragazzi, non lo sapete, ve lo dico io, il 10 maggio 1962 viene lanciato uno dei personaggi che poi insomma sono anche quei supereroi che sono molto amati, nonostante sia nato nel 1962, anche oggi dai più piccoli, perché parliamo dell'incredibile Hulk. Chiaramente insomma la casa è quella della Marvel. Chi è che diventa verde di rabbia? Il dottor Bruce Banner. E diciamo che con questo stato di alterazione fisica viene trasformato in una creatura mostruosa dalla forza sovrumana, messa però al servizio del bene. Pensate che la Marvel venne fondata nel 1939, era una grande casa di fumetti che appunto si chiamava Timely Comics, assunse poi lo storico nome di Marvel Comics nel 1961, e in quell'anno lì vennero lanciati anche i Fantastici 4. Perché? Perché ci fu un sodalizio prodigioso, potremmo dire, tra Stan Lee, fumettista, e il disegnatore Jack Kirby. Questa collaborazione è stata foriera di numerosi successi già a partire dall'anno successivo, perché chiesero poi di inventarsi un nuovo supereroe che risultasse davvero originale rispetto all'immagine tradizionale di un supereroe, e quindi arriva l'ispirazione giusta. Sapete da dove prende Stan Lee l'ispirazione per creare Hulk? La prende in un certo personaggio biblico del golem. Parliamo insomma di una figura diciamo molto cara alla cultura ebraica. Dicevo, quindi il golem da una parte, e poi gli arriva l'ispirazione anche da un'altra parte, ovvero dal romanzo di fantascienza Lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr. Hyde di Stevenson, e dal romanzo Frankenstein di Mary Shelley. Insomma, che dire, combina i due personaggi insieme, prese forma nella sua testa l'idea di questo personaggio dall'aspetto comune e innocuo, che ad un certo punto desse libero sfogo a rabbia e dolore repressi e finisce col perdere il controllo, però è al servizio del bene. Da qui nasce l'incredibile Hulk. Era il 10 maggio 1962 la data del suo debutto. Fra poco scopriremo ancora insieme la sua storia.

succede a Bruce Banner? Oggi ne parliamo dell'incredibile Hulk a vantaggio dei più piccoli, ma insomma anche di coloro che sono stati piccoli, magari sono stati affascinati a loro volta, no? Dall'incredibile Hulk. Bruce Banner è un fisico nucleare, il Ministero della Difesa americano gli dà l'incarico di sperimentare una bomba ai raggi gamma nel deserto del New Mexico, e questo test, che è segretissimo, ha inizio ad un certo punto Banner si accorge della presenza di un giovane, Rick Jones, si precipita a salvargli la vita e ci riesce spingendolo in un fossato. Lui sopravvive all'incidente, però rimane esposto alle radiazioni e quindi comincia qualcosa a non funzionare, ecco. Poi, diciamo, inizialmente si pensava che il suo cambiamento avvenisse col calare delle tenebre, quindi che si trasformasse in Hulk al calare del sole. Dal secondo numero cambiò la logica della trasformazione, viene innescata da una forte emozione come attacchi d'ira e dolori del passato, e chiaramente insomma si approfondisce anche il profilo psicologico di questo personaggio, che vive questo suo stato quasi come un handicap che cerca di tenere nascosto agli altri. Insomma, è veramente molto interessante. Ma poi Cosa succede? Non va benissimo, perché la prima serie di Hulk si ferma nel 1963. Perché? Ci fu un flop causato anche, tra gli altri, dal debutto in quello stesso periodo del personaggio di maggior successo della Marvel, ovvero Spider-Man, l'uomo ragno, che apparve per la prima volta sul numero 15 di Amazing Fantasy. Insomma, diciamo, che dire, in realtà Hulk non è stato mai definitivamente abbandonato, ma tutt'altro, vive negli anni, ha vissuto delle grandi riscosse, soprattutto in questo periodo, io direi, anche insomma vedendo quello che ne pensa mio figlio. Via, allora, comunque, musica sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, rimanete con noi. Quando

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di circa 700 metri in direzione Lecce, in prossimità dello svincolo di Trepuzzi-Surbo in provincia di Lecce. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato di circa un chilometro in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada A14 Bologna-Taranto. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Simone, che ci fai qui a Specchia?
5: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
4: Home restaurant La Capasa?
5: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
4: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
3: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
4: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

eccoci qua ancora una volta, ben ritrovati insieme all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente ancora una volta auguri a tutte le mamme, perché oggi lo sappiamo, festa della mamma. Fra poco ci dedicheremo, apriremo questa bella parentesi dedicata a tutte le mamme, capiremo qual è la storia della festa della mamma, lo faremo insieme sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Tanta musica da ascoltare chiaramente ci attende, questa è una scaletta molto ricca quest'oggi, anche con appunto delle incursioni musicali che celebrino e omaggino chiaramente tutte le mamme del mondo. E allora buona festa della mamma a tutte, restate all'ascolto su Mondo Radio Tutti Frutti.

E come è possibile ascoltare Mondo Radio? Mondo Radio chiaramente la si ascolta sulle nostre frequenze per chi è in Salento, e poi c'è lo streaming che ci permette di raggiungervi ovunque voi siate. E allora il nostro consiglio è il seguente: scaricate la app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti, la scaricate e ci portate sempre con voi. Un'app che vi permette non solo di ascoltare la radio, ma anche di chattare con noi su WhatsApp, ma anche di esplorare il sito di Mondo Radio, www.mondoradio.net. Direttamente dall'app lo visitate e recuperate i podcast, le interviste, gli approfondimenti, li potete condividere. E poi ancora, dalla app gratuita di Mondo Radio potete anche esplorare i nostri profili social, ci trovate su Facebook e su Instagram, quindi continuate a seguirci e scaricate ovunque voi siate l'app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti. Che musica sia su Mondo

0: Domenica 10 maggio alle 19.30, radiocronaca di gara 1 delle finali playoff di Serie C volley maschile. Virtus Tricase Cerignola, a cura di Diego Sperti.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Guerra nel Golfo ancora in primo piano. Gli Stati Uniti attendono da venerdì la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar Al Thani nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto. Dopo il fallimento nella guerra militare, il nemico sta cercando di trasferire la guerra sul terreno economico, ha sostenuto il presidente iraniano Pezeshkian.
2: In Pakistan, secondo quanto riferito dalle autorità locali, alcuni militanti hanno fatto esplodere un'autobomba presso un posto di blocco nel nord-ovest e hanno aperto il fuoco contro la polizia, uccidendo almeno 12 persone, ferendone 5. Diversi militanti sono entrati in azione, ha detto l'AFP il funzionario di polizia di Banu Muhammad Sajjad Khan, confermando che 12 agenti sono morti, un altro risulta disperso.
3: Un sisma ha scosso ieri sera diverse regioni della zona centro-meridionale del Cile. La scossa, registrata alle 22.35 ora locale, ha avuto una magnitudo di 5.8 con epicentro a 41 km ad est di Lebu e a 24 km di profondità, secondo quanto indicato dal Centro Sismologico Nazionale. Al momento non risultano segnalazioni ufficiali di danni gravi a persone o infrastrutture, ma le autorità stanno monitorando la situazione.
2: Si indaga sulla morte di un uomo di 34 anni, Placido Barile, trovato senza vita dentro una Smart a Palermo. A lanciare l'allarme è stato il fratello. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per la vittima non c'era più nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe ferite d'arma da fuoco al volto e alla testa. Sul caso indagano i carabinieri, che analizzeranno le videocamere di sorveglianza della zona.
3: Continuano senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari, dei suoi figli di 14 e 16 anni e dei 4 cani spariti dopo essere partiti dal Piacentino il 20 aprile a bordo della loro auto. Le operazioni si stanno concentrando nell'area di Tarcento, in provincia di Udine, dove è stato agganciato l'ultimo segnale telefonico della famiglia nella notte tra il 21 e il 22 aprile. Tra le numerose segnalazioni arrivate ai carabinieri, una viene considerata particolarmente credibile. Un escursionista avrebbe visto la donna insieme ai due ragazzi e ai cani in una zona montana della Friuli Venezia Giulia.
2: Il calcio: nella 36esima giornata di Serie A, l'Inter, neocampione d'Italia, batte 3-0 la Lazio e si prende il primo round. Il secondo sarà la finale di Coppa Italia del 13 maggio. Cagliari Udinese finisce 0-2. Il sabato di campionato si chiude invece con la vittoria di misura della Juventus su Lecce. Oggi il lunch match è Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, alle 18 Parma-Roma, alle 20.45 Milan-Atalanta. La giornata si chiude lunedì con Napoli-Bologna.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Mondo Radio Tutti Frutti. una radio per tutti.

0: Pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
3: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
4: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.

0: eccoci ancora una volta ben ritrovati insieme con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente ancora un buongiorno dalla vostra Giustina, ben ritrovati. Oggi festa della mamma, insomma, lo sapete, una cosa che mi colpiva sempre della festa della mamma ogni anno era il fatto che poi si dovesse acquistare, no, la zalea della ricerca. Mi piaceva molto questo fatto che sapevo che era arrivato il momento di acquistare una zalea, oltretutto insomma una pianta con dei fiori veramente delicati, bellissimi. Adoro le azalee e si rinnova ogni anno questa tradizione. Chiaramente tutto si riconduce alla fondazione AIRC, no? Però insomma mi sembra giusto segnalarvi questa cosa. Diciamo che questa roba dell'azalea per la festa della mamma, pensate, la prendiamo dal punto di vista storico, questa narrazione è ormai un'istituzione della primavera italiana dal 1984 e ci sono tantissimi volontari sparsi in tutta Italia pronti a distribuire 600.000 piante per sostenere la ricerca oncologica di eccellenza, perché secondo l'ultimo rapporto, diciamo, che riguarda i numeri del cancro in Italia nel 2025, la sfida è ancora aperta e io lo so bene. Si stimano circa 175.600 nuove diagnosi di cancro tra le donne ogni anno. Statisticamente una donna su tre è colpita da un tumore nel corso della vita. Il tumore alla mammella resta il più frequente, rappresenta il 30,2% di tutte le diagnosi femminili, seguito dal tumore al colon retto 12,1% e polmone 7,4%. Tuttavia c'è una nota di speranza che arriva proprio dalla ricerca. La sopravvivenza a 5 anni per il tumore al seno ha raggiunto l'88%, un traguardo impensabile solo pochi decenni fa. Per questo dobbiamo favorire, aiutare la ricerca e lo facciamo anche comprando, perché no, una zalea. Ci tenevo veramente a condividere con voi questa cosa nel giorno della festa della mamma, perché non è scontato. Lo faccio anche con un pizzico di commozione che non voglio nascondere, perché sono una mamma, sono ancora una malata oncologica, ma per fortuna va tutto bene e quindi, che dire, favoriamo, aiutiamo la ricerca, mi raccomando. Oggi 10 maggio 2026, festa della mamma, anche sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica.
1: Le libellule

vita. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

0: Mi riconosci con scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Domenica 10 maggio alle 19.30, radio cronaca di gara 1 delle finali playoff di Serie C volley maschile. Virtus Tricase, Cerignola, a cura

0: Pubblicità.
1: Gol Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Perdere tempo.
2: Pareggio
1: di Barbero. Tiro, terza linea del ramo, l'Aena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
0: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
3: In collaborazione con
4: Sciuscio Ristrutturazioni, da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni, Scorrano.
5: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
8: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
9: A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.
10: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
11: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.

0: Ben ritrovati all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Lo sapete che cosa ci manca oggi in questa nostra maratona domenicale del Buongiorno Salento Sunday Edition? Di aprire la pagina dei consigli di cinema, consigliucci per voi. Quindi che film ci andiamo a guardare questa domenica o comunque quale film insomma ci vogliamo concedere durante la serata film della settimana? Io direi che oggi, visto che è il 10 maggio, vorrei ricordare Ettore Scola. Sarebbe stato il suo compleanno, perché il grande maestro del cinema italiano Ettore Scola nasceva il 10 maggio 1931. Con le sue opere ha narrato i principali fatti del proprio tempo, che hanno fatto da sfondo davvero a drammatiche storie d'amore, amicizia, storie familiari. Nasceva in provincia di Avellino, figlio di due attori di teatro, si trasferisce con loro a Roma e qui dà sfogo alla sua vena creativa. Inizia prima come vignettista per alcuni giornali romani e poi come autore di programmi di varietà per la TV pubblica. E dopo le prime esperienze come sceneggiatore passa a dirigere egli stesso i film e ottiene fama proprio nel genere della commedia. Per esempio, 1968, nel cast c'è anche Alberto Sordi, esce questo film: riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa? 6 anni più tardi firma il suo capolavoro con C'eravamo tanto amati, un affresco nostalgico che dedica Ettore Scola a Vittorio De Sica. Diciamo è un affresco nostalgico di 30 anni di storia italiana, dal dopoguerra agli anni 70. 1977 trionfa a Cannes come miglior film straniero, porta a casa 3 nastri d'argento e poi ancora tanti. Viene premiato nuovamente a Cannes Ettore Scola come miglior regia per Brutti, sporchi e cattivi. Nel 1977 incanta pubblico e critica con Una giornata particolare. Mastroianni, Sofia Loren. Arriva non soltanto Cannes ma anche il Golden Globe, 2 David di Donatello, sfiora l'Oscar come miglior film straniero e poi ce ne sono tanti altri. Mamma mia, insomma, che dire, ne abbiamo dati un po' di nomi di film da recuperare di Ettore Scola in questa magari anche domenica pomeriggio, domenica sera. Bene, e allora i nostri consigli cinematografici ce li siamo concessi, allora musica su Mondo Radio.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao a tutti ragazzi, un saluto da Fesco e da tutti gli Appena Class. Questo è il disco Esco di Radio della settimana, che è il nostro nuovo singolo che si chiama Pore dei Capi.

E abbiamo ascoltato il disco esco di radio di questa settimana con noi gli Après la Classe, che ci ricordano che davvero è iniziata la stagione delle feste, la bella stagione salentina. Chissà quanto ci divertiremo, speriamo, incrociamo le dita in questa estate 2026. Mi raccomando ragazzi, godetevela, l'importante è godervela anche in compagnia di Esco di Radio, che vi permette di scoprire grandi artisti nostrani che chiaramente portano la loro musica in Italia e anche all'estero, e però vi permette anche di streamare qualcos'altro, voglio dire, no, sulle piattaforme, cioè di ascoltare musica indipendente, libera, vera, autentica, verace, quella che diciamo che è lontana dalle logiche diciamo delle grandi major, no? Evviva Esco di Radio, evviva Esco di Radio, evviva la musica indipendente salentina e pugliese tutta, evviva gli Après la Classe. Vi ricordo che se volete riascoltare l'intervista al nostro Cesco degli Après la Classe è allora a vostra disposizione sul sito www.mondoradio.net. Evviva, evviva. Allora, restate all'ascolto, chiaramente è condiviso anche sui social, tutto quello che facciamo viene condiviso anche sui nostri profili social. Ah, PS, post scriptum, mi raccomando, scaricate l'app gratuita di Mondo Radio. Vi aspettiamo!

0: pubblicità. Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Poco traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia, su queste autostrade vi invitiamo a moderare la velocità sull'intero percorso a causa della pioggia. A tal proposito, ricordiamo che con la pioggia il limite di velocità massimo consentito in autostrada scende a 110 km orari. A Bari, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, fino al 17 maggio modifica la viabilità e al trasporto pubblico su diverse aree cittadine. Interdetto al transito il lungomare Imperatore Augusto per la sagra di San Nicola. Scambio di carreggiata sulla statale 16 Adriatica. Ci siamo spostati in provincia di Lecce tra Maglie Nord e Maglie per lavori fino al 30 giugno. Sulla Brindisi Lecce possibili rallentamenti per lavori tra il bivio per la tangenziale ovest di Lecce e Trepuzzi in direzione Brindisi. In città Lecce fino al prossimo 19 maggio chiusa per lavori via Ugo Foscolo tra Piazza del Bastione e via di Pettorano. Ulteriori modifiche anche in via Stampacchia, via Manzoni e via Argento. Anche oggi, come ogni domenica fino alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
3: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
2: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
3: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
2: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
4: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
2: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
4: Mi hai convinta, ci vado subito.
2: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
5: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
6: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
5: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
7: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
8: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Ed eccoci qua ancora una volta, ben ritrovati insieme all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Rieccoci. Allora, festa della mamma, quest'oggi una giornata, insomma, potremmo dire particolare. E che storia ha la festa della mamma? Lo sappiamo che si celebra ogni anno la seconda domenica di maggio ed è associata in realtà ad alcune attiviste pacifiste statunitensi vissute tra 800 e 900. Quindi le origini di questa festa risalgono, possiamo dire, a secoli fa. Sono collegate al culto della fertilità e della maternità. Certo, per come la conosciamo oggi, la festa della mamma esiste dalla fine dell'Ottocento. Fu introdotta grazie all'impegno di un'attivista americana, si chiamava Anne Reeves Jervis. Sua figlia Anna anche ci mise lo zampino e ci fu anche una scrittrice, Julia Ward Howe, autrice tra l'altro del testo di una celebre canzone, Battle Hymn of the Republic. Negli anni 60 dell'Ottocento questa attivista americana partecipa a molte campagne per combattere la mortalità infantile causata dalle malattie e dalla contaminazione del latte. Dopo la guerra civile americana, tra il 1861 e il 65, organizza vari eventi per promuovere l'amicizia tra le madri che appartenevano ai due schieramenti che erano stati nemici negli anni della guerra, ovvero i nordisti e i sudisti. E pensate bene quanto era lungimirante questa attivista americana, cioè è andata oltre, diciamo che soltanto una donna poteva pensare, ecco. Quindi cosa trova? Trova questo trade union tra le mamme nordiste e le mamme sudiste, perché siamo tutte mamme, no? Perché è quello, poi, perché siamo tutte donne e diciamo che viviamo le medesime condizioni, nelle medesime condizioni. Quindi lei ha questa intuizione e comincia ad organizzare meeting, quindi le donne, insomma, siglano veramente una vera pace tra queste due fazioni durante la guerra di secessione americana. E poi arriva la scrittrice che abbiamo citato poco fa, che scrive la Mother's Day Proclamation, una specie di appello che esorta

puntata in relazione proprio al percorso che stavamo facendo, no? Di memoria storica, anche per capire perché si festeggia la festa della mamma. Ora, pensate bene, abbiamo scoperto che tutto parte da un'attivista americana che decide creare un ponte tra le mamme nordiste durante la guerra di secessione americana e le mamme sudiste, tra le donne, e si inaugura questo filone di attiviste si definiscono e si riconoscono nella figura di donne che lavorano e operano per la pace nel mondo. Era il 1870, cioè rendiamoci conto. Ora pensiamo a quello che succede in questi anni, l'anno scorso, quest'anno, 2 anni fa. L'avete mai visto? Vi siete mai imbattute nel fenomeno delle donne vestite di nero che manifestano per la pace? Questo è un movimento internazionale di protesta silenziosa, di protesta non violenta, che viene guidato da madri e attiviste. Chiaramente l'abbigliamento nero simboleggia, no, il lutto per tutte le vittime della guerra. E ci sono loro che sfilano contro la violenza, chiedono un cessate il fuoco. Tra l'altro, molte manifestanti indossano anche uno straccio bianco o drappi bianchi, talvolta appesi alle finestre o portati al braccio come simbolo di pace e di memoria. C'è questa azione silenziosa, questi presidi che si svolgono in silenzio, questo grido silenzioso che mira a fermare il rumore della guerra.

Italia, infatti, nel corso di questi mesi diverse piazze hanno ospitato questi flash mob promossi da realtà come Mamme da Nord a Sud oppure Donne in Cammino verso la Pace. L'obiettivo era quello di chiedere, ed è quello di chiedere, la fine del conflitto a Gaza e di ogni altra guerra. Il movimento Women in Black, pensate, delle donne in nero, sapete dove è nato? È nato a Gerusalemme nel 1988 da donne ebree israeliane per opporsi all'occupazione degli stessi israeliani. E allora parliamone, diciamole queste cose, diciamole, ricordiamoci oggi, dice, ma oggi è la festa della mamma, si regalano gli azalea, al limite insomma un po' di cioccolatini. No, la festa della mamma abbiamo capito che nasce come festa per politica, un manifesto politico per la pace da parte delle donne americane. È interessante questa cosa qui, e questo poi condivide ed è esportato, come tutte le cose belle e brutte che esportano gli statunitensi, però ecco, hanno esportato questa cosa qui in tutto il mondo, e con l'eco di questa cosa qua si riverbera ancora oggi. Pensate un po', musica su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Vladimir Putin spiazza tutti con una previsione a sorpresa al termine di una lunga giornata, cominciata con una parata sulla Piazza Rossa decisamente in sordina, nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. In serata ieri la svolta con l'apertura ad un dialogo con l'Unione Europea, proposto anche ieri dal presidente del Consiglio europeo Costa. Il presidente russo Putin ha dichiarato che Mosca non ha ricevuto alcuna proposta dall'Ucraina in merito ad un ampio scambio di prigionieri annunciato dal presidente americano Donald Trump.
1: Gli Stati Uniti attendono da venerdì la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra mentre la fragile tregua regge. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar Al Thani nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto. Dopo il fallimento nella guerra militare, il nemico sta cercando di trasferire la guerra sul terreno economico, lo ha sostenuto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian.
2: In Pakistan, secondo quanto riferito dalle autorità locali, alcuni militanti hanno fatto esplodere un'autobomba presso un posto di blocco nel nord-ovest del paese e hanno aperto il fuoco contro la polizia, uccidendo almeno 12 persone e ferendone 5.
1: La cronaca: si sottopone a un intervento chirurgico di addominoplastica, ma i sanitari si dimenticano un paio di forbici nella pancia. E quanto sarebbe accaduto a una donna di 53 anni, nata a Cassandrino, in provincia di Napoli e residente nella provincia di Piacenza, che ha denunciato l'accaduto alla polizia. L'intervento è stato eseguito in una clinica privata del capoluogo partenopeo il 25 ottobre del 2025, ma una volta a casa dei genitori, dopo essere stata dimessa, la donna ha subito accusato lancinanti dolori, malori e anche perdita di coscienza. La verità è venuta a galla dopo un attacco e 7 mesi di forti dolori.
2: Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto dai vigili del fuoco e intervenuti con diverse squadre a Settimo Torinese, in provincia di Torino, per spegnere un incendio di rifiuti e masserizie stoccati nei pressi di una carrozzeria. Il 118, durante le operazioni di soccorso, ha rinvenuto nella cascina vicina una donna deceduta che, secondo i primi accertamenti, sarebbe morta ben prima del rogo. Il personale sanitario sta poi supportando le operazioni di evacuazione di una palazzina adiacente a causa del fumo provocato dall'incendio.
1: Lo sport: nuova giornata di tennis agli internazionali d'Italia nel tabellone maschile, 3 gli italiani in campo. Lorenzo Musetti se la vedrà contro Francisco Cerundolo, Luciano Darderi affronterà invece Tommy Paul, mentre sarà super sfida per Matteo Arnaldi. Il sanremese viene dal grande successo in 3-7 contro il numero 6 del seeding Alex De Minore, sfiderà il giovane talento spagnolo Rafael Hodar. Grande match anche nel femminile con Elisabetta Cocciaretto, al terzo turno a Roma per la prima volta in carriera, che giocherà contro la numero 3 al mondo, Iga Swiatek.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
0: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
0: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
2: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 804 88 39.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
6: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
7: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.

Eccoci, ben ritrovati insieme con voi e per voi all'ascolto sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Ancora un buongiorno dalla vostra Giustina. Rieccoci ancora una volta insieme. Quante cose da dire, quante cose da raccontarci, ancora tante, tantissime. Posso concedermi un piccolo vezzo, ragazzi? Mi concedo un vezzo tra i vezzi, ovvero vi voglio parlare del caro Fred Astaire. È proprio, come dire, il mio feticcio Fred Astaire. Non so perché, ogni tanto quando mi voglio rilassare apro YouTube, giuro, lo riconosco, faccio coming out e mi guardo i video in cui c'è Fred Astaire che balla il tip tap e mi rilasso mentalmente. Lo so, non ci posso fare niente. Comunque, nasceva il 10 di maggio 1899. Le acrobatiche doti di ballerino e attore di Fred Astaire hanno fatto in lui il re dei musical targati Hollywood, di quella Hollywood ancora in bianco e nero. Lui, maestro insuperabile del tip tap, poi chiaramente ce ne sono stati anche altri, Gene Kelly e tanti altri, però insomma era questa sua figura esile, così, questa eleganza pazzesca, quasi inglese, che lo rendeva veramente straordinario. Comunque lui invece aveva lontane origini austriache, perché il suo vero nome era quello di Frederick Austerlitz, Fred Astaire, poi insomma però in realtà era nato nel Nebraska. Va bene, allora diciamo, che meraviglia, tra gli anni 30 e gli anni 60 la faceva da padrone nel cinema, lo sappiamo, inizialmente in coppia con Ginger Rogers, ma poi protagonista di tanti capolavori, lo possiamo dire anche protagonista di quella bomboniera di film insieme a Audrey Hepburn che si chiama Funny Face in inglese, nel titolo originale, in italiano Cenerentola a Parigi. Poi ogni volta che si dovevano tradurre i titoli in italiano era sempre un casino, dici Funny Face, faccia buffo, mica possiamo dire faccia buffo, no, Cenerentola a Parigi, questa ha più appeal per il pubblico italiano, ma vabbè, starà. Comunque, perché non lasciare il titolo in inglese? Comunque, Funny Face, bello, Fred Astaire, Audrey Hepburn, un musical, un capolavoro, una bomboniera, veramente delizioso. Comunque, musica su Mondo Radio, un ricordo di Fred Astaire l'abbiamo fatto e allora ci risentiamo fra poco.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com. Please
2: stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
3: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
6: Oh no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
5: Massimo!
6: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Già, e ovviamente il pane.
5: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
7: Simone, che ci fai qui a Specchia?
8: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
7: Home restaurant alla Capasa?
8: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
7: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
9: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
7: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
10: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
11: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
12: Mondo Radio, welcome to tutti i frutti, tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro.

0: Daniele.
1: E rieccoci ancora una volta, ben ritrovati insieme all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Allora ragazzi, chiedè che non è, vi dico pure questa cosa qui perché mi sembra giusto anche parlarne, perché il 10 maggio 1987, adesso siamo reduci dalla vittoria dello scudetto, parliamo di calcio e in fin dei conti una domenica anche sportiva, siamo reduci dalla vittoria dello scudetto dell'Inter, ma il 10 maggio del 1987 avveniva per la prima volta che una squadra del sud vincesse il campionato di calcio di Serie A. Quella squadra era il Napoli, che mamma mia, ma bravo, eccezionale, insomma, scende in campo contro la Fiorentina in uno stadio San Paolo gremito in ogni ordine di posti, possiamo soltanto immaginare. Voi magari vi ricordate l'eco di questa cosa qui, credo che ne parli anche Sorrentino nel film che appunto racconta la storia della sua famiglia. E a 180 minuti dalla fine del campionato la classifica vede i partenopei al comando con 40 punti, seguiti dall'Inter e dalla Juventus e dal Verona. Ragazzi, ad un certo punto gli interisti perdono a Bergamo, la Juve pareggia a Verona tra l'altro, e quindi ad un certo punto il Napoli segna, alla fine il risultato finale è 1-1, perché insomma finì così la partita, però il pareggio fu sufficiente ad assegnare lo scudetto al Napoli di Maradona, ragazzi, mamma mia. 10 maggio 1987, triplice fischio finale dell'arbitro, si scatena la festa, prima allo stadio, poi in tutta la città, per celebrare il concretizzarsi di un sogno rincorso da decenni. Cioè, alla pelle d'oca, non so perché, mi fa simpatia questa storia. Poi era il Napoli di Maradona, mamma mia ragazzi, pazzesco. Va bene, allora, musica su Mondo Radio, che belli. Quegli anni 80 calcistici sono pazzeschi.

perché poi 5 anni prima, insomma, grande festa chiaramente per Napoli, però nell'82 vincitori anche dei mondiali di calcio. Ah, ci sono i mondiali quest'anno? Ah sì? Ah, bello. Comunque, vabbè, pazienza. Allora, prosegue questo nostro appuntamento in musica di oggi. Ci siamo raccontati veramente tantissime cose e quindi continuiamo a parlarne insieme su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente seguiteci non soltanto sulle nostre frequenze in Salento, ma mi raccomando anche via streaming e scaricando la app gratuita di Mondo Radio.

0: Pubblicità. Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
5: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
1: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: The Hit Radio Station.
8: Mondo Radio!

Ancora una volta da parte di Mondo Radio, da parte mia nella fattispecie, auguri per la festa della mamma, ragazzi, che meraviglia. Che dire, abbiamo ripercorso un po' proprio le radici storiche di questa festa della mamma, e abbiamo parlato del fatto che ad un certo punto, insomma, si definisce questa che è una ricorrenza che cade storicamente la seconda domenica di maggio, e proprio diciamo che in onore della propria madre, di quell'attivista americana che unì in un unico proclama di unione, collaborazione e pace le donne americane dal nord, dagli stati nordisti e gli stati sudisti, bene, in onore della madre scomparsa nel 1905, 3 anni dopo, il 10 maggio del 1908, la figlia organizza in una chiesa del West Virginia una cerimonia commemorativa proprio per onorare non solo sua madre, ma tutte le madri, un evento che viene oggi considerato come la prima vera e propria celebrazione della festa della mamma. Era il 10 maggio 1908, oggi 10 maggio 2026, ne parliamo. Negli anni successivi i festeggiamenti per il giorno della mamma ebbero sempre più seguito, e addirittura il presidente statunitense Wilson ufficializzò la festa nel 1914 e stabilì che sarebbe stata sempre festeggiata la seconda domenica di maggio. Quindi la celebrazione ufficiale per gli Stati Uniti almeno fu del 10 maggio 1914, e poi quella data fu adottata da molti paesi occidentali, compresa l'Italia, negli anni 50. Chiaramente, ecco, questa fu anche una delle influenze, no, che arrivarono in Italia subito dopo la liberazione, chiaramente. Diventa anche nel corso degli anni un'occasione, insomma, una festa commerciale, no, in qualche modo. Dopodiché però oggi magari abbiamo fatto un certo tipo di servizio, insomma, ripercorrendo anche le ragioni politiche prima che affettive, di riconoscenza nei confronti proprio della mamma come angelo del focolare. No, erano partì come una fratellanza politica di intenti tra le madri e le donne degli Stati Uniti d'America. Interessante questa roba qui, eh? Interessante, credo che ne abbiamo parlato a sufficienza. Allora, musica su Mondo Radio.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci, così severi.

avviamo verso la conclusione di questo appuntamento in musica di oggi con la maratona domenicale del Buongiorno Salento Sunday Edition. E allora rimanete all'ascolto, ancora tanta musica da ascoltare e tante cose belle, bellissime da raccontarci.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È iniziato intorno alle 10.30 a Tenerife il trasferimento dei passeggeri e di parte dei membri dell'equipaggio della MV Ondius, la nave da crociera su cui è scoppiata un'epidemia di hantavirus. Sulla Ondius sono saliti prima medici e infermieri con i dispositivi di protezione per una prima valutazione epidemiologica e per dare il via libera agli sbarchi di quasi tutte le 149 persone di 23 nazionalità a bordo. Resteranno solo alcuni marittimi incaricati di riportare la barca nei Paesi Bassi.
1: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe essere giunto ai titoli di coda, lo ha lasciato intendere Vladimir Putin commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha affermato, aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder o comunque qualsiasi leader che non abbia espresso giudizi negativi sulla Russia.
2: Guerra nel Golfo, un proiettile non identificato ha colpito una nave a largo delle coste del Qatar nelle prime ore di questa mattina, dopo che i pasdaran iraniani avevano minacciato ieri di prendere di mira navi nemiche nella regione. Si è sviluppato un piccolo incendio, ma è stato spento, non ci sono vittime. Non è stato segnalato alcun impatto sull'ambiente, ha precisato l'agenzia marittima britannica.
1: Lite tra adolescenti in centro Napoli. Un 14enne è stato accoltellato in piazza Municipio, fermato un 15enne per tentato omicidio. È successo ieri sera sul tardi. Sul posto era presente una pattuglia della polizia municipale che ha subito bloccato il ragazzino armato. Le coltellate all'addome, almeno 3, hanno raggiunto gli organi interni. Il ferito è stato operato, ora in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.
2: Ci sono novità nelle indagini sulla morte del 38enne Andrea Costantini, il macellaio di penne trovato senza vita il 15 settembre 2025 all'interno della cella frigorifera di un supermercato di Termoli dove era impiegato. La Procura della Repubblica di Larino ha accolto le istanze presentate dalla difesa della famiglia e disposto l'acquisizione ufficiale della copia forense integrale del cellulare della vittima. Il fascicolo al momento aperto contro ignoti ipotizza i reati di omicidio volontario, omicidio colposo e istigazione al suicidio.
1: Si annuncia una giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano. L'11 maggio una serie di scioperi coinvolgerà compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra con rischio concreto di ritardi, cancellazioni e pesanti disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo sciopero nazionale del personale EasyJet, ma le proteste interesseranno anche numerosi aeroporti italiani da Roma a Palermo, passando per Napoli, Cagliari e Varese.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: La tua musica, la tua musica, le tue richieste, le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
1: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
2: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

E rieccoci ancora una volta insieme su Mondo Radio. Grazie per averci seguito, insomma, fino ad ora con la nostra maratona domenicale del Buongiorno Salento Sunday Edition. Io ho aperto la puntata di oggi, 10 maggio 2026, per la festa della mamma, raccomandando anche che se proprio vogliamo farla una festa commerciale per la mamma, cioè fare regali alle mamme, allora tanto vale, magari, dice, la mamma ha bisogno di un'auto nuova. Ve lo sto dicendo, che poi la festa della mamma può essere ogni giorno, cioè domani, che è lunedì, andate da Valmauto. E certo, così regalate un'auto nuova alla mamma. Mi sembra ovvio, no? Andate da Valmauto, perché da Valmauto è arrivata la nuova Fiat Grande Panda, più spaziosa, più tecnologica, più sorprendente. Il design è moderno, l'anima è urbana. Insomma, la Fiat Grande Panda ha tutta la versatilità che vi serve per vivere la città e non solo con stile. È dotata di connettività avanzata, di consumi intelligenti e di un comfort che trasforma ogni viaggio in un piacere. Non aspettate, andate a scoprire da vicino la nuova Fiat Grande Panda, ovviamente da Valmauto a Tricase. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Ancora, non dimenticate che Valmauto vi attende anche con una ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Quindi andate a trovare Valmauto, visitate anche il sito www.valmauto.it. L'auto giusta vi aspetta da Valmauto e costa meno di quanto pensiate. Valmauto, vendite e noleggio auto a Tricase, zona industriale. Chiamate anche lo 0833 54 40 00.

10 maggio alle 19.30, radiocronaca di gara 1 delle finali playoff di Serie C volley maschile. Virtus Tricase, Cerignola, a cui

0: pubblicità.
1: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
2: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
1: Mi hai convinta, ci vado subito.
2: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsolombra.it.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Termina tempo. Tiro, terza linea del ramo, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
5: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
6: In collaborazione con
7: Sciuscio Ristrutturazioni. Da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni Scorrano.
8: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
9: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
8: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
9: Hanno anche l'antimuffa?
8: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
10: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
11: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.

0: giorni.
1: Ed è davvero tutto per oggi. Io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto. Come sempre è stato un piacere, piacerissimo, condividere con voi la domenica mattina con la nostra maratona domenicale del Buongiorno Salento Sunday Edition. Mi raccomando, buon pranzo, festeggiate decisamente come si deve le mamme quest'oggi. Auguri a voi, care mamme. Naturalmente l'appuntamento per quel che ci riguarda è domani mattina con la diretta dello spazio aperto del Buongiorno Salento, però vi raccomando, rimanete sintonizzati su le frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, anche perché insomma grande appuntamento sportivo col volley vi attende quest'oggi, domenica 10 di maggio, e quindi seguiteci, poi c'è anche Tutti in Campo con Davide Ruberto, insomma che dire, la domenica pomeriggio lo sport salentino passa da Mondo Radio Tutti Frutti. Ciao.

0: pubblicità. A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.
1: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
2: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
3: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
2: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
4: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
5: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
6: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
5: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
6: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
5: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
7: Pomeriggio tutti frutti.
8: Tutti frutti. Frutti.
7: Le canzoni più belle.
8: Le canzoni più belle.
7: Su Mondo Radio.

0: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.
1: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Sbarco delle prime persone dalla nave Ondius, dove è stato riscontrato un focolaio di antivirus. Gli evacuati spagnoli, 13 turisti e un membro dello staff sono stati trasbordati su due lance fino ad una piattaforma al molo del porto industriale di Tenerife. Poi su un autobus scortato dai militari dell'unità di emergenza all'aeroporto e poi su un aereo militare. I passeggeri asintomatici volano verso Madrid, poi all'ospedale della difesa in osservazione per 42 giorni. Dopo sono scesi i passeggeri dei Paesi Bassi. Domani ultimo volo di rimpatrio in Australia.
1: Gli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Sabato il presidente Trump ha ribadito di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran. Intanto l'esercito iraniano avverte che paesi che applicano le sanzioni statunitensi contro Teheran incontreranno difficoltà nel transito attraverso lo stretto di Hormuz. L'Iran non si piegherà mai al nemico, negoziare non significa arrendersi, ha dichiarato il presidente Pezeshkian.
2: Il ministro degli esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. Videomessaggio di appello per la Palestina libera di Saif Abukeshek di Scalo ad Atene, prima di imbarcarsi per la Spagna. Liberato anche Tiago Avila.
1: Alpini, faro per il futuro dell'Italia. Questo è lo striscione che apre la sfilata conclusiva della 97esima adunata nazionale degli alpini che si è tenuta a Genova. 90.000 penne nere nel centro della città, poi la cerimonia del passaggio della stecca con la città di Brescia, sede della prossima adunata. Nel capoluogo ligure oltre 400.000 persone, custodi di una nobile tradizione di lealtà e coraggio, risorsa preziosa e contributo alla vita dell'intera comunità. Le parole del capo dello Stato Mattarella.
2: Nuovi retroscena emergono sul delitto di Garlasco. Durante la deposizione del 5 maggio come persona informata sui fatti, Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, ha rivelato ai carabinieri: mi parlò dei video con Stasi. Di segno opposto però la testimonianza del fratello Marco Poggi, che il giorno seguente ha negato categoricamente: non li ho mai mostrati a nessuno. Tuttavia Marco non esclude del tutto un'ipotesi: qualcuno potrebbe averli visti mentre uscivo dalla stanza, ma resta un'idea assurda.
1: Sono fiori e piante i regali più scelti per la festa della mamma, preferiti da quasi un italiano su due, nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotteria e profumi. A seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza come un soggiorno, un pranzo al ristorante o in agriturismo. E quanto emerge da un'indagine online della Coldiretti in occasione della ricorrenza del 10 maggio.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua

Un Polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
6: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
7: Radio's Golden Old. And we remember.

0: La domenica pomeriggio tutto il calcio salentino ti aspetta su Mondoradio Tutti Frutti. Tutti in campo, 20ª edizione. Risultati, interviste e collegamenti dai campi più importanti del calcio dilettantistico salentino, con un focus sulla Serie A e sul Lecce. Tutti in campo con Davide Ruberto. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Solo su Mondoradio Tutti Frutti, naturalmente.
1: Pubblicità.
2: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
3: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
4: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di Media Print Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. Media Print Solution, il POS giusto per il tuo business.
5: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
6: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
7: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.

0: pubblicità.
1: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
2: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
1: Massimo!
2: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
1: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
3: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 804 88 39.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada d'Avore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
7: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità.

0: RMV Ondius, colpita da un focolaio di antivirus, è arrivata nel porto di Granadilla, nel sud-est dell'isola di Tenerife. Scattato il piano di evacuazione di croceristi e membri dell'equipaggio che, dopo un primo controllo medico a bordo, sarebbero risultati asintomatici. Sull'isola anche il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus, che lancia messaggi per tranquillizzare la popolazione, affermando che questa situazione non è comparabile a quella del Covid, che il rischio per la popolazione locale è basso e che il governo spagnolo ha preparato tutto per prevenire qualunque problema.
1: Il conflitto tra Russia ed Ucraina potrebbe essere ai titoli di coda. Lo ha lasciato intendere Vladimir Putin commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha affermato, aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder o comunque qualsiasi leader che non abbia espresso giudizi negativi sulla Russia.
0: Gli Stati Uniti invece continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran.
1: Proseguono le ricerche del marito della donna aggredita ieri sul bus a Terni. La vittima, 43 anni, è gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate mentre si trovava su un mezzo di linea. L'aggressore è riuscito a fuggire a piedi facendo perdere le proprie tracce, ma è stato identificato come marito della donna. Come è emerso dalle indagini, l'uomo indossava il braccialetto elettronico per reati da codice rosso nei confronti della moglie, ma se l'è strappato prima di scappare.
0: Una ragazza di 29 anni è morta nella notte dopo che l'auto che guidava è finita in una scarpata. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 sulla strada provinciale 122 nel comune di Ultimo, in provincia di Bolzano. L'auto, secondo quanto ricostruito finora, in un tratto privo di guardrail è uscita di strada, finendo la corsa dopo circa 200 metri contro alcuni alberi presenti nella scarpata. Insieme alla 29enne viaggiavano altre due persone. Una è rimasta lievemente ferita e l'altra incolume.
1: Calcio: il Milan perde Christian Pulisic per la gara contro l'Atalanta. L'attaccante statunitense si è infatti fermato nella rifinitura per un problema al gluteo e sarà assente per la sfida della 36esima giornata in programma del 20:45 a San Siro. Alle 15 scenderanno in campo Cremonese Pisa e Fiorentina Genoa. Alle 18 Parma Roma, in corso Verona Como.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. La radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. L'insonnia è un disturbo del sonno caratterizzato dalla difficoltà persistente ad addormentarsi, ma anche a mantenere il sonno oppure da risvegli precoci. In sintesi, un sonno non ristoratore con conseguenze diurne come stanchezza, irritabilità e deficit di concentrazione. L'ansia, lo stress e le tensioni quotidiane costituiscono i principali alleati dell'insonnia. Oltre alla componente psicologica, anche altri fattori gravano pesantemente sulla qualità del sonno. Tra questi ricordiamo l'abuso di sostanze eccitanti, l'alcolismo, l'ansia, il dolore, malattie del sistema nervoso, ma anche rumori esterni, sindrome delle gambe senza riposo, sindrome premestruale, sospensione di farmaci ipnotici e tossicodipendenza. Quando non siamo di fronte a casi patologici, un primo passo per arginare questo disturbo consiste nell'individuare la causa responsabile dell'insonnia e cercare di eliminare le fonti di stress, magari praticando yoga o corsi di rilassamento. Anche seguire uno stile di vita corretto aiuta, come andare a dormire più o meno sempre alla stessa ora. Cerchiamo poi di alzarci presto al mattino e di andare a dormire entro la mezzanotte, evitando riposini pomeridiani. Bere un bicchiere di latte caldo prima del riposo notturno può favorire il sonno. Il latte contiene infatti un amminoacido essenziale in grado di esercitare una modesta azione sedativa naturale. Evitiamo invece di mangiare pesante o di concederci uno spuntino prima di andare a letto. Anche l'allestimento della camera dove dormiamo può avere un suo effetto benefico. È stato dimostrato che tingere le pareti di verde e profumare l'ambiente con essenza alla lavanda favorisce il sonno. Un'idea potrebbe essere anche quella di isolare acusticamente la stanza da letto. I rumori forti possono ostacolare l'addormentamento e indurre l'insonnia. In alternativa, possiamo ricorrere a dei tappi per le orecchie. Utilizziamo un materasso consono alle nostre esigenze e indossiamo un pigiama o una camicia da notte comodi e preferibilmente di fibre naturali come le lenzuola. Regoliamo la temperatura della stanza, evitando un eccesso di caldo o di freddo. Infine, concentriamoci su qualcosa di piacevole, cercando di allontanare le preoccupazioni della giornata. Anche l'attività sessuale può contribuire a scacciare l'insonnia, così come alcune tecniche di respirazione oppure fare un bagno caldo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Emanuela Breda. Quando la mente si addormenta, si risveglia la nostra vera essenza, intima e senza filtri.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
0: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
0: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
2: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melsano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: Pomeriggio tutti frutti.
5: Tutti frutti. Frutti.
4: Le canzoni più belle.
5: Le canzoni più belle.
4: Su Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Pubblicità. Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

0: te.
1: Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio. Dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio. 1, 2

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service. Ora anche

0: Musk ha dichiarato: continueremo il nostro dialogo con loro.
1: Intanto gli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. L'Iran non si piegherà mai al nemico, così però il presidente Pezeshkian, sottolineando: se parliamo di avviare colloqui non significa che ci arrendiamo o ci ritiriamo, ma piuttosto che puntiamo a realizzare i diritti dell'Iran e a difendere con forza gli interessi nazionali.
0: Prosegue lo sbarco dei passeggeri della nave Onius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus che si trova nel porto di Granadilla, Tenerife. I passeggeri sbarcati verranno poi direzionati agli ospedali per misure di accertamento e successiva attivazione della quarantena. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Onius, poi ricoverata e morta a Johannesburg a causa del virus. 4 le regioni coinvolte: Calabria, Campania, Toscana e Veneto, dove sono state disposte le quarantene precauzionali.
1: Nuove retroscene emergono sul delitto di Garlasco. Durante la deposizione del 5 maggio, come persona informata sui fatti, Stefania K, cugina di Chiara Poggi, ha rivelato ai carabinieri: mi parlò dei video con Stasi. Di segno opposto la testimonianza del fratello Marco Poggi, che il giorno seguente ha negato categoricamente: non li ho mai mostrati a nessuno. Tuttavia Marco non esclude del tutto un'ipotesi: qualcuno potrebbe averli visti mentre uscivo dalla stanza, ma resta un'idea assurda.
0: Si annuncia una giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano. Domani infatti sono previsti una serie di scioperi che coinvolgeranno compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra, con il rischio concreto di ritardi, cancellazioni e pesanti disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo sciopero nazionale del personale EasyJet, ma le proteste interesseranno anche numerosi aeroporti italiani.
1: Calcio, giornata storica per il Como. La vittoria del Bentegodi contro il Verona, già retrocesso, regala ai lariani l'aritmetica conquista di un posto in Europa per la prossima stagione. A firmare il successo per 1-0 dei lariani è Dukivas al 26esimo della ripresa. Alle 18 Parma-Roma, alle 20:45 Milan-Atalanta. In campo in questi minuti Cremonese-Pisa, Fiorentina-Genoa.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
2: Please stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
3: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
4: Questa è la radio di tutti, Mondo Radio Tutti Frutti.

0: se segna di sti nomi.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.

0: Puta. Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
1: E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
3: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
1: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
3: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
1: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura. Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: disco Esco di Radio.
1: Ciao a tutti ragazzi, un saluto da Sesco e da tutti gli Appena Class. Questo è il disco Esco di Radio tra settimana, che è il nostro nuovo singolo, che si chiama Pore de Capo.

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy Mono Party, yeah.

0: Pubblicità.
1: Simone, che ci fai qui a Specchia?
2: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
1: Home restaurant alla Capasa?
2: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
1: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
3: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
1: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
7: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
6: Ah, mi hai convinta, ci vado subito.
7: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
8: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Mentre la fragile tregua regge, l'Iran ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. Trump aveva ribadito di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran. Gli sforzi diplomatici intanto hanno registrato la visita negli Stati Uniti del premier del Qatar Al Thani, impegnato negli incontri a Miami con l'inviato di Trump Witkoff e il segretario di Stato Rubio, all'indomani dei colloqui avuti alla Casa Bianca con il vicepresidente J.D. Vance.
1: Prosegue lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus che si trova nel porto di Granadilla, Tenerife. I passeggeri sbarcati verranno poi direzionati agli ospedali delle rispettive nazioni di provenienza per misure di accertamento e successiva attivazione della quarantena. Intanto la capo del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, Mara Campitiello, ha dichiarato: non c'è il rischio di una nuova pandemia. La stessa spiega che si tratta di un virus diverso dal Covid, più letale ma a basso contagio, e che siccome il periodo di incubazione è lungo, è giusto consigliare l'isolamento.
2: La cronaca: un bambino di 10 anni è caduto dal primo piano di una palazzina nel quartiere di Villa Seta ad Agrigento. È stato soccorso e con un elicottero del 118 trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Ha riportato un trauma cranico. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Il bambino, assieme ai suoi familiari, tutti i residenti a Porto Empedocle, erano andati a casa di parenti.
1: In centro a Napoli, a seguito di una lite tra minorenni, un 14enne è stato accoltellato. Fermato un 15enne per tentato omicidio. È successo ieri sera tardi. Sul posto era presente una pattuglia della polizia municipale che ha subito bloccato il ragazzino armato. Il ferito è stato operato e ora è in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.
2: Cambiamo argomento: sono fiori e piante i regali più scelti per la festa della mamma, preferiti da quasi un italiano su due, ossia il 46%, nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotterie e profumi, 19%. A seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza come un soggiorno, un pranzo al ristorante o in agriturismo. È quanto emerge da un'indagine online della Coldiretti in occasione della ricorrenza del 10 maggio.
1: Motori tripletta Aprilia Le Mans, già vincitore della sprint race del sabato, Jorge Martin attacca e supera il compagno di squadra Marco Bezzecchi a 3 giri della bandiera a scacchi del Gran Premio di Francia. Il giapponese Ayo Ogura completa un podio tutto targato Aprilia. Finisce invece con una scivolata alla S dopo i box al 16° dei 27 giri in programma la gara di Francesco Bagnaia, con l'unica Ducati Factory in gara dopo il forfait di Marc Marquez, vittima di una scivolata. Fuori per caduta anche Mir con la Honda HRC e Brad Binder con la seconda KTM Factory.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: 60-70 Classics.
5: 60-70 Classics.
4: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
3: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
2: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
4: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
5: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
6: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
7: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
8: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo, concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
9: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
10: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
9: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
11: Ogni giorno.
12: Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
13: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: Gol, Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Tiro, terza linea del grano, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
6: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
7: In collaborazione con
8: Sciuscio Ristrutturazioni, da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni, Scorrano.
9: A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.

0: Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.
1: Gol! Sanchez! Eurogol! Il gol di Sanchez all'incrocio dei pali! Carmelo Tempo! Pomeriggio di Bargo! Tiro! Terza linea del ramo, la Ena! Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber!
2: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
3: In collaborazione con
4: Sciuscio Ristrutturazioni, da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni, Scorrano.
5: Amici sportivi, amanti del calcio, una buona domenica, un saluto da Davide Ruberto, siamo in diretta su Mondo Radio, questa è Tutti in Campo, oggi domenica 10 maggio 16:31 siamo in diretta come al solito per raccontarvi il calcio dilettantistico ma anche quello della Serie A legato a Lecce, per raccontarvi quanto sta accadendo in tempo reale. Avremo diversi collegamenti, oggi l'ultima puntata sarà una puntata con pochi collegamenti dei campi perché ci sono molte meno partite, alcuni campionati sono terminati, altri invece stanno per terminare, ci sono playoff, playout, il caos in eccellenza. Cominciamo a parlarne partendo dalla Serie A, da dove ci arriva una notizia non positiva per il Lecce, ovvero il doppio vantaggio della Cremonese per 2-0 sul Pisa, gol di Vardi e Bonazzoli tra il 31esimo e il 51esimo, con due espulsioni per il Pisa, gara praticamente terminata ormai con la vittoria della Cremonese nonostante manchino 15 minuti. Scendendo di categoria in Serie C, per quanto riguarda i playoff, il Casarano ha superato il precedente turno, quello della di metà settimana, battendo il Cosenza e affronta invece il Renate oggi alle ore 20 nel primo turno nazionale dei playoff. In Serie D oggi si gioca Martina Nardò, anche questo un playoff, appuntamento alle 16:30. Per quanto riguarda l'eccellenza dovremmo aprire un capitolo a parte, ma per ciò che riguarda il playout e quindi le squadre salentine, la gara in programma è Novoli-Ugento. Novoli-Ugento che in realtà non è ancora programmata, ma dovrà praticamente trovare una data. Intanto abbiamo Vincenzo Nannavecchia in collegamento telefonico, parliamo di promozione, andiamo per ordine. Allora, ci colleghiamo prima con il nostro corrispondente e poi continuiamo con il programma. Caro Vigno, Virtus Locorotondo, buon pomeriggio Vincenzo.
6: Sì, buon pomeriggio a te Davide, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Mondo Radio Tutti Frutti. Ha avuto inizio proprio in questo momento la partita valevole per la 34esima giornata del campionato di promozione Girone B, uno spareggio anticipato quello tra Carovigno e Virtus Locorotondo, una partita per il Carovigno da dentro fuori, infatti deve già due risultati su tre a disposizione per agganciare il Locorotondo e disputare i playout di domenica prossima, mentre per il Locorotondo può vincere, l'importante è che non perda per rimanere in promozione e non disputare i playout. Quindi 0-0 il punteggio a due minuti se sono andati di questo primo tempo, quindi 0-0 il punteggio tra Virtus Locorotondo e Carovigno. Quindi ti posso restituire la linea se non ci sono altre domande da studio. Vi ricordo che si sta giocando a pochi chilometri da qua anche lo spareggio, la finalissima dei playoff tra San Vito e Latiano per accedere ad una graduatoria di ripescaggi per il prossimo torneo di promozione Girone B. ti restituisco la linea, Davide.
5: Bene.
6: Vincenzo Nannavecchio per questo collegamento per Mondo Radio Tutti Puzzi, è tutto, ci risentiamo più tardi nel corso di altri aggiornamenti flash.
5: Perfetto, grazie al nostro corrispondente Vincenzo Nannavecchio, quindi 0-0 tra Carovigno e Locorotondo. Continuiamo con il quadro delle gare in programma oggi. Per quanto riguarda l'Eccellenza, non l'abbiamo detto, oggi si gioca la finale Taranto-Canosa, partita iniziata in questi istanti, mentre vediamo in promozione oggi si gioca l'ultima giornata, la 34esima. Questo è il quadro delle gare in programma: Arboris Belli Manduria, Città di Carovigno Virtus Locorotondo, Football Taviano Squinzano, Leverano Polis Bagnolo, Mesagne Ginosa, Real Putignano Atletico Tricase, Sava Trepuzzi, Terre di Acaia e Roca Copertino e Virtus Matino Ostuni. Mentre per quanto riguarda la prima categoria, Girone C, oggi finale di playoff, Girone C vede Virtus Erchie e Città di Avetrana una di fronte all'altra. Anche qui partita iniziata qualche istante fa con fischio d'inizio programmato per le 16:30. Passiamo al campionato invece di seconda categoria, oggi si gioca la 29esima giornata, la penultima: Soleto Calcio Monteiasi, Città di Poggiardo Calcio Carosino, Cale Polis Gallipoli Polisportiva Marzius, Olympic Lecce Valesio Torchiarolo, San Giorgio Presiccia Acquarica, Soccer Green Surbo Real Neviano, Spongano Città di Melissano. E poi la terza categoria, oggi uno scontro su cui andremo più volte: Atletico Copertino Virtus Collepasso, semifinale playoff. L'altra semifinale è Alixias Merine. Insomma, queste le partite in programma oggi, vi aggiorneremo su tutto, parleremo anche della sconfitta del Lecce di ieri con la Juventus. Ci prendiamo qualche istante e poi torniamo con il nostro giro di collegamenti.

0: Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
4: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
5: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
3: Massimo!
4: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Già, e ovviamente il pane.
3: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
6: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
2: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
7: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina, per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati, siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social. Aruam,

0: Torniamo in voce, torniamo alle nostre partite, quelle dei campionati dilettantistici, ma aggiorniamo anche sulla Serie A. È arrivato il 3-0 della Cremonese, gol di Davide Okereke al minuto 87 e quindi proprio qualche istante fa triplicato la Cremonese con il Pisa, vittoria chiaramente in archivio. Abbiamo adesso Salvatore D'Amanzo, credo per Leverano Polis Bagnolo. Ciao Salvatore, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, ma non sono a Leverano, sono nella vicina Copertino a vedere la semifinale playoff, le Copertino con le passo, quindi perché a Leverano il campo è chiuso, si gioca a porte chiuse, non è che puoi entrare dopo i fatti successi di Ciaspuntano, il questore ha deciso le porte chiuse, quindi sto vedendo uno spareggio molto interessante tra due squadre di giovedì, pericolosa azione del Colepasso, sventata dal portiere Gatto, in uscita bassa sul numero 8 del Colepasso, quindi un Colepasso che è partito deciso, siamo già dopo 8 minuti, un Colepasso che il Copertino ha avuto un'occasione con il numero 10, l'esterno destro, numero 10, e si è sbagliato lo stop solo vicino al portiere ed è stato anticipato dal portiere avversario, era solissimo sul lancio, su una spizzicata del numero 9 Conti, il cannoniere della terzoria, ha fatto 30 reti, sembra, quindi sono qua vicino, sono qua con alcuni amici e vedo questa bella semifinale diretta da una terna arbitrale, c'è anche il quarto uomo in maglia, sembra che si sta giocando una finale della Champions League, con mistero di campo, così è tutto oggi qua, c'è anche una bella cornice di pubblico anche di rappresentanza del Collepasso.
0: Pensa che noi abbiamo anche il doppio inviato, perché c'è anche Gianluca Merola che sentiremo più tardi, quindi
1: lo sapevo, me l'avevano già detto, vedi che oggi là c'è Merola, te non ti chiama, se mi chiama sai che mi ha chiamato, no? Ci sentiamo sempre, quindi,
0: lo so.
1: Lui domenica scorsa stava a Squinzano, mentre io stavo vedendo una bella semifinale, bellissima partita domenica scorsa, Galato Napetana, anche là sono successe botte, però diciamo nel campo 20 ammoniti, 4 espulsi tra dirigenti e giocatori, però è stata una bellissima partita vinta meritatamente dalla Vetana in 10-11, quindi è stata veramente bella cornice di pubblico, c'era veramente azione pericolosa del numero 7 di Raboli, numero 7 un ragazzo di colore, palla che finisce fuori, quindi è partito, è deciso il Colepasso, adesso il Copertino sta cercando di uscire dal suo guscio, cercando di sfruttare la seconda piazza che ha ottenuto, quindi ci sentiamo dopo. Che
0: va bene Salvatore,
1: siamo 0-0. Salutimi l'altro inviato,
0: ci mancherebbe, perfetto, grazie a Salvatore D'Amanzo che è a seguire la terza categoria, un campo su cui andremo anche più tardi, ma torniamo da Vincenzo Nannavecchia perché dovrebbero esserci novità sulla match Carovigno-Locorotò.
2: Sì Davide, qui a Carovigno il punteggio è cambiato per ben due volte, ci troviamo nel corso del 15° del primo tempo, è una partita scesa combattuta, molto sentita dalle due formazioni, ti ripeto, da una parte per evitare i play-out, dall'altra per agganciarli e far retrocedere il Carovigno direttamente, dalla parte del Carovigno invece per agganciare il terreno dei play-out da disputare domenica prossima in quel di Locorotondo, quindi è cambiato per ben due volte il punteggio, per prima è passato in vantaggio la formazione carovignese di mister Mimmo Frusi in una vibrante ripartenza con Di Giulio, e poi nel proseguo del match esattamente al 12° minuto di gioco il Locorotondo ha soffruito di un calcio di rigore che ha magistralmente trasformato Romanazzi, l'attaccante principe della formazione locorotondese, quindi 1-1 qui il punteggio al Comunale di Carovigno, 16° minuto di gioco in questo istante, si sta per il 16°, mentre un ragionamento flash anche da San Vito dei Normanni in cui la formazione latianese sta pigiando sull'acceleratore alla ricerca del gol che gli permette di centrare la vittoria dei playoff, della finalissima playoff, in una bolgia quella di San Vito, tantissima gente sia da parte sanvitese che da parte di fede latianese, quindi 1-1 qui il punteggio a Carovigno, sarà Carovigno e Locorotondo, ultima giornata del campionato della stagione regolare, del campionato di promozione girone B, mentre a San Vito vi ricordo la finalissima del playoff tra San Vito dei Normanni, del patron Antonello Trizza e quella di Pierpaolo Gemma, la formazione latianese terza classificata nella finale nella classifica generale del campionato di prima categoria girone B. Ti restituisco la linea per questo collegamento dal comunale di Caravigno. Flash da Vincenzo Nannavecchia, è tutto, ci sentiamo più tardi nel corso di altri aggiornamenti.
0: Perfetto, grazie Vincenzo Nannavecchia, e apriamo anche il discorso dedicato all'eccellenza con il caos giustizia, le date incerte per quanto riguarda i play-out, si è deciso gran parte dei risultati nelle aule di giustizia, con la Soccer Massafra intervenuta ufficialmente in merito alla sentenza del 4 maggio scorso del Tribunale federale, dichiarando di rispettare le istituzioni ma contestando la decisione. Si attendono le motivazioni, ma ha già annunciato battaglia legale, ricorso persino al CONI, con il club che solleva un dubbio sulla natura dell'illecito contestato, ribadendo invece la regolarità di un tesseramento di un calciatore. E l'Ugento invece ha deciso di fermarsi. Attraverso una nota ufficiale pubblicata sui canali social, il club ha espresso preoccupazione lamentando il silenzio degli organi competenti in merito alle date ufficiali degli spareggi salvezza. Se le cose dovessero rimanere come da decisioni dei tribunali, il play out da giocare sarebbe Novoli Ugento, mentre il Taurisano sarebbe salvo. Dopo la sentenza del 4 maggio la classifica infatti è stata stravolta, il Massafra è passato da 39 a 29 punti, quindi il Taurisano sarebbe salvo senza giocare il play-out. L'unico play-out da giocarsi sarebbe appunto quello tra Novoli e Ugento, ma al momento non ci sono date fissate per quella gara, perché c'è un'altra udienza, rimane la discussione del ricorso del Brillacampi, udienza fissata per martedì prossimo 12 maggio, quindi il caos totale in eccellenza, soprattutto per quanto riguarda la zona retrocessione. Chiudiamo questo argomento, tra poco ritorniamo in diretta con altri collegamenti direttamente dai campi per parlare ovviamente di calcio giocato. Mondo.

0: In voce finita Cremonese Pisa 3-0 per la Cremonese, con i gol al 31esimo di Jamie Vardy, al 51esimo di Federico Bonazzoli e all'86esimo di Davide Okereke. Nel mezzo ci sono ben due espulsioni a carico di due giocatori del Pisa: al 23esimo Bojinov si è fatto espellere, al 57esimo Loyola ha fatto lo stesso, quindi la Cremonese che ha avuto vita assolutamente facile sul Pisa, ultimo già retrocesso. Cremonese che quindi si porta a quota 31 punti dopo 36 partite. Lecce rimane fermo a quota 32, quindi i giallorossi hanno un solo punto di vantaggio rispetto alla Cremonese. Ne parleremo in maniera più approfondita al termine dei primi tempi dei campionati dilettantistici con Pasquale Marzotta, che ieri era allo stadio Via del Mare e ci darà un po' il resoconto di quanto accaduto ieri e di quanto potrebbe e dovrebbe accadere nelle prossime due giornate di campionato. Siamo arrivati al momento clou di questa Serie A. Per quanto riguarda invece altre gare in Serie A, c'è Fiorentina-Genoa, che era l'altra gara che era cominciata alle ore 15. Siamo sullo 0-0, il minuto è il 94esimo, c'erano 4 minuti di recupero, dovrebbe fischiare la fine l'arbitro da un momento all'altro. Io direi di procedere con mister Donatello Piri per Città di Poggiardo Carosino. Parliamo del campionato di seconda categoria Girone C. Abbiamo tentato un collegamento con la presidentessa della Virtus Matino, Cristina Costantino, per complimentarci con lei per la salvezza conquistata quest'anno con una giornata d'anticipo nel campionato di promozione. Virtus Matino che oggi gioca con l'Ostuni, Ostuni primo in classifica, Ostuni a più 4 al momento rispetto allo Squinzano secondo la classifica live. Vediamo anche i risultati del campionato di promozione con Carovigno Locorotondo 1-1. Sugli altri campi invece c'è un diffuso 0-0, non ci sono altri aggiornamenti. Per quanto riguarda il campionato di eccellenza, vediamo il playoff dopo aver parlato a lungo del playout che al momento non ha una data fissata. Il Taranto è in vantaggio 1-0 col Canosa. Questa è la finale playoff del campionato di eccellenza. Taranto in vantaggio 1-0. Mentre stiamo per andare in seconda categoria, per andare da mister Donatello Piri per Città di Poggiardo Carosino. Ciao mister, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Ciao Davide, buon pomeriggio a te.
0: Salutiamo ciao. Anche il nostro Salvatore Ciriolo, che è indisponibile per infortunio, no?
1: Sì.
0: Va bene, gli facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione. Lo abbiamo detto, non può essere convocato per questo finale.
1: Forse ce la farà per i playoff. Non siamo nemmeno tanto sicuri ancora.
0: Allora mister, che succede da quelle parti?
1: Guarda Davide, siamo sul risultato di 3-0 per Poggiardo, doppietta di Mattia Marzo e De Vito sul calcio di rigore. Una partita a senso unico, anche perché il Carosino è venuto con molte defezioni, quindi il Poggiardo oggi

0: Mike, cosa ci sta dicendo questo campionato quando siamo arrivati ormai alla fine?
1: E vabbè, Gallipoli ormai diciamo è in prima categoria, sì. Nei playoff vedo favorito, almeno da quello che io ho visto qua appoggiato, quando c'è stata la partita appoggiato Toledo, vedo un leggero margine del Toledo sulle altre squadre.
0: Soleto che sì, è al secondo posto, una squadra.
1: Sì. È squadra molto compatta, ben allenata, si vede la mano dell'allenatore oltre che ad avere giocatori molto forti di categoria.
0: Poi ci sono Città di Melissano, Poggiardo e San Giorgio nell'ordine.
1: Secondo me Davide, se oggi il Poggiardo vince, vabbè, poi domenica prossima va a affrontare il Martano, e quindi diciamo che con la vittoria di oggi dovrebbe andarsi a vedere con il Melissano,
0: sì,
1: in trasferta, quindi però dobbiamo sempre attendere il sponsor del campo.
0: Sì, è chiaro, dovrà difendere questa quarta posizione.
1: Sì.
0: Mentre per quanto riguarda il discorso legato all'altro Poggiardo, il Poggiardo 91, è arrivato il verdetto settimana scorsa,
1: sì,
0: no,
1: purtroppo,
0: mister?
1: Purtroppo sì Davide, è una stagione nata in maniera positiva, poi a mano purtroppo sono successe delle situazioni che non hanno portato lo stesso risultato l'anno scorso, anche attraverso i playout, per una salvezza conquistata sul campo lo scorso anno, quest'anno invece no, è stata una stagione nata molto, molto male. Purtroppo ci capitano quelle stagioni che iniziano bene e poi vanno a finire male. Speriamo che il prossimo anno riescano a fare una squadra competitiva e niente, che si possano divertire soprattutto.
0: Chiaro, sì, assolutamente. Allora mister, per adesso 3-0 partita sino ad ora,
1: sì,
0: senso unico.
1: Sì, dai, sì.
0: E ci sentiamo allora nel secondo tempo.
1: Davide.
0: Grazie.
1: Va bene Davide. Ciao.
0: Grazie,
1: ciao,
0: un saluto a mister Donatello Piri. 3-0 del Città di Poggiardo sul Carosino. Dicevamo gara praticamente a senso unico per quanto riguarda la Serie A, conclusa Fiorentina Genoa 0-0, quindi altra gara terminata. Vediamo quali sono ancora in programma oggi: Parma-Roma alle ore 18 e poi Milan-Atalanta alle 20:45. Diamo un'occhiata al campionato di promozione per vedere se c'è qualche risultato che si è mosso. 1-0 dell'Arboris Belli sul Manduria e poi 1-1 tra Carovigno e Locorotondo. Il Tricase al momento è fermo sullo 0-0 in casa del Putignano. Il Mesagne vince 1-0 con il Ginosa e quindi al momento questa è la situazione. 0-0 invece sugli altri campi, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ci fermiamo qualche istante e poi proseguiamo il giro di collegamenti.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. L'obiettivo principale della risposta iraniana al quadro proposto dagli Stati Uniti è la cessazione immediata della guerra e il ripristino della sicurezza marittima nel Golfo Persico e nello stretto strategico di Hormuz. Secondo l'attuale roadmap proposta, i negoziati in questa fase rimangono strettamente dedicati ai meccanismi per porre porre fine alle ostilità e risolvere la crisi regionale.
4: Decollato da Tenerife il primo aereo di evacuazione dei passeggeri sbarcati dalla nave Ondius colpita da un focolaio di antivirus. A bordo 14 spagnoli diretti a Madrid, dove saranno poi trasferiti in un ospedale militare. Poi partiranno i voli dedicati ai passeggeri di Francia, Canada, Paesi Bassi, Regno Unito, Turchia, Irlanda e Stati Uniti. Intanto la capo del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, Campitiello, ha dichiarato: non c'è il rischio di una nuova pandemia.

0: Mia. Caso Poggi, il confronto della traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio sulla scala della cantina della casa di Chiara cominciò una volta identificate le 15 minuzie presenti sull'impronta palmare. Il confronto ebbe esito positivo dall'analisi separata dell'ufficiale del RIS di Messina Giuliano e del dattiloscopista Caprioli. Successivamente, per un'ulteriore conferma, se ne occuparono i due analisti di laboratorio più esperti della sezione impronte del RIS di Roma, rispettivamente con 35-25 anni di attività di servizio nell'ambito dell'identificazione dattiloscopica. La verifica dei due analisti ausiliari restituì ancora una volta esito positivo con l'impronta palmare destra di Andrea Sempio.
1: Una ragazza bengalese di 17 anni ha denunciato ai carabinieri di Venezia di essere stata violentata nell'appartamento in cui vive insieme ad altre persone con il figlio di 3 mesi e il compagno. Le indagini sono in corso e i militari dell'arma mantengono il massimo riservo, ma a quanto trapela l'autore della violenza sarebbe un coinquilino della giovane.
0: Cambiamo argomento, la trasparenza sul prezzo dei biglietti aerei torna al centro delle regole europee. La Commissione europea ha pubblicato nuove linee guida che chiariscono un principio già previsto dalla normativa comunitaria. Le compagnie aeree non possono applicare costi aggiuntivi ai biglietti già acquistati, compresi eventuali supplementi legati all'aumento del carburante. Un chiarimento che arriva in una fase di forte volatilità dei prezzi energetici e di crescente attenzione ai diritti dei consumatori nel settore del trasporto aereo.
1: Lo sport è la MotoGP, un super Jorge Martin chiude la doppietta a Le Mans e dopo la sprint vince anche la gara lunga. Storica tripletta Aprilia con Bezzecchi secondo e Ugura terzo. Poi di Giannantonio, Acosta e Quartararo. Scivolato Bagnaia al 16° giro mentre era secondo. Out anche Alex Marquez, Moreira, Mir e Binder. Con questo successo Martin accorcia su Bezzecchi e a meno uno dalla vetta.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
5: E allora chiama Non Solombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
4: Mi hai convinta, ci vado subito.
5: Non Solombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsolombra.it.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
8: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
9: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
10: Torniamo in voce, torniamo in terza categoria per parlare di un playoff molto interessante, la semifinale Atletico Copertino Virtus Collepasso. In collegamento con noi c'è Gianluca Merola. Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
11: Ciao Davide, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i nostri fedeli radioascoltatori di Mondo Radio Tutti Frutti. Siamo in diretta presso il campo sportivo Atletico Copertino di Copertino, dove è in corso di svolgimento la semifinale playoff, gara secca del campionato di terza categoria, girone unico di Lecce, tra Atletico Copertino e Virtus Collepasso. 23 i gradi centigradi su Copertino, cielo velato da nubi, vento di dibeccio che soffia a 16 km orari che non disturba l'incontro, terreno in erba naturale in tenuto in ottime condizioni, pubblico delle grandi occasioni. Insieme alla nostra emittente di Mondo Radio sono presenti altri organi di informazione televisiva locale. Vediamo come si schierano le formazioni in campo. L'Atletico Scopertino si schiera con Gatto, Marzano, Sanghez, Ciriolo, Diallo, Valletta, Dabò, Zecca, Conte, Mauro, Cavallo. Allenatore il signor Manolo De Filippi. Risponde la Virtus con le passe con Scollato, Ceravolo, Casciaro, Baglivo, Cavalera, Stefano, Felline, Provenzano, Leuzzi, Dario, Socco. Allenatore signor Cataldi, Cosimo. Per l'occasione abbiamo una quaterna arbitrale, arbitro dell'incontro del signor albanese Gianmarco, coadiuvato dai collaboratori Caputo Antonio e Luigi Pisano, il quarto uomo e il signor Quarta Daniele, tutti della sezione arbitrale di Lecce. Gara unica, gara secca, chi vincerà andrà in finale tra la vincente dell'altra semifinale che si sta svolgendo in contemporanea presso il comunale di Alezio tra i locali dell'Ixias e la rivelazione del torneo in Merine. Ricordiamo velocemente il regolamento che prevede che se finirà in parità l'incontro nei tempi regolamentari saranno necessari la disputa dei supplementari da un quarto d'ora ciascuno. Al termine degli stessi, se nel caso dovesse permanere il punteggio in parità, non verranno previsti 5 tiri dal dischetto per entrambe le squadre, ma accederà direttamente in finale la migliore classificata. In conclusione, così come per la Lixias, anche l'Atletico Copertino avrà 2 risultati su 3 a disposizione per conquistare la finale play-off, gara che verrà disputata in casa della migliore classificata durante la regular season. Nei 3 scontri precedenti disputati durante la stagione sportiva attuale tra le due contendenti non è mancato lo spettacolo e neanche i gol. Il tabellino è a favore dei padroni di casa che hanno battuto gli ospiti per ben 2 volte. 2-1 nella gara di ritorno ed in Coppa Puglia per 5-3 dopo i calci di rigore. Vittoria invece all'esordio per la Virtus Colepasso in rimonta per 3-2. Ritornando in cronaca diretta, gentili amici radioascoltatori di Mondariado, siamo giunti al 38esimo minuto del primo tempo. Il risultato è fermo sullo 0-0 con il pallino del gioco in mano per la Virtus Colepasso, che dovrà necessariamente cercare i tre punti, la vittoria, per riuscire a conquistare la finale. Il pareggio è, come ho detto prima, è la vittoria per la Atletico Copertino, darebbe il pass ai padroni di casa. Secondo minuto, contropiede l'Atletico Copertino con Mauro, che è pescato con un colpo di testa da Conte, si stava involando in aria quando il difensore in diagonale difensiva anticipa il fantasista, chiudendo l'azione in calcio d'angolo al 13esimo minuto. Ancora occasione per l'Atletico Copertino sui piedi di Cavallo, ma il tiro risulta debole e di facile preda da parte del portiere scollato. Al 14esimo, occasione per il Colepasso, Felline si invola in area di rigore da sinistra, tu per tu con Gatto, vince il duello l'estremo difensore dell'Atletico Copertino. Al 15esimo minuto ancora a Atletico Copertino, Conte tenta il jolly da fuori area, ben appostato, scollato, che con un tuffo blocca. Al 24esimo ancora Atletico Copertino, colpo di testa in aria di Ciriolo, il portiere devia in calcio d'angolo togliendo la palla indirizzata sotto l'incrocio dei pali. Ancora Atletico Copertino al 32esimo, altra occasione da rete, Copertino ancora con il fantasista Mauro, che non riesce ad indirizzare in rete un pallone che era stato fornito dall'esterno, ma era ben coperto dal difendente. Adesso seguiamo un'azione da parte del in diretta al 40esimo da parte del la Virtus Colepasso, che usufruisce ai 40 metri di un calcio di punizione in proiezione offensiva. Vediamo sul pallone il numero 11 Zocco, che cerca di trovare un compagno di squadra in the box, ma il castello difensivo dell'Atletico Copertino riesce ad evitare il pericolo. Siamo giunti al 40esimo minuto qui a Copertino. Il risultato tra l'Atletico Copertino e la Virtus Colepasso è ancora ancorato sullo 0-0. A te la linea, Davide.
10: Bene, grazie a Gianluca Merola. E quindi altro collegamento concluso. Andiamo a fare un riepilogo, insomma, di quello che sta succedendo su tutti i campi. Abbiamo detto che in Serie D il Nardò giocherà alle 19:30 il playoff in casa del Martina Calcio, Martina Calcio Nardò, mentre si sta giocando l'altra semifinale playoff, Città di Fasano Paganese, 0-1 il parziale, quindi in vantaggio la Paganese. Per quanto riguarda l'Eccellenza, si sta giocando il playoff Taranto Canosa Calcio, il Taranto è in vantaggio 1-0 quando siamo giunti praticamente alla fine del primo tempo. E al termine dei primi tempi andiamo a vedere anche i risultati del campionato di promozione: Arboris Belli Manduria 1-1, pareggiato quindi il Manduria, Carovigno Locorotondo 1-1, Taviano Squinzano 0-0 col Taviano che ha sbagliato un calcio di rigore parato dal portiere dello Squinzano, Leverano Polis Bagnolo 0-0, il Mesagne vince 3-0 col Ginosa, vince anche il Tricase 1-0 in casa del Real Putignano, Sava Trepuzzi 2-0, Terre di Acaia e Roca Copertino 2-0, Virtus Matino Ostuni 0-0. Se le gare finissero adesso, l'Ostuni arriverebbe a quota 82 punti, con lo Squinzano a 79, Mesagne 74, poi Atletico Tricase 66, Manduria 65, via via tutte le altre. Mentre passiamo al campionato di prima categoria, oggi la finale playoff tra Erchi e Città di Avetrano. Al momento le due squadre sono sullo 0-0, anche qui sono finiti i primi tempi. Seconda categoria, girone C, al termine dei primi tempi questi sono i risultati parziali: Soleto Monteiasi 1-0, Città di Poggiardo Carosino 3-0, Cale Polis Gallipoli Polisportiva Marzius 2-0, Olympic Lecce Torchiarolo 0-0, San Giorgio Presiccia Quarica 1-0, Soccer Grinsurbo Real Neviano 0-0, Spongano Città di Melissano 0-1. E poi c'è la gara di terza categoria nella semifinale playoff tra Atletico Copertino e Virtus Collepasso. Il risultato è fermo sullo 0-0. Ci fermiamo anche noi, la fine dei primi tempi è arrivata quasi dappertutto. Tra poco ci colleghiamo anche con Lecce per un riepilogo di quanto accaduto ieri tra Lecce e Juventus, e poi ripartiremo con i secondi tempi e con i collegamenti dei campi. A tra poco.
12: Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Serve il tempo. Tiro, terza linea del grano, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
13: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
14: In collaborazione con
15: Sciuscio Ristrutturazioni, da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni, Scorrano.

0: domenica.
1: Pubblicità. A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.
2: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
3: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
2: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
4: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
8: Simone, che ci fai qui a Specchia?
9: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
8: Home restaurant alla Capasa?
9: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
8: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
10: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
8: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.

0: questo è Tutti in Campo e noi siamo sempre in diretta su Mondo Radio. Sono le 17:32, stanno per cominciare i secondi tempi, ma prima di tornare sui campi dei campionati dilettantistici ritorniamo a parlare del Lecce. Lo facciamo per raccontare quanto accaduto ieri allo stadio Via del Mare contro la Juventus, dove era presente il nostro Pasquale Marzotta. Buon pomeriggio Pasquale, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a te caro Davide e un saluto a tutti i radioascoltatori di Mondo Radio Tutti Frutti, buon campionato a tutti. E sappiamo in queste ore come sia stata archiviata questa giornata, visto che il Lecce ha perso per 1-0 con il gol di Vlahovic dopo 12 secondi e con il successo della Cremonese sul Pisa per 3-0 e due rossi da parte del Pisa con la squadra di Giampaolo, i grigiorossi, la Cremonese, che si è portata a meno 1 dal Lecce di Eusebio Di Francesco, che ha quota 32. Ma prima di andare avanti chiudiamo la parentesi per quanto riguarda il Lecce, visto la partita di ieri, visto che la squadra salentina purtroppo è stata sorpresa nel calcio d'inizio in avvio di gara dopo 10 secondi dalla tattica, dal modo di calciare inizialmente dalla Juventus, che era stato studiato, proprio lo stesso Di Francesco l'ha messo in sala stampa proprio la mattina di ieri al videotape, mostrando tre calci d'inizio da parte dei bianconeri di Spalletti e sottolineando poi la situazione pericolosa. E Di Francesco ha detto che quando fai così forse te la tiri, e quindi capita che con quella potenza, con quella organizzazione, con quella fame, la Juve, anche col tasso tecnico superiore, ti metta in difficoltà. Ed è così è stato, con un gol in 12 secondi da parte di Vlahovic, nessuno può dire nulla. Il Lecce comunque, quello che è piaciuto è quello della reazione, una squadra che nonostante i limiti, nonostante i limiti tecnici, nonostante gli errori tecnici, nonostante tutto, come sappiamo, è stata capace a reagire al terzo minuto su un'azione partita dal basso con Banda che ha servito in aria per Khedira, e ci è voluto Di Gregorio ad annullare la gioia del gol del pareggio all'Idolo marocchino. E poi al quarto c'è stato il palo da parte di Conceição che ha salvato il Lecce da raddoppio, con il Lecce che ha cercato di mantenere con un atteggiamento combattivo, generoso, anche confusionario a volte, cercando di lottare, provando a dimostrare di avere il DNA di una squadra che vuole conquistare l'obiettivo finale della salvezza, dimostrando di essere in corsa per questo obiettivo, tanto che nella ripresa ci sono stati due gol annullati alla Juve per fuori il gioco di Vlahovic, il Lecce che ha cercato di ribattere come ha potuto, di dare fastidio, di conquistare punti importanti senza però trovare fortuna, anche con conclusioni ancora di Khedira, di Pierotti da lontano, oppure con il neoentrato Ndri che ha dato l'illusione dell'ottica del gol con la parte esterna della rete colpita sotto la curva nord. E quindi va detto anche che il Lecce in quella situazione ha dato anche l'impressione ai propri tifosi, quasi 28.000 spettatori ieri al Via del Mare, in una cornice degna della Serie A per la squadra salentina, ed era presente il presidente Lega Calcio Tia Simonelli a questa vetrina giallorossa e bianconera. Detto questo, sicuramente va dato atto pure a Di Francesco, che ha cercato di operare il cambio di sistema di gioco dal 4-2-3-1 al 3-5-2, cercando di alternare. Addirittura si è rivisto ancora in campo Helgason, è uscito Veiga perché aveva dei problemi fisici, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. E alla fine, detto questo, addirittura ancora Falcone è salito in cattedra nei minuti di recupero, salvando per ben due volte la porta giallorossa, ma non riuscendo così il Lecce ad evitare questa sconfitta contro un avversario forte come la Juve, in cerca di punti pesantissimi per la qualificazione alla prossima Champions League. Va detto che il Lecce è stato comunque applaudito dai propri tifosi, dal popolo giallorosso, per l'atteggiamento combattivo degno di una squadra che vuole salvarsi. E ora archiviamo la partita di ieri per dire qual è la situazione attuale. Ora cresce l'attesa. Ieri il presidente a fine gara abbiamo anche le dichiarazioni sui nostri canali social e sul web di Mondradio Tutti Frutti. Il presidente ha dato merito alla squadra giallorossa per l'atteggiamento. Saverio Sticchi Damiani poi ha anche sottolineato come i ragazzi sanno che comunque vada domani, si riferiva alla gara di oggi di Cremonese-Pisa, comunque vada, il Lecce comunque nella peggiore delle ipotesi sarà più uno come è attualmente e nelle prossime due gare sarà artefice del proprio destino, quindi non deve sperare nel passo falso di alcuna concorrente ma solo sulle proprie fortune, quindi questo è un segnale di come l'ambiente Lecce, lo spogliatoio Lecce sia davvero forte, lo ha dimostrato che vuole combattere e detto questo da domani e dopodomani cresce l'attesa del popolo giallorosso per la sfida di Reggio Emilia nel prossimo turno, l'ultima trasferta di campionato che addirittura, e lo facciamo con i dovuti scongiuri, potrebbe essere anche determinante a livello matematico perché il Lecce renderà visita al Sassuolo, qui usiamo tutti gli scongiuri del caso, la Cremonese sarà di scena allo Stadio Friuli contro l'Udinese, galvanizzata dalle ultime vittorie, dimostra di essere una squadra strutturata e in corsa per cercare di conquistare l'ottavo posto, diciamo. Questa è la situazione, quindi in caso di vittoria del Lecce contro il Sassuolo ed una sconfitta della Cremonese contro l'Udinese, allora sarebbe matematica salvezza, ma facciamo i dovuti scongiuri, incrociamo le dita, questo per dire che il popolo giallorosso si sta preparando al grande esodo allo stadio di Reggio Emilia contro la squadra allenata da Grosso.
0: Bene, allora noi ovviamente seguiremo questa volata finale tutti i giorni con la rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce a voi Mondo Radio, all'interno dei nostri giornali radio e poi, come ha già detto il nostro corrispondente, anche sul sito e sui canali social potete rimanere aggiornati, vi aggiorneremo anche da lì, quindi soltanto per adesso grazie a Pasquale Marzotta, grazie Pasquale, un buon lavoro.
1: Grazie Davide, buon lavoro anche a te, buon lavoro a tutti e buon campionato a tutti, ma lasciami fare gli auguri oggi a tutte le mamme ed anche a chi ama ed è amata da mamma, quindi auguri ancora a tutte le mamme e buon campionato a tutti e forza Lecce.
0: Grazie, grazie Pasquale, un saluto al nostro corrispondente, ci uniamo ovviamente agli auguri a tutte le mamme in questa giornata dedicata a loro e continuiamo con il calcio dilettantistico, stiamo per tornare in terza categoria ma nel frattempo andiamo a vedere qualche risultato, è cambiato Città di Fasano, Paganese 1-1 al momento, vinceva la Paganese, questa è la semifinale playoff di Serie D Girone H, l'altra dove è impegnato il Nardò, si giocherà alle 19.30, Martina Calcio Nardò, mentre andiamo a vedere cosa succede ancora tra Atletico Copertino e Virtus Collepasso, stavolta il rimpallo con la linea che passa Salvatore D'Amanzo. Salvatore.
2: 0-0, si è incominciato adesso il secondo tempo, di alto sulla traversa, ha tirato il numero 4 Ciriolo del Copertino, palla alta sulla traversa, partita equilibrata nel primo tempo, un paio di occasioni per parte non sfruttate, un paio di parate del portiere del Copertino in uscita bassa, i due giocatori che si sono presentati da soli, adesso comincia il secondo tempo con leggera supremazia del Copertino, però il Colepasso gioca a favore di Vento, non sono niente male, ma ecco la discesa del numero 2 del Colepasso sulla fascia, è arrivato vertice della palla messa dentro, calcio d'angolo no, rimessa, il segno non ha concesso il calcio d'angolo che sembrava evidente, vi posso dare un risultato che ancora porta 0-0, Leverano vince 3-0 con il Bagnolo, quindi
0: 3-0 del Leverano sul Bagnolo, ok,
2: non so chi ha segnato, c'ho qua uno dei dirigenti Leverano che è venuto qua a vedere da terzo, si è visto prima un tempo Leverano, poi ha detto basta, mi ha giusto staccato, è venuto a vedere qua la semifinale di qua, quindi se hai detto che stava vincendo 3-0 non sa nemmeno lui che ha segnato, quindi
0: vabbè, diciamo che c'è più
2: raccontato, diciamo,
0: ci
2: dai.
0: Sono più motivazioni in questa partita di terza categoria, è chiaro,
2: perché si leveranno punti, non gli servono, ormai il campione è andato, è finito come non doveva finire, quindi è finito male per il Verano, è una squadra costruita per, diciamo, playoff, perché secondo me loro credevano che erano dei playoff, mentre io avevo altre, come si chiama?
0: Eri più realistico.
2: Altre idee, io l'avevo detto, nella squadra da decimo posto possiamo arrivare a settimo ottavi, e infatti si è verificato, scrivivo, dicevi, più non mi ancora mie cose, ti ricordi quando dicevi che arrivavamo a settimo ottavi, io ti ho detto, è una squadra che ha cambiato, diciamo, una quarantina di giocatori, perché siamo partiti, avevamo 5-6 argentini, poi sono stati mandati via e hanno preso gli altri, poi insomma ha cambiato 4 mister e ti faccio capire che questa non era l'annata giusta,
0: però era stata un po' travagliata,
2: secondo qualcuno avevano costruita per la per i playoff, però è andato tutto male, si è partiti male e si è finito ancora peggio, è stato esonerato Patuno, si era perso in classifica con 23 punti e poi sono diventati 20 per la partita persa con il Carovigno per la squadra di un giocatore, però eravamo terzi a 23 punti, non c'era un gran gioco, però si badava al sodo veramente, e poi dopo è andato ancora, diciamo, ancora peggio, quindi l'altra delusione del campionato, posso brutto fallaccio al centrocampo, vediamo l'abito che cartellino sta, cartellino giallo, un giocatore del copertino lanciato, l'abito e si è stato steso, l'abito è stato cartellino giallo. L'altra delusione secondo me è anche il copertino, io l'ho portato per zona playoff, poi da quando hanno mandato via De Benedetti sono naufragati letteralmente, infatti oggi sembra che sta giocando la Lignosa a Bernola, era merendunde secondo me sentato la Lignosa, perché qua c'è più di un giocatore del copertino che sta prendendo la partita, non è andato nemmeno là perché ormai anche là è andato tutto male, forse hanno sbagliato a mandare via l'allenatore sentendo il consiglio di qualcuno, e beh, quindi quando si sentono consigli sbagliati
0: stagioni storte, sì, è vero,
2: si finisce così, si hanno mandato via Patuno e non aveva un allenatore, come si dice, non aveva un allenatore pronto, ci hanno messo un mese, 20 giorni a trovare Lentini, dopo tutto il giro vagare hanno preso Lentini e poi l'hanno anche mandato via perché lui a un certo punto non riusciva più a gestire i giocatori, vuol dire che c'era qualcosa nelle squadre che non andava ancora, poi non so come va a finire, quindi adesso c'è una posizione, vediamo la posizione a tre quarti di campo del copertino, palla del numero 6 che viene messa dentro, vediamo stoppato in aria, uno stop pericoloso, palla il numero 17 che insegue la palla e la salva dalla linea di palla, la linea parallela, terzo il numero 11 che cambia il gioco dalla parte opposta, tutto solo c'è il numero 10 che stoppa e lancia, niente, Marzano, ex giocatore del Verano, ferma tutto e rinvia lungo sul centravanti Conte, palla verso il numero 10 che viene accerchiato per la palla aperta, insomma sta giocando più questa volta più a centrocampo che poi partita dice altro lancio lungo, colpi d'acqua sbagliato, il numero 3 rinvia e guadagna il collerale, quindi ti passo la linea, sono passati 10 minuti ancora 0-0.
0: Va bene, grazie a Salvatore D'Amazzo. La gara in questione era Atletico Copertino Virtus Collepasso, è il playoff, semifinale playoff di terza categoria. Andiamo a vedere cosa succede invece sugli altri campi. Abbiamo visto che in Serie D Girone H la semifinale playoff tra Fasano e Paganese al momento è sull'1-1 in attesa di Martina Nardò, in programma alle 19:30. Risultato anche nel campionato di eccellenza della finale playoff Taranto-Canosa 1-0 il parziale, ancora in vantaggio il Taranto in promozione. Andiamo a dare un'occhiata ai risultati. Il Carovigno vince 2-1 con Locorotondo, tra poco ci collegheremo nuovamente su questo campo. Il Mesagne vince 4-0 col Ginosa, vince anche il Tricase 1-0 a Putignano, 3-0 delle Verano sul Bagnolo, 4-0 del Terre di Acaia e Roca sul Copertino. Lo Stuni vince 1-0 a Matino, il Sava 5-0 con il Trepuzzi, ancora 1-1 tra Arboris Belli e Manduria. Noi ci fermiamo qualche istante e torniamo per altri collegamenti dei campi.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di circa 700 metri in direzione Lecce, in prossimità dello svincolo di Trepuzzi-Surbo in provincia di Lecce. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato di circa un chilometro in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada A14 Bologna-Taranto. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
3: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
4: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
3: Massimo!
4: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Già, e ovviamente il pane.
3: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
5: Questa è la radio di tutti. Mondo Radio Tutti Frutti.
6: Ancora in voce, stiamo per ricollegarci con Vincenzo Nannavecchia per la gara Carovigno Virtus Locorotondo di promozione girone B, mentre diamo un'occhiata per vedere cos'è cambiato in seconda categoria. Ormai il Città di Poggiardo maramaldeggia sul Carosino, 5-1 il parziale, il Soleto vince 1-0 col Monteiasi, 3-0 invece del Calepolis Gallipoli con la polisportiva Marzius e poi 2-0 del San Giorgio sul Presicce Acquarica, mentre il Città di Melissano vince 1-0 a Spongano. Andiamo da Vincenzo Nannavecchia, torniamo da lui per Carovigno Locorotondo. Vincenzo.
7: E qui ci troviamo nel corso del 20° minuto di gioco del secondo tempo, il Carovigno conduce per 2-1 sul Locorotondo, quindi Carovigno 2, Locorotondo 1, e sta picciando sull'acceleratore il Carovigno per cercare di raggiungere la terza marcatura. Comunque con questo risultato la formazione carovignese si sta giudicando fino a questo momento la disputa dei play-out in quel di Locorotondo domenica prossima in gara unica al termine dei 120 minuti, se vince. L'importante è che non perda, può raggiungere matematicamente la salvezza del campionato di promozione il girone B. Purtroppo ancora una volta l'assenza del pubblico, vicino al match il presidente del Salvatore Turco, che sta soffrendo maledettamente questa partita davvero sofferta per la formazione carovignese. Comunque ti ripeto, Carovigno 2, Locorotondo 1, e diamo la linea vicino a me, presidente Salvatore Turco.
8: Buongiorno a tutti.
6: Presidente, buon pomeriggio. Allora, la partita, combattuta.
8: Molto combattuta, e quindi stiamo soffrendo perché questi sono venuti qua col piglio, gli avversari col piglio di chiudere il campionato già oggi. però non noi vogliamo arrivare tranquilli a fine partita per portarci, ci proiettiamo la settimana prossima.
6: Merito della vostra squadra quella di non aver mai mollato, di aver lottato sempre su ogni pallone e in ogni partita, no presidente?
8: Sì, noi abbiamo fatto tanti ricambi quest'anno dagli staff, sia lo staff che i giocatori, perché non volevamo lasciare la categoria e non abbiamo mollato. Ancora oggi siamo qua e ci proveremo fino a domenica prossima, se a fine partita riusciamo a portare a casa almeno un punto.
6: E allora in bocca al lupo presidente, grazie per essere intervenuto ai nostri microfoni.
8: E viva il lupo.
6: Grazie al presidente Turco. Allora Vincenzo, per la chiosa a te la parola.
7: Sì, quindi 2-1 il punteggio fino a questo momento. Invece ti comunico che il San Vito sta perdendo tra le mura amiche nella finalissima del playoff per 2-1 contro il Latiano, il gol di Marti, mentre il doppio gol di Marti per il Latiano, mentre per il San Vito sul calcio di rigore a corciate distanze Morelli, quindi 2-1 del Latiano in quel di San Vito nella finalissima dei playoff che valgono la graduatoria di ripescaggi per il prossimo torneo di promozione girone B. Ti restituisco la linea Davide, se non ci sono altre domande da studio allo studio centrale di Mondo Radio Tutti Frutti. 22esimo minuto di gioco, Carolina 2, Loco Rotondo 1.
6: Perfetto, grazie Vincenzo Nannavecchia, 2-1 per il Carovigno sul Loco Rotondo. E allora ci prendiamo qualche istante, poi torneremo a Poggiardo in seconda categoria, quindi ritorneremo anche in terza e vi daremo gli aggiornamenti in tempo reale su tutti i campi dei campionati dilettantistici. A tra poco. Can't touch this. Can't touch this. Touch this.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Nuovi retroscena emergono sul delitto di Garlasco. Durante la deposizione del 5 maggio, come persona informata sui fatti, Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, ha rivelato ai carabinieri: mi parlò dei video con Stasi. Di segno opposto la testimonianza del fratello Marco Poggi, che il giorno seguente ha negato categoricamente: non li ho mai mostrati a nessuno. Tuttavia Marco non esclude del tutto un'ipotesi: qualcuno, dice, potrebbe averli visti mentre uscivo dalla stanza, ma resta un'idea assurda.
1: Intanto si apprende che il confronto della traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio sulla scala della cantina di casa Poggi comincia una volta identificate le 15 minuzie presenti sull'impronta palmare. Il confronto ebbe esito positivo dall'analisi separata dell'ufficiale del RIS di Messina, Giuliano, e del dattiloscopista Caprioli. Successivamente, per un'ulteriore conferma, se ne occuparono i due analisti di laboratorio più esperti della sezione impronte del RIS di Roma, rispettivamente con 35 e 25 anni di attività di servizio nell'ambito dell'identificazione dattiloscopica. La verifica dei due analisti ausiliari restituì ancora una volta esito positivo con l'impronta palmare destra di Andrea Sempio.
2: È atterrato a Madrid dopo la partenza da Tenerife il primo aereo di evacuazione dei passeggeri sbarcati dalla nave Ondius colpita da un focolaio di antivirus. A bordo del volo c'erano 14 spagnoli che ora saranno trasferiti in un ospedale militare. Previsti oggi anche i voli dedicati ai passeggeri di Francia, Canada, Paesi Bassi, Regno Unito, Turchia, Irlanda e Stati Uniti. Tutti i passeggeri sono asintomatici, ha detto la ministra spagnola della sanità Monica Garcia. L'OMS intanto rassicura: non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso.
1: L'Iran ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla

0: concreto di ritardi, cancellazioni e pesanti disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo sciopero nazionale del personale EasyJet, ma le proteste interesseranno anche numerosi aeroporti italiani.
1: Sport per il calcio: la domenica della 36esima giornata di Serie A vede due importanti risultati in zona retrocessione. La Cremonese piega 3-0 il Pisa allo Zini e si porta a -1 dal 17esimo posto occupato dal Lecce e può sperare ancora nella salvezza. Chi invece può già festeggiare la salvezza aritmetica è la Fiorentina, cui basta il pareggio per 0-0 al Franchi contro il Genoa. Per il tennis, Lorenzo Musetti torna agli ottavi dell'Internazionale d'Italia grazie alla vittoria su Francisco Cerundolo. 7-6-6-4 lo score in 2 ore e 12 minuti di gioco. Lorenzo tornerà in campo martedì contro Casper Ruud.
0: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Rientriamo in voce, stiamo per continuare il secondo giro di collegamenti, sempre in diretta su Mondo Radio con tutti in campo. Stiamo per tornare in seconda categoria, ma diamo un'occhiata al campionato di promozione per vedere se ci sono delle novità. Il Carovigno è sempre in vantaggio per 2-1, il Tricase vince 1-0 a Putignano, ancora 0-0 dello Squinzano a Taviano, lo Stuni invece ha raddoppiato 2-0 in casa della Virtus Matino. Torniamo da mister Donatello Piri per Poggiardo Carosino. Mister, come sta andando?
5: 5-1 per il fuoco del Poggiardo, Davide.
4: 5-1.
5: Sì, da sottolineare un gran gol del ragazzo Marra.
4: Sì.
5: Che ha giocato pochissimo quest'anno, però ha doti tecniche non indifferenti, Davide. E ha fatto un gran gol con un tiro a giro, doppio passo, tiro a giro subito sul secondo palo, e ha fatto un gran gol, veramente un gran bel gol, molto bravo.
4: È arrivato prima il 5-0 e poi il gol della bandiera.
5: Sì, 5-0, 5-1, sì, è vero.
4: Chiarissimo, insomma.
5: Sì, 3-0, quarto gol su rigore di Tejada e qui il 5-0 di Marra, del ragazzo Marra.
4: E quindi partita a senso unico, lo dicevamo prima, adesso l'obiettivo è quello di arrivare a fine partita, immagino, senza rischiare infortuni o ammonizioni sorta,
5: sì,
4: no?
5: Sì, anche perché mister Papadì ha fatto le sostituzioni proprio in prospettiva, perché sono dei ragazzi che, come Tejada, che è entrato oggi e l'ha sostituito, poi sta dando minutaggio a Francesco Merico,
4: sì.
5: Perché è reduce da un infortunio, quindi sono state delle sostituzioni centellinate, Davide.
4: Com'era immaginabile, insomma, nel momento in cui la partita aveva preso una certa direzione. Quanto manca alla fine, mister, più o meno?
5: Guarda, ti dico subito, sono 15 minuti tardi,
4: sì.
5: È iniziata con 5 minuti di ritardo, sia il primo tempo che il secondo tempo.
4: Perfetto,
5: quindi,
4: perfetto, una quindicina di minuti altri,
5: sì.
4: Eventuale
5: sì,
4: recupero, vabbè. Insomma.
5: Ritmo molto basso, perché giustamente poi non è che si deve umiliare poi, no, la squadra avversaria, quindi
4: chiaro.
5: Diciamo, tra virgolette, hanno tirato i remi in barca ed è giusto così, voglio dire,
4: perché è giusto così,
5: c'è sempre rispetto nello sport. Io non condivido mai quelle classiche partite che finiscono 10-0, 8-0 e non si umilia mai l'avversario. Si arriva a una certa somma di gol, l'importante è il risultato
4: è acquisito,
5: e va bene,
4: è
5: così.
4: No, assolutamente. Poi è chiaro che nel momento in cui entra qualche ragazzo che ha voglia di mettersi in mostra, allora lì può scattare la voglia di realizzare quel gol che manca, però per il resto.
5: È vero. Però dovrebbe finire lì, vuol dire.
4: È chiaro.
5: Non si umilia mai l'avversario.
4: Mister, grazie per adesso, noi ci sentiamo a fine gara allora, grazie.
5: Va bene, se ho la possibilità ti faccio fare una piccola intervista qua.

0: qualche dirigente.
1: Grazie, va perfetto, bene, a risentirci, okay, più tardi.
0: Ciao,
1: allora,
0: ciao,
1: un saluto.
0: Ciao, ciao, ciao,
1: grazie,
0: ciao.
1: Mister Donatello Piri, 5-1 per il Città di Poggiardo sul Carosino. Andiamo da Gianluca Merlo, torniamo in terza categoria per Atletico Copertino, Virtus Collepasso. Gianluca.
2: Sì Davide, siamo giunti al 29esimo minuto del secondo tempo, persiste il punteggio di 0-0 tra l'Atletico Copertino e la Virtus Collepasso, sfida che si svolge prevalentemente a centrocampo, dove si cerca il suggerimento propizio per fornire agli avanti delle compagini il passaggio vincente per fidare i portieri nell'uno contro uno al fine di trovare il vantaggio e sbloccare di conseguenza la gara. Ma è dal 20esimo minuto del secondo tempo che sta accorciando i tempi la Virtus Collepasso, che sta tambureggiando nel corso del secondo tempo la sua azione alla ricerca del vantaggio. Ricordiamo che la Virtus Collepasso ha necessità, per conquistare la finale dei playoff, di vincere la gara. Pareggio e la vittoria dell'Atletico Copertino daranno il pass ai padroni di casa. Nel frattempo c'è stato un calcio di rigore che è stato assegnato alla Virtus Collepasso per un atterramento da parte di Diallo, quindi di un difensore dell'Atletico Copertino, sull'attaccante che è rimasto a terra, e l'arbitro non ha potuto altro che decretare la massima punizione dagli 11 metri, quindi occasionissima a partire dal 30esimo minuto del secondo tempo su un rigore assegnato alla Virtus Collepasso, che può sbloccare l'incontro e portare in vantaggio la squadra ospite. Vediamo che si appresta a battere sul dischetto il numero 13, che è che è Giaffreda, che prende la dovuta rincorsa dagli 11 metri, fischio che sta per arrivare, parte Giaffreda, parte il tiro e palla fuori, sbaglia il calcio di rigore, sbaglia questa occasionissima la Virtus Collepasso con Giaffreda che si mangia le mani dello sconforto da parte degli tifosi ospiti, che vedevano vicina l'obiettivo del vantaggio dei propri beniamini. Ma occasione sbagliata da parte di Giaffreda, che dagli 11 metri parte il tiro e va a finire fuori dallo specchio della porta. Quindi sospiro di sollievo per l'Atletico Copertino, che spero che si possa svegliare da questo pericolo grossissimo corso al 30esimo e quindi che possa necessariamente rientrare in partita per poter ribattere le azioni da parte della Virtus Collepasso, che sta accorciando i tempi. Quindi vediamo un'azione adesso da parte della Virtus Collepasso. Siamo nella parte della zona di campo, in zona offensiva, out a favore degli ospiti, che indossano il completo bianco con i calzoncini bianchi. Di contro l'Atletico Copertino ha la tenuta di colore nero con i pantaloncini rossi e i calzettoni neri. Vediamo adesso girando la di sostituzioni da entrambe le parti, pallone che rientra in gioco per il centrocampista che dalla parte di sinistra, che cambia il gioco sul versante offensivo, e c'è la proiezione offensiva del terzino che crossa al centro, e palla che viene ribattuta in calcio d'angolo da parte dell'Atletico Copertino. Quindi vediamo questa azione offensiva da parte degli ospiti, che si apprestano a battere il calcio d'angolo da destra verso sinistra, e si appresta a battere il numero 4 Baglivo, cross al centro, colpo di testa e il portiere para il pallone che l'MLM stava finendo fuori dallo specchio della porta. Rinvio da parte del del portiere verso il centrocampo, zona offensiva da parte Atletico Copertino, che col numero 14 cerca di entrare in aria, ma viene ribattuto. Diagonale difensiva fatta a regola d'arte da parte del difensore della Virtus Colepasso, che è già in proiezione offensiva. Bellissima la partita in questo momento, alla ricerca entrambe le squadre del vantaggio per conquistare il pass alla finale della finale dei play-off. Palla in the box per la Virtus Colepasso, ma ribatte la difesa da parte dell'Atletico Copertino, che riconquista il pallone per il portiere e studia il piazzamento dei propri compagni e rilancia il pallone. Bene, gentili amici, qui a Copertino siamo giunti al 34esimo minuto del secondo tempo. La partita è entrata nel vivo, ma il risultato è ancorato sullo 0-0 tra l'Atletico Copertino e la Virtus Colepasso. A te la linea, Davide.
1: Bene, grazie a Gianluca Merola. Quindi ancora 0-0. Abbiamo seguito anche il rigore sbagliato dalla Virtus Colepasso. Facciamo un rapido giro di risultati a partire dal campionato di Serie D playoff. Vediamo l'unica semifinale che si sta giocando adesso, ovvero Città di Fasano Paganese, sono sull'1-1, gara quasi terminata, mentre il Nardò giocherà alle 19:30 col Martina. In eccellenza, finale playoff, Taranto 2 Canosa 0. Quando mancano pochissimi minuti al termine, il Taranto è vicinissimo alla conquista di questa finale playoff, mentre nel campionato di promozione, anche qui giro di risultati, il Tricasa è sempre in vantaggio 1-0 col Putignano, 2-0 dello Stuni sulla Virtus Matino, 5-0 del Terre di Acai e Roca sul Copertino, 5-0 anche del Mesagne con il Ginosa, 3-0 del Leverano sul Polis Bagnolo. Il Taviano è in vantaggio 1-0 con lo Squinzano, e poi il 2-1 del Carovigno sul Locorotondo e 1-1 tra Arbori Sbelli e Manduria. Poi prima categoria, playoff, Erchie a Vetrana, Erchie in vantaggio 2-0, e la finale playoff, Erchie quindi a un passo dalla conquista di questa finale playoff. E allora ci fermiamo con questa carrellata di risultati, tra pochissimo ultimo giro di collegamenti, poi risultati finali e verdetti. A tra poco.
0: Mondo Radio, tutti frutti.
3: Pubblicità.
4: No, il muretto. E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
5: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
4: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
5: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
4: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
6: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 804 88 39.
7: Please stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta, e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
8: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
3: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
8: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
9: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73.

Domenica 10 maggio alle 19.30, radiocronaca di gara 1 delle finali playoff di Serie C volley maschile. Virtus Tricase, Cerignola, a cura.

0: in voce e torniamo nel campionato di promozione per Carovigno Virtus Locorotondo. Torniamo da Vincenzo Nannavecchia. Vincenzo.
1: Sì, ci troviamo nei minuti di recupero, qui la partita incandescente, comunque il Carovigno che sta conducendo sempre per 2-1 contro il Locorotondo, quindi dovrebbero mancare intorno ai 3 minuti di recupero dei 6 concessi dal direttore di gara. Il Carovigno sta giocando qui su 2 minuti di inferiorità numerica, comunque per dircela tutta il Carovigno ha raggiunto l'obiettivo di agganciare il treno play-out e giocarsi lo spareggio con questa vittoria domenica prossima in quel di Locorotondo, in una partita sicuramente incandescente. Purtroppo, mentre non giungono buone notizie dalla finalissima di San Vito de' Normanni, dove il San Vito in inferiorità numerica sta perdendo per 3-1, quindi si aggiudica questa finalissima e il posto di posizione non del tutto privilegiata, ma di ottima posizione, del Latiano contro un San Vito allo sbando nei confronti di un Latiano che è andato in quel di San Vito al Lenzo Mariciolo in maniera determinata per cercare di centrare l'obiettivo della vittoria di questa finalissima playoff. Se non ci sono altre domande, Davide, ti restituisco la linea, ci sentiamo tra pochissimi minuti sì. Con il dopo gara, quindi con qualche ospite in studio, quindi vicino a me c'è il vicepresidente del Carovigno, ha declinato l'invito, ci sentiamo a breve a fine gara con gli interventi del post gara sia da parte del Locorotondo e da parte del Carovigno, che sta meritando questa vittoria qui al comunale insegne di Carovigno in un campo desolatamente vuoto per ragioni di ordine pubblico e per ragioni di documenti firmati dal comune di Carovigno, quindi che ha vietato in cui si gioca a porte chiuse. Va bene, ti restituisco la linea, Davide, ci sentiamo tra poco. 2-1 del Carovigno sul Locorotondo.
0: Perfetto, grazie Vincenzo Nannavecchia. 2-1 del Carovigno sul Locorotondo, appunto. Stanno terminando le altre gare. Qualche minuto fa è terminata Sava Trepuzzi 5-0, stesso risultato in terre di Ecaia e Roca Copertino, ma noi stiamo per tornare da mister Donatello Piri per la gara del Città di Poggiardo col Carosino. Mister, com'è finita la partita?
2: Sì, Davide, allora è finita 5-1 per il Poggiardo, come vi ho detto prima, è partita che è finita comunque il primo quarto del primo tempo, dai. Il saldo 3-0, non c'è niente da dire più, e quindi va bene così. Una testa domenica a Massano e poi in caso di vittoria andremo in quel di Meristano, stando alla classifica odierna.
0: Questo finale fa ben sperare, mister, per l'esito conclusivo della stagione.
2: Guarda, Davide, la squadra del Poggiardo secondo me è molto competitiva, però sai, Davide, le partite sono sempre da 1x2, quindi qualsiasi risultato è aperto, poi specialmente nei playoff ci vuole più testa che gambe, quindi speriamo di che si preparano al meglio durante la settimana. Adesso, come ti ho detto prima, dobbiamo affrontare sempre la partita di trasferta di Martano, quindi speriamo bene, anche perché c'è molto entusiasmo qui appoggiato, oggi forse c'erano 600-700 persone, quindi è un ambiente molto caldo, quindi in trasferta andremo sicuramente in tanti, quindi speriamo bene.
0: Quell'entusiasmo lì può dare la marcia in più, mister?
2: Sì, sicuramente, anche perché in casa abbiamo perso forse con il Meristano, abbiamo vinto quasi tutte, sì. Quindi sì, lo stadio di Poggiardo è un piccolo fortino, dai, dove si costruiscono molti punti per il campionato, quindi sempre giocando in casa, come ti ho detto prima, un piccolo fortino qui, difficilmente si riesce a fare risultato, anche perché poi un ambiente, diciamo, che anche se non ci stanno i ultra, però c'è molte persone che tifano, quindi incoraggiano i ragazzi. Poi la cosa bella della squadra è che è un gruppo molto ma molto unito. Io settimana ogni tanto vengo anche al campo e si vede che stanno bene fra di loro, quindi quando si crea questo gruppo è un fattore molto ma molto importante per questa categoria, perché se non c'è gruppo difficilmente riesce a fare il risultato. vedi per esempio il San Giorgio che, sì, che ahimè ha una grossa squadra, una buona squadra, però purtroppo non parlo di gruppo, però voglio dire, no, sono rimaste squadre come San Giorgio, come Carosino stesso, si sono rimaste fuori dai playoff, quindi onore a merito, è merito appoggiato, perché si è costruito tutto quello che ha avuto, che ad oggi si è costruito con le loro forze.
0: Verissimo, sì, assolutamente condividiamo questa disamina. Mister, grazie per essere stato con noi. Un saluto, a presto.
2: Ciao, alla prossima.
0: Grazie, un saluto a mister Donatello Piri. Adesso andiamo da Gianluca Merola per Atletico Copertino, Virtus Collepasso. Gianluca.
3: Sì, Davide, è finita qui a Copertino, ma si sono finiti i 90 minuti più 4 di recupero regolamentari qui a Copertino. Il risultato è di 0-0, ma assisteremo prossimamente ai tempi supplementari, alla fine dei quali, se persisterà il risultato di pareggio, passerà la meglio classificata nella regular season, vale a dire l'Atletico Copertino, ma il secondo tempo è stato chiaramente di marca per gli ospiti della Virtus Collepasso, che nonostante abbia fallito al 30° minuto del secondo tempo un rigore con Giaffreda, al 43° è andato in vantaggio con il gol segnato da Giaffreda, ma la rete è stata annullata per presunta posizione di fuorigioco da parte dell'avanti degli ospiti, ravvisato dal collaboratore di linea del direttore di gara. Quindi qui da Copertino si attendono la disputa dei tempi supplementari. Il risultato è di 0-0, visto che, caro Davide, noi saremo oggi presenti come ultimo collegamento per via della programmazione voluta da Mondo Radio Tutti Frutti, visto che adesso è l'ultimo collegamento con il sottoscritto, non mi resta che ringraziare tutto lo staff di Mondo Radio Tutti Frutti, da Raffaele al nostro grande condottiero e direttore di questa bellissima rubrica sportiva, Davide Ruberto, a tutti i colleghi che sono intervenuti durante le gare disputate nel nostro bellissimo Salento, nel nostro bel angolo di terra, per dichiarare gesta delle nostre squadre salentine. Un ringraziamento da parte mia ai radioascoltatori fedeli di Mondo Radio Tutti Frutti. Ci risentiremo e ci diamo appuntamento per la prossima stagione sportiva. Un saluto e un abbraccio a tutti da Gianluca Merola e da Copertino, è tutto, a te la linea.
0: Grazie a Gianluca Merola, grazie a tutti i corrispondenti che con tanta passione ci raccontano il calcio dilettantistico. Salutiamo il nostro corrispondente, vi daremo ovviamente aggiornamenti anche nei prossimi giorni, parleremo sempre di sport, di calcio dilettantistico nei nostri giornali radio, quindi continueremo a farlo ed aggiornarvi con i risultati anche delle partite che verranno a seguire da qui alle prossime settimane, con le rimanenti per quanto riguarda playoff e playout dei vari campionati. Ma adesso torniamo da Vincenzo Nannavecchia per vedere se ha qualche ospite al suo fianco, altrimenti andremo poi in chiusura di trasmissione con tutti i risultati e i verdetti finali. Adesso torniamo da Vincenzo Nannavecchia per il finale di Carovigno a Loco Rotondo. Vincenzo.
1: Sì, finale 2-1, quindi Carovigno centra l'impresa di andare a disputare domenica prossima, 17 maggio, in quel di Loco Rotondo, la gara unica di play-out per non retrocedere in prima categoria. Quindi riesce nell'impresa il Carovigno di patron Salvatore Turco a centrare questo obiettivo. Vicino a me, nonostante la sconfitta, c'è il presidente del Loco Rotondo Calcio, il presidente Franco Recchia. Cosa ci dobbiamo aspettare in quel di domenica prossima, in una gara unica, 90 minuti più supplementari, per cercare di evitare la retrocessione in prima categoria per una società modello di questo campionato?
4: Noi faremo di tutto per poter portare a casa il risultato, abbiamo anche due risultati su tre, sarà una grande battaglia tra due ottime squadre, quindi speriamo al meglio.
1: Volevo chiedere al presidente, al patron Franco Recchia, quanto è difficile fare il calcio in quel di Locorondo, poi con una tifoseria che ha assaporato anche i campionati di eccellenza di un certo livello, voglio dire, quindi dal palato fine, quindi campionati di eccellenza.
4: È difficile perché noi abbiamo la tifoseria sempre al seguito e sempre calorosa, però negli ultimi anni purtroppo l'interesse è venuto a mancare soprattutto degli imprenditori locali e quindi si fa fatica ad andare avanti, però cercheremo di fare il nostro meglio.
1: Un'ultima domanda, secondo il presidente della Locorotondo, se la classifica è il grado di difficoltà di questo campionato che è volto al termine di promozione girone B.
4: Quest'anno c'erano molte squadre titolate blasonate con nomi non di promozione ma di eccellenza anche di Serie D, quindi il livello si è alzato tantissimo. Noi purtroppo fino a febbraio eravamo tranquilli, poi abbiamo avuto un calo che ci ha portato a effettuare lo pareggio.
1: Davide, se riesco, se mi dai un minuto di tempo, volevo vedere di raggiungere anche il patron del Carovigno.
0: Sì, Vincenzo, temporeggiamo. Vediamo
1: sì, ce l'ho quasi vicino a me, presidente del Carovigno Salvatore Turco, per un'analisi su questa partita e sull'obiettivo raggiunto, quello di disputare in 90 minuti più supplementari i play-out. Allora, ci saranno due defaianze nel Carovigno, perché sono due giocatori che verranno meno domenica prossima, uno espulso di quest'oggi e anche un disfilato, quindi patroni, cosa ci dobbiamo aspettare? Domenica prossima 120 minuti per raggiungere un solo risultato a disposizione, quello della vittoria, perché con il pareggio al termine dei 120 minuti o con la loro vittoria si salva il Locorotondo, quindi un risultato a disposizione, cosa ci dobbiamo aspettare in casa Corvigno?
5: Noi ci dobbiamo aspettare, dopo 10 mesi eravamo spacciati, siamo risorti, adesso siamo qua a giocarci i play-out, vogliamo andare con tranquillità a prenderci la partita, ovviamente non sarà un arrembaggio, giocheremo diciamo per arrivare a fare il gol, metterci in partita e portarla fino al termine. L'arrembaggio sarebbe dannoso sicuramente, quindi andremo a fare la nostra partita, siamo pronti, siamo lucidi, siamo disposti al sacrificio.
1: Sì Davide, soltanto volevo fare, dopo l'intervento del patrono Salvatore Turco, volevo fare i complimenti allo Stuni che ha vinto il campionato di promozione Girone B e al Fasano che stanno supplementari con la Paganese, quindi 1-1 il punteggio del primo tempo supplementare, poi peccato per il San Vito che ha perso contro il Latiano per 3-1, quindi vince questa finalissima dei playoff di prima categoria per la graduatoria per i pescaggi da posizione privilegiata il Latiano, mentre il San Vito si accontenterà sempre nella graduatoria per i pescaggi, ma chissà quante società dovrebbero fallire o non iscriversi per essere ripescati il San Vito il prossimo anno in promozione, se no per l'anno prossimo sarà di nuovo prima categoria per la formazione sanvitese di patron Antonello Trizza. Davide, se non ci sono altre domande da studio ti restituisco la linea per qui da Carovigno, ti ripeto, l'ultima giornata del campionato di promozione, giornata di 34esima giornata di Carovigno, batte per 2-1 il Locorotondo e si aggiudica lo spareggio in terra locorotondese in Valle d'Itria per domenica prossima lì in 120 minuti, quindi che decreterà la retrocessione oppure la salvezza di questo campionato di promozione girone B.
0: Perfetto, Vincenzo, io ti ringrazio e ovviamente grazie per averci accompagnato tutta la stagione nel racconto del campionato.
1: Sì, non lo so se
0: di
1: ci sarà qualche diretto domenica prossima, perché sono presente domenica prossima.
0: Al momento no, non ci saranno dirette, no, non ci saranno dirette, Vincenzo, l'ultima puntata, ma sicuramente noi torneremo ad aggiornare i nostri ascoltatori all'interno dei notiziari locali, quindi per il momento è tutto, grazie per averci tenuto compagnia queste domeniche.
1: Davide, un'ultima battuta, io vi ringrazio a voi per la possibilità che mi avete dato di portare la mia voce con tutte le mie problematiche, quindi di avermi dato la possibilità per fare questi aggiornamenti flash dei campi del Brindisino, Tarantino, quindi in questa associazione politica davvero bella, quindi grazie mille
5: un buon proseguimento di serata a tutti gli ascoltatori di Mondo Radio Tutti Frutti, e buona estate a tutti e buona serata quindi da
0: grazie. Parte mia, Vincenzo Nannavecchia. Grazie Vincenzo Nannavecchia, un saluto al nostro corrispondente. Allora, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, alla fine anche della stagione, stiamo per andare a raccontarvi i risultati. Sì, facciamo un ultimo collegamento anche con Salvatore D'Amazzo, che ci aveva accompagnati nella gara di terza categoria, che sta continuando anche con i supplementari, che non seguiremo perché stiamo per trasportarci al palazzetto dello sport di Tricase, dove seguiremo la finale playoff di Serie C del campionato di Serie C di volley maschile. La Virtus Tricase sarà impegnata a partire dalle 19:30. Diego Sperti condurrà ovviamente la radiocronaca live, che seguiremo in maniera esclusiva qui su Mondo Radio Tutti Frutti a partire appunto dalle 19:30. L'ultimo collegamento di oggi è quello con Salvatore D'Amazzo, che avevamo già ascoltato più volte per la terza categoria. Ritorniamo da Salvatore per l'ultimo collegamento di oggi. Salvatore, eccoci.
6: Qua siamo in supplementare, ancora 0-0, non si sblocca la partita, però il Colepasso sta dominando in lungo e in largo. Dopo l'uscita del centravanti del Copertino, Conte, autore di 33 reti, il Colepasso sta dominando il campo. Ha avuto anche l'occasionissima clamorosa con un calcio di rigore che il numero 13, che è appena entrato, ha sprecato, ma non di un metro, 4-5 metri fuori abbondantemente ha mandato, quindi per passare in vantaggio. Poi ha visto annullare anche due reti, una qualche minuto fa dal segnaline, quindi il Copertino alle cose, pensa soltanto a difendersi, a far passare il tempo sperando nella buona sorte. Qua siamo nel primo tempo supplementare, 0-0 il risultato. Vi saluto a tutti, vi auguro una buona serata, ci vediamo alla cena.
0: Ci vediamo alla cena, ci sentiamo naturalmente per chi ci ascolta la prossima stagione. Grazie Salvatore.
6: Allora, non so se domenica prossima che partita ci sarà.
0: Non ci saremo noi oggi, l'ultima male, puntata. È l'ultima.
6: Buon divertimento a tutte quelle persone che ci stanno ascoltando e ci hanno ascoltato.
0: Grazie Salvatore, un saluto, a presto. Salutiamo allora Salvatore D'Amazzo e chiudiamo con i risultati di oggi. Partiamo dal campionato di Serie D, dove si è disputata Città di Fasano Paganese, la semifinale playoff con la Paganese che ha portato a casa il risultato 2-1 a Fasano, mentre si attende Martina Calcio Nardò in programma oggi alle 19:30, che è l'altra semifinale playoff del girone H di Serie D. È finita 2-0 per il Taranto la finale playoff del campionato di eccellenza girone unico. Il Taranto quindi conquista questa finale playoff, mentre passiamo al campionato di promozione. Oggi era l'ultima giornata, vince il campionato lo Stuni Calcio battendosi la Virtus Matino 2-0 in trasferta. Ma vediamo tutti i risultati e le relative classifiche: Arboris Belli Manduria 1-2, Città di Carovigno Locorotondo 2-1, Football Taviano Squinzano 1-1, Leverano Poli Spagnolo 0-0, Mesagni e Ginosa 5-0, Real Putignano Atletico Tricase 0-1, Sava Trepuzzi 5-0, Terre di Acaia Roca Copertino 5-0, Virtus Matino Stuni 0-2. Come dicevamo, lo Stuni vince il campionato di promozione girone B con 84 punti, seguito dallo Squinzano a 79, Mesagni 74 e Manduria 67. Queste saranno le squadre che giocheranno i playoff. Poi l'Atletico Tricase a 66 punti, Terre di Acaia e Roca a 62, Football Taviano 52, Sava 49, Leverano 45, Putignano 42, Ginosa 41, Arboris Belli 38, Virtus Matino 37, Locorotondo 35, Carovigno 33, Copertino 24, Bagnolo 19, Trepuzzi 7. Passiamo invece al campionato di prima categoria girone C. Oggi c'era la finale playoff vinta dalla Virtus Erchie 2-0 con il Città di Avetrana, mentre in seconda categoria girone C, vediamo i risultati della 29esima giornata. Soleto batte Montegliasi 3-0, Città di Poggiardo Carosino 5-1, Cale Polis Gallipoli, Polisportiva Marzius 7-0, Olympic Lecce Valesio Torchiarolo 3-1, San Giorgio Presiccia Quarica 3-0, Soccer Green Surbo Real Neviano 0-0, Spongano Città di Melissano 6-1. Vediamo la classifica: il Cale Polis Gallipoli vince il campionato con 70 punti, seguito dal Soleto a 66, Città di Melissano 58, Città di Poggiardo 55, San Giorgio e Spongano 53, Carosino 52, Presiccia Acquarica 36, Sandonaci 29, Soccer Green Surbo 27, Olympic Lecce 26, Montegliasi 22, Polisportiva Marzius 19, Real Neviano 16, Torchiarolo 3 punti. E chiudiamo anche con la terza categoria, le due semifinali playoff. Una si deve ancora concludere ed è Atletico Copertino Virtus Collepasso, sono sullo 0-0 i tempi supplementari, mentre la Lixias va in finale dopo aver battuto il Merine 3-0. Bene, proprio tutto, tra poco rimanete in diretta con noi, perché andremo sul Palasport di Tricase per Virtus Tricase Cerignola, finale playoff del campionato di Serie C, e appuntamento per le 19:30 sempre qui in diretta su Mondo Radio. A condurre sarà Diego Sperti. Abbiamo terminato questa stagione di Tutti in Campo, la 21esima. Grazie per averci seguito, per essere stati così numerosi e appassionati nel seguire le vicende del campionato, dei vari campionati dilettantistici, oltre che del Lecce in Serie A. Continueremo ovviamente ad aggiornarvi sullo sport e sui vari campionati nei notiziari locali di tutti i giorni. Grazie a Raffaele in regia per avermi accompagnato nel corso di tutta la stagione, ancora a voi per averci seguito. Un saluto da Davide Ruberto.
7: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Serve il tempo. Pareggio di Barbe. Tiro, terza linea del ramo, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
8: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in Campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in Campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
9: In collaborazione con
10: Sciuscio Ristrutturazioni, da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni, Scorrano.

0: pubblicità.
1: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend, l'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend, tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
2: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
3: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
4: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
5: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
4: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
5: Hanno anche l'antimuffa?
4: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Termine tempo. Pareggio di Parma. Tiro, terza linea del ramo, la ENA. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
0: In collaborazione con
8: Sciuscio Ristrutturazioni. Da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni Scorrano.
9: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Caso Regeni, il ministro della cultura Alessandro Giulia ha azzerato tutto il suo staff, e quanto riporta il Corriere.it. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario.

0: L'attuale fase dei negoziati è incentrata esclusivamente sulla cessazione delle ostilità nella regione. In seguito all'agenzia iraniana ISNA ha specificato focus della risposta fine immediata guerra e sicurezza marittima.
1: Il Cremlino ha annunciato l'arrivo presto a Mosca degli inviati americani Witkoff e Kushner per proseguire il dialogo tra Russia e Stati Uniti sul tema della guerra in Ucraina. A confermarlo è stato il consigliere presidenziale russo Ushakov parlando ad un'emittente televisiva. Prima o poi, e credo abbastanza presto, i nostri omologhi Witkoff e Kushner verranno a Mosca, ha dichiarato. Continueremo il nostro dialogo con loro.
0: È atterrato a Madrid dopo la partenza da Tenerife il primo aereo di evacuazione dei passeggeri sbarcati dalla nave Ondius colpita da un focolaio di antivirus. A bordo del volo c'erano 14 spagnoli che ora saranno trasferiti in un ospedale militare. Previsti oggi anche i voli dedicati ai passeggeri di Francia, Canada, Paesi Bassi, Regno Unito, Turchia, Irlanda e Stati Uniti. Tutti i passeggeri sono asintomatici, ha detto la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso.
1: Entro il prossimo 16 maggio i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi di targa e chi non si adegua potrà ricevere multe fino a 400 euro. Molti rischiano però di non riuscire a riceverla in tempo per via dell'alto numero di richieste. Lo afferma in una nota Assoutenti, ritenendo che il MIT debba fornire ulteriori chiarimenti allo scopo di evitare ai cittadini di incorrere in sanzioni. Non è infatti chiaro se chi ha già presentato domanda ma riceverà il contrassegno dopo il 16 maggio possa continuare a circolare.
0: Lo sport per il calcio: nella 36esima giornata di Serie A la Fiorentina è aritmeticamente salva con lo 0-0 del Franchi contro il Genoa. La Cremonese batte 3-0 il retrocesso Pisa, sale a meno 1 dal Lecce, quart'ultimo, e sogna la salvezza. Il Como invece, con la vittoria del Bentegodi contro il Verona, conquista aritmeticamente un posto in Europa per la prossima stagione. Alle 20.45 in campo Milan-Atalanta, in corso Parma-Roma. Per il ciclismo, terza tappa in Bulgaria e secondo successo del giovane francese Paul Magnier, che vince lo sprint di Sofia bruciando al photo finish l'azzurro Jonathan Milan e l'olandese Dylan Groenewegen.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti Frutti. Le canzoni più belle. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati. Troppo figli per essere padri, anche tu pensi piani malvagati.

0: Pubblicità.
1: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
2: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
1: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
3: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
6: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
7: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
8: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.

0: 10 maggio alle 19.30, radiocronaca di gara 1 delle finali playoff di Serie C volley maschile. Virtus Tricase Cerignola, a cura di Diego Sperti.
1: Pubblicità.
2: Simone, che ci fai qui a Specchia?
1: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
2: Home restaurant alla Capasa?
1: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
2: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
3: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
2: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
8: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
9: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
7: Massimo!
8: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
7: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.

0: Domenica 10 maggio alle 19.30, radiocronaca di gara 1 delle finali playoff di Serie C volley maschile. Virtus Tricase, Cerignola, a cura di Diego Sperti.
1: Amici sportivi, appassionati di volley, buonasera dal palazzetto dello sport di Tricase. L'appuntamento di quest'oggi è un appuntamento esclusivamente tricasino, abituati ad avere a che fare con il commento di altre partite che riguardano prevalentemente la Serie A3, quindi una realtà sportiva mista Tricase-Alessano. Quest'oggi ci occupiamo della Virtus Tricase, quindi una realtà solo ed esclusivamente tricasina. L'impegno di quest'oggi è la finale di andata dei playoff per la promozione in Serie B, quindi dalla Serie C alla Serie B. Si affrontano quest'oggi presso il nostro palazzetto appunto la squadra di casa Virtus Tricase contro il Cerignola, che ha eliminato in semifinale il Fasano, mentre Tricase ha avuto la meglio su Andria in due partite di andata e ritorno. Le squadre praticamente sono già in campo, hanno fatto il riscaldamento, si stanno scambiando i saluti sotto rete, i soliti e abituali convenevoli sotto rete. Prima di dare inizio alle ostilità, la nostra postazione ospita il presidente della Virtus Tricase, che è Marco Marra, è qui vicino a me. E con Marco presentiamo questo incontro di quest'oggi. Marco, ciao.
2: Ciao Diego, ciao a tutti. È una bella emozione tornare in finale. Ci giocheremo fino all'ultimo. E finalmente adesso abbiamo la squadra al completo, quindi incontriamo lo stesso Cerignola di un mese fa, ma con la squadra al completo.
1: Lo stesso Cerignola, scusami Marco, di un mese fa, quando c'è stata un'altra finale, no?
2: Abbiamo giocato la finale di Coppa in casa del Cerignola, l'abbiamo giocata alla pari, alla grande, ma avevamo assenze pesanti, quindi ci è rimasto l'amaro in bocca. Adesso abbiamo la possibilità di giocarcela al completo e vediamo cosa dirà il campo.
1: Questo è il raggiungimento, diciamo, di tutta una stagione che è stata condotta ai vertici, no? Salvo poi che Vibrotech di Leporano, credo sia, no? Ha fatto lo sprint finale e proprio negli ultimi incontri è passato avanti. In realtà si poteva addirittura chiudere primi in classifica.
2: Siamo stati sfortunati nel girone di ritorno ad avere una valanga di infortuni uno dietro l'altro. Ma detto questo, è stata brava la Vibrotech ad arrivare prima in classifica. Abbiamo perso l'occasione di chiuderlo prima il campionato, però va bene così, adesso ci giochiamo questa finale con grande entusiasmo.
1: Ecco Marco, io adesso annuncio le squadre che stanno per entrare in campo. Vedo già il Raffaele con il numero 1 per il Cerignola. Sarà difficile vederli a 1-1, ecco il numero 17 è Gianluca Porro, con il numero 7 c'è Michele Mancini, con il numero 37 Ikim Facchetti, con il numero 10 Renato Ricco. Per quanto riguarda Virtus Tricase scende in campo invece con Vinci con il numero 3, poi con il numero 7 il palleggiatore è Dalba, il numero 8 è Crisostomo, il numero 11 è Schiattino, è l'altro centrale titolare, con il numero 30 c'è Rafa Bernald, che è l'opposto, e poi l'altro giocatore di posto 4, vediamo un attimo chi è stato schierato. L'altro giocatore di posto 4 schierato è Matteo Bello con il numero 12, il libero è Bisanti. Queste sono le due squadre che si stanno affrontando quest'oggi. Marco, che partita prevedi? Intanto forse non è un'affluenza per come ci si attendeva, si sta riempiendo gradatamente il palazzetto, sì?
2: Ci sono...
1: Da questa parte è tutto pieno, no?
2: Ci aspettavamo un bel numero di presenze, no, la gente sta accolto con entusiasmo questa finale. Poi noi abbiamo la fortuna di avere un palazzetto abbastanza grande, per cui riempirlo è davvero difficile.
1: Sì, Marco, era il colpo d'occhio in realtà con l'altra parte, no?
2: Sì.
1: Che in questo momento è prevalentemente occupata da una piccola frangia di tifosi ospiti. Ma questa parte, che è quella che è sotto la nostra postazione, che non riusciamo a vedere del tutto, però è completamente riempita.
2: Sì, sono, conoscendo bene la disposizione, abbiamo almeno 400 presenze, per cui è un numero importante.
1: Cominciamo a goderci questo incontro con il primo vantaggio, 1-0 per la squadra di casa che va al servizio con Rafa Bernard. Il palleggio in 4 da parte del Cerignola, il recupero Rafa Bernard che non forza da seconda linea, comunque c'è un recupero del Cerignola che non può forzare, c'è da ricostruire l'azione. Attacco di Matteo Bello che trova il money out. Sul muro di Facchetti che non è riuscito, quindi prosegue il turno di battuta di Rafa Bernard che sta recuperando, no? Da qualche piccolo acciacco di questi giorni.
2: Sta recuperando da un problema alla caviglia che non è stato tanto piccolo, abbiamo davvero faticato insieme per poterlo recuperare per questi playoff. Possiamo dire che è quasi del tutto recuperato, però speriamo non ci siano risentimenti durante la gara.
1: Ecco Marco, diciamo che nella finale di Coppa Puglia l'assenza che si è fatta più sentire era naturalmente la sua, perché era già infortunato all'epoca.
2: L'assenza pesante è stata proprio la sua, perché è una presenza fondamentale in chiave di palle messe a terra, e durante la stagione è stato senza dubbio quello che ha messo più palloni a terra, per cui ci è mancato il numero 9, quello che fa i punti.
1: Quello che fa i punti, eh sì. A certi livelli poi si nota anche di più la mancanza, no, del giocatore che è più che altro il serbatoio punti della squadra.
2: Sì, perché di conseguenza abbiamo dovuto optare per un gioco scontato in posto 4, per cui nonostante la grande partita che hanno giocato i nostri posto 4, non è stato sufficiente, per cui si trovavano contro un muro sempre compatto che arrivava in anticipo.
1: A proposito di muro, siamo 3-2 per gli ospiti, è già emersa una buona capacità di questa squadra in questo fondamentale. Mi è parso di vedere anche dei buoni recuperi in difesa. Questa è veramente una squadra che merita la finale. Degno avversario.
2: È una squadra completa, è una squadra che gioca fino all'ultimo punto, non fa cadere mai la palla a terra, per cui è davvero un avversario difficile, un avversario ostico. In più adesso ha fatto un acquisto in queste settimane,
1: sì.
2: È arrivato un opposto che ha giocato nella Superlega albanese.
1: Sì. Sì,
2: è del territorio, perché è di Galatina, un bel ragazzo interessante, per cui darà una mano a Facchetti, che è l'opposto titolare ma che ha qualche acciacco.
1: Intanto una buona partenza da parte di Matteo Bello, che ha fatto un bel giro in attacco, buone rotazioni, poi è andato al servizio, adesso il cambio palla, ci va proprio quel Facchetti che avevi citato prima. Di Kim Facchetti è al servizio adesso sul punteggio di 4-3 per gli ospiti.
2: Facchetti nella finale di Coppa è stato determinante.
1: Ace adesso.
2: Ha giocato a sprazzi perché aveva un problema alla spalla, però è stato veramente importante per loro.
1: Un gran servizio adesso ha fatto partire Facchetti e ha messo a terra questo pallone che è caduto in zona di conflitto tra i due ricettori, Bisanti e Vinci. Ancora lui al servizio da posto 5, salta, picchia forte, Vinci che riceve con qualche difficoltà, poi deve andare ad attaccare, salta molto, pallonetto, si rigioca, lascia Bisanti, out. 5-4 il punteggio molto equilibrio, squadre che si studiano ovviamente. La partita non è decollata, ma si notano già le difficoltà teoriche che potrebbe avere quest'oggi la squadra di casa, cioè quella di giocare con un avversario che non ha temuto, diciamo, l'ambiente ed è entrato determinato in campo. Attacco vincente da parte del centrale con il numero 17 Gianluca Porro, già autore di un paio di muri prima. Buon centrale che si è subito distinto in questo avvio di match con il Cerignola avanti per 6-4. Al servizio c'è il numero 2 Plastina, ricezione di Vinci, poi l'attacco out di Michele Crisostomo che cerca conforto nella decisione dell'arbitro che non arriva, quello c'è di un eventuale tocco del muro che non c'è stato. Quindi palla out 7-4 per il Cerignola. Palla molto sotto rete adesso per il palleggiatore d'Alba che, credendo di avere addosso il muro avversario, ha utilizzato un gesto tecnico che poi si è tradotto invece in un pallone sparato malamente fuori, cercando di colpire le mani dell'avversario. Non c'è riuscito, arriva il time out chiamato da appunto da mister Livio Bramato. Sul punteggio di 8-4 è partito meglio il Cerignola, Marco.
2: Sì, è partito meglio, non hanno proprio risentito dell'ambiente fuori casa, ma ripeto, hanno fatto tutto il campionato con giocando in maniera compatta. Se proprio diciamo dobbiamo analizzare un po' tutto il loro percorso, forse gestiscono male i momenti di difficoltà, però in questo momento non stanno dimostrando per niente di essere in difficoltà, per cui vanno arginati subito.
1: Diversamente vedo un po' contratta la squadra, i tuoi ragazzi, Marco.
2: C'è un po' di emozione
1: certamente. Matteo Bello è sceso per il muro, ora si recupera, una situazione difficile, palla in banda per Vinci che non può forzare, si recupera, ancora Vinci che va ad attaccare una diagonale, buon recupero in tuffo del libero avversario, poi l'attacco di Facchetti che viene difeso, ancora Vinci sul muro, recupero di Bisanti, azione lunghissima, poi arriva il muro ai danni di Bernard, muro a uno con una capacità tecnica notevole da parte del giocatore di posto 4 del Cerignola. Siamo 9-4, dura da tanto questo turno al servizio, ancora un attacco dal centro, stavolta Michele Crisostomo trova il money out. Finalmente arriva il cambio palla, hanno patito moltissimo questo turno di battuta. Enrico D'Alba, Gian Flott per lui, palla per Facchetti che attacca da seconda linea, colpevolmente lasciato senza muro in questa circostanza, Marco, totalmente senza muro.
2: Credo abbiano valutato male la hanno valutato male la zada, perché sembrava bassa, ma è riuscito Facchetti la sua esplosività, è riuscito a raddrizzarla.
1: È vero, un giocatore esplosivo, ha buone gambe per saltare, un bel braccio, sì.
2: È un opposto atipico, perché non è fisico, ma raggiunge altezze importanti e anche potenza, dà la giusta potenza in attacco.
1: Ecco, lui ancora dalla seconda linea mette a terra. Abbiamo capito che i più grandi pericoli arrivano da lì. 11-5 adesso il punteggio per il Cerignola, che sembra avere il controllo, mentre era il numero 11 Michael Novakovsky, il giocatore di posto 4 che prima si era reso autore di quel bel muro ai danni di Bernard. Porro al servizio, ci arriva Bisanti. D'Alba molto bene per questo attacco di Bernard, che ha anticipato molto. Il pallone sembrava basso, ma lui ha anticipato la con molta velocità. Buon gioco di gambe.
2: Serve un gioco così veloce perché loro sono forti a muro, quindi dobbiamo aprire, dobbiamo mantenere il loro muro abbastanza aperto, perché sennò è difficile.
1: Era quello che stavo per chiederti, se magari fosse stato un tipo di pallone concordato, no? Anche se questo attacco da 4 non è che avviene sempre, avviene solo in una rotazione, poi per il resto passerà in 2. Adesso arriva un muro ai danni di Matteo Bello, subito dal centrale avversario con il numero 7 Mancini. Molto molto bravi a muro, Marco.
2: Sono molto organizzati, sono forti a muro, sono forti in difesa, per cui dobbiamo essere bravi noi ad avere un tipo di gioco che possa metterli in difficoltà.
1: Ora una battuta a salto un po' azzardata da parte del palleggiatore che finisce out. Siamo 12-7, un vantaggio già significativo quello del Cerignola, anche se non del tutto proibitivo. Il tempo di prendere le misure, Crisostomo, jump float, ricezione non buona, errore da parte del palleggiatore nell'effettuare il bagger in alzata in posto 4, errore molto evidente, 12-8. È arrivato il primo errore degli avversari, Marco, prima o poi doveva arrivare.
2: È arrivato, speriamo di vederne altri.
1: Speriamo più che altro di vedere cose buone da parte dei nostri ragazzi. Attacco da posto 2 e di Bernard che trova il money out, bel punto questo in ricostruzione dopo che il primo attacco sempre di Novakovsky. Un cognome polacco anche dall'altra parte, Marco, c'è questa strana coincidenza di situazioni, no? Questo numero 11, il giocatore di posto 4 del Cerignola.
2: È una coincidenza e sono anche amici.
1: Sono anche amici con il nostro Bernard, che è un ragazzo che proviene dalla Serie A
2: Islandese,
1: sì, stavo per confondermi con l'Irlanda, in realtà islandese.
2: Insieme al giocatore del Cerignola hanno giocato tutti e due in Islanda.
1: Senti Marco, e come si sono trovati qui? Come lo abbiamo reclutato questo ragazzo? Che
2: allora
1: sarà stata certamente una circostanza eccezionale.
2: È stata una pura coincidenza.
1: Intanto adesso subiamo un muro importante da parte degli avversari che hanno preso le misure, c'è da dire, veramente molto forti a muro tutti.
2: È stata una coincidenza l'arrivo dei due polacchi, perché uno l'abbiamo reclutato con il lavoro fatto dal direttore sportivo Giuseppe Muccio insieme a Livio Bramato, l'altro invece è stato, diciamo, è arrivato a Cerignola attraverso un procuratore che lavora bene in questa zona ed ha molto mercato estero. La coincidenza ha voluto che entrambi nell'esperienza passata hanno giocato in Islanda e hanno vinto lo scudetto islandese.
1: Intanto ecco, Novakovsky adesso è al servizio, prima c'è stata un servizio da parte dello stesso Novakovsky che ha toccato il nastro, ora fallisce la battuta, ma prima aveva toccato il nastro, aveva creato difficoltà a Matteo Bisanti, che è un fenomeno in questo fondamentale. È stato distratto dal cambio di traiettoria del pallone, quindi ricezione sbagliata. Il punteggio è ora ancora di 5 punti avanti per il Cerignola, 15-10, con il servizio da parte di Bernard. Non viene gestita benissimo dal libero avversario, che preferisce toccare un pallone che probabilmente sarebbe finito fuori, mentre Matteo Bello subisce un altro muro da parte di Mancini e Plastina. Cambio intanto con il numero 15 Pappalardo, che rileva il numero 7 Mancini, che finora era stato bravissimo sotto rete, però è arrivato il turno della battuta, probabilmente il suo compagno dispone di un servizio migliore, quindi dopo il servizio probabilmente cederà il posto al libero, ma intanto ecco il servizio di Pappalardo, ricezione di Vici, primo tempo per Schiattino che la gira in uno, c'è la difesa, ma era nel frattempo arrivato un fallo a rete da parte del giocatore col numero 17 Gianluca Porro, che alza la mano sportivamente e si accusa del fallo. 16-11, Matteo Bello in attacco, zona battuta. Era partito benissimo, poi ha subito un paio di muri Matteo Bello, intanto dall'altra parte Facchetti che è saltato tantissimo, errore adesso nel servire Vinci, palla per Bernard che deve gestire un pallone difficilissimo, non ce la fa, commette questo errore, palla al Cerignola ancora con Facchetti e 6 punti di vantaggio. Diciamo che la squadra non ha ancora trovato il suo rendimento migliore, Marco, rispetto alle giornate giuste.
2: Credo che
1: questo errore di Facchetti adesso viene colto con un po' di sospiro di sollievo, no?
2: Non siamo ancora entrati in campo, o meglio non abbiamo ancora trovato le contromisure, perché siamo molto, vedo molto tesi ragazzi, per cui spero si
1: sciolgano prima, quanto prima. Intanto al servizio c'è Schiattino, 17-12, riceve Plastina, palla dietro per Facchetti, mamma mia quanto salta sto ragazzo. Intanto si affossa il muro di Vinci, che era solo a contrapporsi a Facchetti, che ha ottenuto l'ennesimo punto di quest'oggi. Sotto a 12, al servizio c'è Plastina, Gianflot, ricezione di Bello, palla in 4 per Vinci che gioca sulle mani del muro, cambio palla sul 18-13, D'Alba al servizio. Si continua a rincorrere, Marco, in fondo quel gap di 5 punti che è maturato ad inizio incontro, quando si era praticamente sul 5-2, 6-2, e poi è rimasta più o meno lì.
2: Sì, ce lo stiamo portando avanti per tutto il set.
1: Sì.
2: È difficile.
1: È arrivata una chiamata di 4 tocchi dall'arbitro, che è stata però un po', come dire, si è fatta attendere oltre misura questa chiamata di 4 tocchi. Era abbastanza evidente che il terzo tocco avesse toccato la rete e non le mani del muro. Sì, Marco.
2: È difficile recuperare un gap di 5 punti, però non è impossibile. La partita di Coppa ne è stata la prova, perché è stato un continuo recuperare e poi andare sotto, sia da parte nostra che da parte del Cerignola, per cui possiamo ancora crederci di recuperare questo set.
1: È arrivato l'altro polacco, Nowakowski, che fa partire un attacco in diagonale molto efficace, dopo che aveva giocato in recupero il Cerignola sul servizio della Virtus. Siamo ora 19-14 e persiste questo elastico dei 4-5 punti che sono rimasti quelli. Porro arriva perfetto, Pisanti, poi mette giù Michele Crisostomo. Questo diciamo è lo standard, no? Migliore che si può, ma sempre che l'avversario capisca di non battere su Matteo Pisanti, perché poi succede quello, ovviamente
2: succede, no? Palla perfetta,
1: succede palla perfetta, quindi gioco veloce e quant'altro,
2: gioco veloce, dobbiamo puntare su quello se vogliamo dire la nostra in questa gara.
1: Gran difesa di Matteo Bisanti, ha preso un pallone impossibile, poi purtroppo arriva l'errore in attacco di Matteo Bello, ha un po' sciupato questo capolavoro difensivo di Matteo Bisanti. Il time out chiamato ancora da mister Livio Bramato sul 20-15 con questa spada di Damocle di questi 5 punti. È comunque un ritrovato equilibrio, Marco, che lascia intendere che lo standard dovrebbe essere questo. C'è stato solo quel break.
2: C'è stato il break iniziale che non stiamo riuscendo a recuperare, però possiamo sperare nel prossimo set di giocare punto a punto già dall'inizio. Adesso vediamo se c'è spazio ad un'impresa per recuperare questo set e poi vediamo cosa succede dopo.
1: Le scelte in battuta del Cerignola sono due giocatori che battono in salto, cioè Novakowski e Facchetti, gli altri che utilizzano una jump float. Il palleggiatore ha tentato prima una battuta in salto, credo che adesso cambi perché si è spostato in 5, sì, jump float adesso, molto lunga ma sempre su Matteo Bisanti, quindi a noi sta bene così.
2: Loro stanno cercando la zona di conflitto, ma sì, in realtà stanno battendo su Matteo.
1: No, in realtà
2: battono. E per noi è un vantaggio.
1: Possiamo anche fare un'altra lettura, Marco, no? Cioè è Matteo che va a prendersi anche palloni indirizzati ad altri perché l'istinto del ricettore è quello di prendersi proprio tutto il campo.
2: Diciamo,
1: ci la fa.
2: Diciamo che sta prendendo tre quarti di campo.
1: Ecco, perché è così. È out questo attacco del centrale Pappalardo, che è rimasto in campo in danno dell'altro centrale col numero 7, che Michele Mancini non stava demeritando affatto, aveva fatto un bel paio di bei muri. 20-17, sono tre i punti. Risostomo al servizio, ricezione di Plastina, palla in 4, mamma quanto salta Pacchetti, ha praticamente un'elevazione straordinaria. Il braccio è quello giusto, velocissimo, ha attaccato da 4, stavolta è passato di lato quasi sopra.
2: È un giocatore completo.
1: Palla lunghissima.
2: È un giocatore completo.
1: Molto molto bravo, sta facendo la differenza in questo primo set. 21-17 per gli ospiti, al servizio col polacco, Novakowski, riceve Vinci, palla dietro all'altro polacco, Bernard, palla sui 9 metri, out dice l'arbitro.

0: Al servizio ancora lui, Novakovsky. Jump float, ricevuto Vinci, palla dietro a Bernard, palla sulla riga, è out, dice l'arbitro. Stavolta la ricezione era stata, aveva consentito ad Alba di smarcare il suo opposto, che sta commettendo qualche errore di troppo stasera rispetto ai suoi standard, certamente. 23-17, ancora Novakovsky. La fortuna è dalla sua, palla tesa in quattro, Matteo Bello la spinge ma non recupera il Cerignola, che è molto volenteroso, molto sul pezzo. Arrivano
1: con palla veloce, riusciamo
0: a fare qualcosa, a dare qualche fastidio in più. Intanto entra con il numero 12 l'altro Bello. Scusami, col numero 15 era Gabriele Lefina. Al servizio, ricezione del Cerignola che poi attacca con Plastina, arriva il tentativo di difesa di Fina che non riesce. C'è in campo anche l'altro Bello, no? Che c'è un caso di omonimia nella squadra, questi.
1: Abbiamo due Matteo Bello.
0: Due Matteo Bello praticamente. Uno è Matteo Maria, ecco, per distinguerli. Ricezione di Bisanti, ecco il tocco dall'altra parte che non chiude l'azione, mentre Plastina lascia partire un attacco potentissimo. 25-18 finisce questo primo set. Linea alla regia.
2: Domenica 10 maggio alle 19.30, radiocronaca di gara 1 delle finali playoff di Serie C volley maschile. Virtus Tricase, Cerignola, a cura di Diego Sperti.
3: Pubblicità. Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 804 88 39.
4: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo instabile, soprattutto su est Lombardia e Triveneto, con temporali localmente forti sulla Friuli Venezia Giulia. Maggiori schiarite sul nord-ovest ed Emilia-Romagna. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24 gradi. Al centro, qualche pioggia al mattino su Toscana interna ed Appennino, migliora dal pomeriggio. Meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti in mattinata sulle coste tirreniche peninsulari. Temperature stabili, massime tra 22 e 27 gradi.
6: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
7: GESCO, il tuo risparmio energetico. installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
8: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.

0: Torniamo in diretta dal palazzetto di Tricase. Il primo set è finito 25-18 per il Cerignola, che si è mostrato molto più attento, molto più determinato in partenza. Ora ricomincia il secondo set e ricordiamo a tutti che stiamo disputando la finale dei playoff per la Serie B, e l'incontro vede contrapposta la Virtus Tricase contro il Cerignola. Mi ha raggiunto in postazione uno di quelli che hanno lasciato il segno qui a Tricase nella pallavolo tricasina, è un amico, un collega, un vecchio compagno d'armi, Martino Carluccio. Ciao Martino.
1: Ciao Diego. Primo set è andato male in questa prima gara di playoff. Ho visto un Tricase molto contratto. Tricase molto contratto, dicevo. Evidentemente sta sentendo molto il peso della partita, non è entrato in partita, molti errori e molti errori l'avversario, molto ordinato, gioca bene, approfitta degli errori ovviamente del Tricase. L'opposto non lo vedo ancora, stenta ad entrare in partita, non lo vedo ancora nella condizione giusta di partita.
0: Sì.
1: Speriamo comunque niente di compromesso,
0: certo,
1: che ci possano, diciamo, riprendere quanto prima, insomma. In questo set non bisogna concedere niente all'avversario, evitando gli errori e cercando di far entrare in gara anche l'opposto, Rafael, che è un elemento molto importante per il Tricase.
0: A differenza degli avversari che invece hanno sfoggiato un opposto brillantissimo, questo

0: però devo dire che ecco, forse un po' il Tricase ancora non è entrato in gara, quindi sì, diciamo che ha giocato senza un avversario che come solito mette in campo delle qualità diverse da quelle che noi abbiamo viste, non sono quelle solite di quelle che noi abbiamo visto nel primo set. Ho visto un Tricase contratto, un Tricase
1: sottostante,
0: che ha sbagliato molto, sì, che ha sbagliato molto con degli errori anche molto plateali, voglio dire, no? Per cui una gara di playoff, insomma, sono errori imperdonabili. Sta facendo la sua gara onesta il Cerignola, insomma, una squadra ordinata. Sta facendo un gioco senza grandi eccessi, sta sfruttando molto bene i suoi giocatori e anche l'opposto, che ovviamente sta approfittando di questo momento di debolezza del Tricase.
1: Siamo 3-2 nel secondo set, al servizio adesso Vinci, ha creato qualche difficoltà alla ricezione del Cerignola, un attacco di Plastina che ha scelto il lungo linea, cosa insolita a questi livelli su un pallone così staccato. Gran difesa di Matteo Bisanti, ancora una difesa di Vinci, palla in 4, Matteo Bello, pallonetto, ma arriva il punto vincente. Martino, probabilmente Matteo Bello deve anche capire che non deve sempre attaccare di potenza, ma sceglie anche qualche soluzione di questo tipo.
0: E come vedi adesso ci sono state delle ottime difese del Tricase sull'opposto, che ha attaccato bene come ha attaccato nel primo set, ma questa volta ha trovato una difesa attenta, un Matteo Bisanti che non lascia cadere una palla, una diciamo squadra piazzata, e ha respinto molto bene quegli attacchi. Adesso un muro fuori e va bene, ci sta, voglio dire. Però già vedi una reazione diversa da parte del Tricase, più impostato, e che diciamo dimostra di trovare la sua condizione di partita ideale per questa gara. Devono superarsi per poter affrontare un avversario che per adesso sta giocando bene in modo ordinato e sta facendo la sua onesta partita.
1: Sì, la parola chiave che usi, Martino, spesso, e che io condivido, è quella ordinata. Questa è una squadra ordinata che non ha, diciamo, punte straordinarie, ma che comunque fa della regolarità e della serenità anche in campo, dimostrata pur giocando fuori casa. Adesso un bel servizio in salto di Facchetti, ma c'è Matteo Bisanti dall'altra parte. Arriva l'attacco finalmente vincente da posto 2. Si devono sbloccare queste dinamiche, no Martino?
0: E certo, deve entrare in partita. Tricase non può giocare senza l'opposto. Rafal è un attaccante efficace, ma è anche un ricevitore, un buon ricevitore, per cui è come viene utilizzato nel Tricase. Io credo che condivido, va apprezzato la soluzione tecnica di sfruttare il suo potenziale
1: pienamente,
0: ma anche
1: pienamente
0: il suo contributo nella ricezione, nella difesa, che è molto importante. Ecco perché è un elemento, una pedina che in queste gare non ti puoi permettere di non esserti, di mancare, no? Perché non bisogna regalare una pedina del genere all'avversario, insomma. Ecco, Rafal sta entrando, hai visto, ha fatto un buon attacco, deve entrare in condizione, deve essere anche sostenuto, aiutato dai suoi compagni di squadra, perché è importante, i suoi punti sono importanti.
1: Ecco Martino, adesso c'è stata una palla staccata in 4 che Matteo Bello ha messo giù in maniera serena, perentoria. Magari al primo set una palla del genere l'avrebbe sbagliata. Si sta sbloccando qualcosina anche dal punto di vista psicologico.
0: Si vede chiaramente, no? L'inizio di questo set promette molto bene, si intravede un Tricase diverso, Tricase che sta cercando di affrontare la partita nella giusta maniera, nella giusta dimensione, con la giusta condizione, con il giusto piglio, che una partita del genere ovviamente va affrontata.
1: Siamo 5 pari intanto e un altro attacco vincente di Bernard, che ha giocato stavolta di fino, scavalcando con un pallonetto da beach volley il muro avversario, un muro che nella prima parte dell'incontro ci ha sorpreso per quanto fosse compatto e aggressivo. Sono maturati 2-3 muri di quelli che psicologicamente fanno male, Martino.
0: E certo, però come vedi Diego, va sempre raffrontato sulla condizione dell'attaccante. Il Rafael del primo set non è il Rafael di

0: Adesso il Raffaello certo. Del primo set tirava sul muro, per cui voglio dire bravi loro certamente, però ecco, il Raffaello di questo primo set già ha fatto degli attacchi efficaci, si hanno superato il muro, ha alternato anche delle palle piazzate e come vedi già, voglio dire, il muro non è riuscito a bloccarlo, no? Adesso vediamo come reagisce, perché qua molto dipende dai nostri, se loro non riescono, ecco questa
1: adesso
0: è un pallonetto che andava difeso,
1: andava preso, no. Perché il contro, come dire, la difesa sul pallonetto era già pronta, ma è stata un po' passiva nella circostanza. Comunque 7-6 per Virtus Tricase rispetto al Cerignola, che ora è al servizio con Gianluca Porro con il numero 17, jump float per lui, ricezione, palla per Matteo Bello che ha messo giù un lungo linea bellissimo qualche azione fa, Martino, segno che anche lui dal punto di vista psicologico si è ripreso. Ora arriva l'errore, nel primo set avveniva dall'altra parte, stavolta arriva dal Cerignola, e queste cose poi fanno tanta differenza, più che nel punteggio, proprio nell'atteggiamento psicologico poi delle squadre, no?
0: Certo, è importante. Le difese che prima ci sono state hanno creato anche un po' di difficoltà nell'attaccante, nell'opposto avversario, che prima scorazzava, adesso sì. Comincia a sbagliare, e credo che questa sia anche, no, la risposta del Tricase, che gli sta creando anche un po' adesso di qualche difficoltà.
1: Ora è rimasto senza muro completamente,
0: ma forse fuori, no,
1: ma
0: no,
1: l'arbitro l'ha data dentro,
0: era dubbia. E qua non c'è il check, però era molto dubbia, tanto è vero che anche loro sono rimasti un po' fermi, perché anche loro erano dubbiosi, i nostri, e l'arbitro ha avuto un attimo di esitazione.
1: Martino, possiamo dirlo che se fossimo stati in Serie A sarebbe stato oggetto di revisione al video set.
0: Certamente.
1: Pallonetto di Vinci, gran difesa, mano a terra la giapponese del palleggiatore Ricco, poi palla in quattro, attacca Novakovsky, ma credo sia fuori banzi. E al di là dell'asticella, comunque si vede questo ragazzo e l'altro polacco in forza al Cerignola, Novakovsky con il numero 11, giocatore di posto 4, ex compagno di squadra di Bernard. Queste sono le notizie, Martino, che ti do, che ho acquisito dal presidente Marco Marra, che ti ha preceduto qui in postazione e abbiamo fatto insieme il primo set. Punteggio 9-7 per Virtus, che manda Schiattino al servizio. Ora c'è un lavoro sulla rete, c'è da sistemare l'antenna praticamente che si è staccata dopo l'attacco fallito da Novakovsky, quindi c'è da risistemarla.
0: Quindi
1: sia la banda nella parte della rete, sia poi l'antennina che emerge dalla rete. Sì, Martino.
0: Ecco, e allora è un derby nel derby, possiamo dire che forse sì. Rafael nel primo set ha sofferto un po' il confronto con il suo concittadino, con il suo connazionale, insomma, no? E quindi diciamo, ma adesso lo vedo già che piano piano sta trovando la condizione.
1: Tra le altre cose, tu lo accennavi prima, Martino, questo è un opposto anomalo, perché oltre a essere molto bravo in attacco e a essere servito regolarmente come va servito un opposto, cioè prima e seconda linea, è anche uno che si occupa della ricezione, per cui crea delle rotazioni un po' particolari, no? Che se non rendono nella maniera giusta possono diventare un'arma a doppio taglio, quello che è accaduto nel primo set, qualche difficoltà in ricezione, soltanto Pisanti la reggeva, per il resto molta difficoltà, non si sta ripetendo in questo set.
0: La soluzione tattica che ha scelto l'allenatore del Tricase è veramente, io la condivido, è apprezzabile,
1: certo,
0: veramente.
1: Certo, perché è molto bravo anche in ricezione.
0: Perché utilizza molto bene questo elemento sia nella fase offensiva e sia anche nella fase difensiva e soprattutto della ricezione. dove il Tricase forse senza questo suo contributo poteva un po' soffrire,
1: avrebbe qualche difficoltà di caratteristiche.
0: Ed è io credo una soluzione molto intelligente, perché è l'adattamento del modulo alle caratteristiche della
1: bravo esattamente bravo,
0: che vedo sempre più scomparire dalle visioni tattiche degli allenatori, no?
1: Sì, che si fissano con i moduli e non tengono conto invece delle caratteristiche
0: peculiari dell'atleta, no? Che il modulo va fatto in funzione di quei requisiti, di quelle capacità dell'atleta, no?
1: Adesso c'è stato un bel attacco tutto di polso, senza forzare molto, di Facchetti, recupero dell'azione, Vinci gioca sul muro, ma si gioca ancora. Adesso Bernard cerca di piazzare in posto 1, non ci riesce, ma ha attaccato praticamente da fermo. Era un pallone difficile anche da gestire. 10 pari intanto con il Cerignola, che mantenendo diciamo i suoi standard è rimasto lì. Chi ha avuto un andamento diverso è Virtus, che è passata da un rendimento negativo a uno molto migliore sicuramente nel secondo set. Ora c'è l'attacco di Vinci da posto 2, cambio palla, va a prendere la sua battuta, a effettuare il suo servizio sull'11-10 e dicevamo, il miglioramento che c'è stato da parte della squadra è evidentissimo, mentre Cerignola ha mantenuto i suoi standard. Gli standard del Cerignola emergono quando Tricase abbassa l'asticella, giusto Martino?
2: Sì, ecco qua.
1: D'Alba in 4 per Matteo Bello, che gioca sul muro, gran contromuro da parte di Vinci, ancora uno scontro sotto rete. Facchetti è molto bravo adesso, Matteo Bisanti, a recuperare un pallone difficilissimo in lungolinea, e poi Facchetti mette giù in diagonale sull'11 pari. Il pallone viene assegnato alla squadra ospite del Cerignola, che andrà a servizio con l'opposto autore dell'ultimo punto, Facchetti.
0: Tricase gioca, ma non deve Diego concedere queste palle, non le può concedere assolutamente, perché sta difendendo, sta proteggendo lo scacciatore nei contromuti. Vediamo un Tricase molto più dinamico, molto più attento, molto più determinato, e l'attacco adesso di Rafal nella prova evidente, no? Un Rafal che sta entrando in partita e si sente il suo peso, si sente la sua forza, il suo talento, e deve...
1: Intanto la ricezione perfetta come al solito di Matteo Bisanti sul servizio molto potente di Facchetti, a dimostrazione di come quando ci sono le contromisure non si teme nessuno, palla sotto rete, messa giù. Ma questi sono, ecco, questi non sono palloni, no, che ti fanno pensare ad un rendimento di squadra, questi sono episodi che si verificano e li prendi per quelli che sono. Poi dopo arriva il momento che ti devi strutturare, no? Ed è quello. Adesso ricezione, palla al palleggiatore, scelta tattica e si ricomincia a giocare. Palla corta dietro per Bernard, pallonetto intercettato, palla altissima per Facchetti, che attacca senza muro. Poi questa scelta di non fare il muro non so quanto sia condivisibile, Martino, ne parliamo dopo, vediamo come finisce. Novakovsky mette giù. Allora, si decide molte volte di non andare a muro sulla seconda linea, ma Facchetti è uno che merita il muro.
0: Sì, e là sono diciamo delle decisioni che vanno prese al momento.
1: Al momento, sì.
0: Evidentemente loro non si aspettavano forse un attacco così forte, determinato, e sai, bisogna là provvedere sul momento, perché Diego, come tu ben sai, sono scelte.

0: allora bisogna avere un piazzamento più adeguato in difesa in modo da poter, no, sopperire a questa mancanza di muro, di difesa, perché evidentemente si presuppone che lo schiacciatore non possa, diciamo, rendersi così efficace da eseguire un attacco imprendibile in difesa.
1: Allora possiamo...
0: La difesa deve essere piazzata bene.
1: Martino, possiamo... Sistemata, certo, cioè, naturalmente
0: deve,
1: sì,
0: essere più raccordo, diciamo, no? Se è una tattica di squadra. Quello che dicevi tu è importante, quegli episodi, no? Che quegli episodi, peccato, che stanno segnando il vantaggio adesso di 13-12
1: per il Cerignola al servizio adesso.
0: No? Ecco, sì, questi episodi non devono succedere in gare così importanti, no? Perché il Tricase adesso sta giocando, non può rovinare tutto con quelle palle che sono facili da rigiocare, ma che però poi magari vengono annullate da questi episodi.
1: Questo sì, Martino, è veramente...
0: Concedono punti veramente imperdonabili.
1: È veramente un'altra squadra rispetto al primo set, erano irriconoscibili, ragazzi. C'è da dire sulla scelta o meno di andare a muro sul giocatore che attacca dalla seconda linea. Partiamo da un presupposto: siamo in Serie C, probabilmente questi ragazzi sono abituati a squadre che hanno opposti, che quando attaccano dalla seconda linea non sono così devastanti e quindi si possono recuperare in difesa. Hanno scelto di fare così anche con questo Facchetti, che magari meriterebbe un atteggiamento tattico diverso, ma se questo è l'andamento di un campionato tu non lo cambi in funzione di una partita, no? Per cui si cerca di fare più difesa che muro. Intanto 14-13 si è passati avanti, ancora Facchetti senza muro, stavolta ha attaccato un lungo linea solo di polso, hai visto, ha chiuso un rendimento straordinario di questo ragazzo, possiamo dirlo.
0: Sta giocando molto bene, 14 questa è una palla,
1: sì,
0: diciamo,
1: questa è giocata
0: molto...
1: bene, giocata bene. 14
0: una
1: pari.
0: Palla talentuosa quella che ha fatto, perché è un lungolinea del genere.
1: Porro che serve, jump float, ricezione di Vinci, palla dietro per Bernard, senza muro lui, palla sulla linea, no, l'arbitro la chiama out, ma questa mi era sembrata molto vicino alla riga dei 9 metri. Con il Cerignola che passa avanti di 1, siamo 15-14, Porro ancora da posto 5 che effettua la sua jump float diagonale, riceve Vinci in palleggio, Matteo Bello con uno a muro, ma gioca il money out lo stesso. Positivo il rendimento in attacco di Matteo Bello in questo secondo set, aveva un po' sofferto il muro avversario nella fase difficile del primo set, poi si è completamente sbloccato, ora va al servizio sul 15 pari, molto equilibrio in campo sia nel punteggio che nel situazioni di gioco. Ricco palla dietro per Facchetti, stavolta il muro decide di andare a intervenire, recupero in difesa e poi palla sulla riga, sì, è sulla riga. Martino, sarai d'accordo con me che questo punto glielo diamo tutto alla difesa che ha fatto Matteo Bisanti?
0: Certo. Recupero, questa è la dinamica, questo deve essere, perché tu sai, a queste categorie, a questi livelli, la difesa fa la differenza.
1: La differenza.
0: E quella scelta che è della di non andare a muro, certamente, no, deve essere rimpiazzata da una sistemazione più efficace in difesa. Perché effettivamente se tu difendi, devi però difenderle quelle palle.
1: Certo. Adesso c'è una giocata così un po' estemporanea che non so se viene punita dall'arbitro. Ah no, viene richiamato Bello sotto il seggiolone dell'arbitro, probabilmente si beccherà il giallo. Ci sono i due capitani. L'arbitro sta probabilmente invitando le squadre a stare un pochino più tranquille, no Martino? Di solito quando i due capitani vengono convocati sotto il seggiolone dell'arbitro, il messaggio è quello.
0: Squadra, la gara sotto questo profilo non mi pare che presenti particolari difficoltà. L'arbitro ha voluto sicuramente prevenire eventuali situazioni di contrasto, ma che al momento non emergono. Al momento, vedi, queste palle vanno evitate, non possono cadere a terra.
1: Momento di distrazione sotto rete dopo una...
0: Serve una risposta più corale da parte del Tricase. Le individualità stanno venendo fuori, ma adesso il gruppo deve essere più compatto a sostenere questo finale di secondo set, che è molto importante.
1: Sì, 17-16 per gli ospiti. Riceve Bisanti, palla in 4 per Vinci, che salta tantissimo, cerca col polso di girare una diagonale quasi impossibile, non gli riesce. Si cerca il tocco del muro che non è stato ravvisato. Pallone fuori. 18-16, questo è un punto molto pesante. Continua il turno di battuta di del Cerignola. Bello che non riceve bene, bagher rovesciato di Matteo Bisanti per Vinci, difende di squadra adesso il Cerignola, Novakovsky dall'altra parte, attacco di prima intenzione, molto bravo stavolta a gestire in questo modo, piuttosto che usare il secondo tocco per alzare a chi non avrebbe potuto alzare perché non aveva compagni disponibili, ha preferito gestire questo pallone così, è stato bravo.
0: Sì. La palla è stata giocata benissimo, però come ti dicevo Diego, i ragazzi devono essere più vivi, devono sostenersi a vicenda. Sì. Vedo ancora un gruppo molto che sta reagendo, sta giocando, però ancora non riesce a concentrarsi al meglio, ad essere più squadra, no? In questi momenti deve anche sostenersi perché è importante, giochiamo in casa. Tu lo sai come sia importante avere anche, diciamo, il sostegno di tutti quanti su
1: certo,
0: ogni palla,
1: certo.
0: Trovarsi, complimentarsi, sostenersi.
1: Schiattino al servizio, jump float per lui, difficoltà in ricezione per il Cerignola, palla altissima in 4 per Facchetti che salta tantissimo e scarica un attacco molto potente. Punto del Cerignola che va a più 2, quindi 19-17 per il Cerignola che va al servizio con Novakovsky, è in vantaggio per 1-0, il Cerignola ha vinto il primo set 25-18, adesso è in vantaggio di 2 punti, 19-17, servizio di Novakovsky, palla è atipica, è lanciata con l'effetto spin per colpire e poi dopo invece ha cercato la jump float. Ad alti livelli si vede fare di più, ma naturalmente è un colpo che è nelle corde di questo ragazzo, altrimenti non l'avrebbe fatta in questo modo. 19-18, D'Alba che serve, palla in 4 per Plastina, pallonetto, recupera scendendo dal muro Crisostomo, bravissimo, poi c'è l'attacco di Bernard che viene fermato, ancora Vinci che giocano in diagonale, difeso di squadra dal Cerignola, Plastina senza muro, ora Bisanti bravo a servire Vinci, contro muro, si gioca ancora, palla alta, Bernard, diagonale vincente, l'arbitro lo dà dentro, Martino, forse era un po' dubbia, no?
0: Beh, guarda, io da qui l'ho vista buona, l'ho vista dentro, Diego. Forse per te era un po'. No, è, diciamo, è tutta dentro proprio, è buona come palla. Ottimo attacco, una palla pesante, importante.
1: Palla pesante.

0: sempre lui, vedi, però non esulta, no? In un momento importante deve anche lui caricare la squadra, perché devono caricarsi a vicenda. Manca questo in questo, proprio questa fase del.
1: Enrico D'Alba riceve Novakovsky, primo tempo, Murato. È attento Crisostomo, palla a Facchetti che cerca il lungo linea. Stavolta ha abusato un po' dei suoi mezzi. No, ora chiede il tocco del muro. Si arrabbia un po' Matteo Bisanti, ma purtroppo subisce un giallo. Allora si è arrabbiato Matteo Bisanti perché il giocatore che aveva attaccato gli ha attribuito un tocco addirittura in difesa, no? Non a muro, in difesa, e poi il pallone sarebbe secondo lui finito fuori. Allora
0: non bisogna, tu me lo insegni Diego, non bisogna cadere in questi, queste provocazioni, in questi tranelli. Matteo è un ragazzo di esperienza, evidentemente si è sentito, no? Perché era evidentemente, era netto che non avesse toccato la palla, però allo stesso tempo bisogna mantenere la calma, bisogna non cadere in queste provocazioni, perché rischiano poi di alimentare una situazione che può anche danneggiarci. Ma adesso dobbiamo sfruttare questo punto di vantaggio, Diego, e questo richiede molta concentrazione.
1: 20-19 il punteggio, è stato chiamato un time out dal mister del Cerignola, che è stato a lungo inoperoso da questo punto di vista, cioè non è stato mai necessario chiamare il time out per la sua squadra. Stavolta lo ha fatto. 20-19 per la Virtus, che ora è al servizio con Enrico D'Alba. Sta gestendo questo turno di servizio molto bene Enrico, cercando di evitare il libero dall'altra parte e di battere sul giocatore che poi va ad attaccare, e quindi sul giocatore di posto 4 in prima linea. Ora cambia tipo di battuta, cerca il libero. Palla dietro, Facchetti, senza muro ma difeso, si ricostruisce, palla in 4, Vinci che salta tantissimo, viene difeso, ma è Murato, ma si rigioca, Vinci ancora, botta tremenda, il pallone va giù. 21-19, sono due punti importanti. Ora c'è un cambio nelle file del Cerignola, con il solito cambio Pappalardo-Mancini. Sono due centrali che si sono alternati anche nel primo set, ora c'è questa alternanza decisa in questo momento del set. 21-19, D'Alba ancora che dispone del servizio, sta cercando molto il libero, che è molto dentro il campo Martino. Poi l'attacco di Plastina che è out. 22-19, quando queste sono le sequenze, no Martino, che ti danno l'impressione poi di essere in controllo, no?
0: Certo, hai visto Diego come è stata importante la difesa no, di certo. Rafal, sì. Contrattacco, e abbiamo fatto un altro punto. Dobbiamo mantenere questa concentrazione. Battuta,
1: errore adesso,
0: non si sbaglia la battuta.
1: Errore adesso, proprio mentre Martino invitava. Vai Martino, vai pure.
0: No, adesso bisogna fare punto, bisogna reagire, perché abbiamo tre attaccanti in questa fase finale, e allora dobbiamo
1: cambio palla
0: sfruttare
1: subito.
0: Molto bene questo momento.
1: Cambio subito, servizio di Pappalardo, ricezione di Vinci, palla dietro per lui, attacco diagonale, dentro, sì. E il pallone è dentro. L'arbitro adesso si sta un pochino inalberando con la squadra avversaria, che su ogni pallone che arriva nelle vicinanze della riga dice sempre out. Un po' di intemperanza.
0: L'arbitro ha cercato di prevenire, prima di fare un'opera di prevenzione, però è bene che siano quelli della squadra avversaria che adesso stanno reagendo un po',
1: sì,
0: male. Vabbè.
1: 23-20, secondo set, Vinci che serve. primo tempo di Porro che la gira bene in uno. Bello questo primo tempo, giocato bene. Facchetti ora va al servizio, vediamo sul 21-23. Anche adesso c'è da fare il cambio subito. Attacco a tre anche adesso. 23-21, Facchetti. Riceve Bisanti, palla spinta da Bernard che decide di non forzare. Facchetti invece forza, buona la difesa. Palla in quattro, bello, buono il contromuro di Bisanti. Ancora bello, spinge il pallone. Difesa sotto muro, si gioca. D'Alba dietro, Bernard sul muro, si gioca ancora. Bello, palla a terra. Esplode il palazzetto. Esplode il palazzetto. 24esimo punto. Andrea Marzo sta per entrare con il numero 4 a rilevare chi? A rilevare Michele Crisostomo che era al servizio. Quindi al servizio direttamente Andrea Marzo sul 24-21 set point. Ci sono tre set point per aggiudicarsi questo secondo. Arriva il time out chiamato dal mister del Cerignola per spezzare il momento, no Marchino?
0: E ce li possiamo giocare con l'attacco a tre, e non può sfuggirci questo set. Speriamo che i ragazzi si possano ritrovare, no, pareggiando il conto, ed è molto importante. Una reazione comunque c'è stata e l'abbiamo visto anche in queste due palle dove si è salvato sempre, la difesa ha funzionato molto bene e alla fine, senza errori, senza sbagliare, siamo riusciti a portare il set alla palla decisiva. Sul set point tre ne abbiamo a disposizione, ma adesso dobbiamo terminare l'opera con questo attacco a tre.
1: Allora, al servizio c'è Andrea Marzo che è entrato appositamente a sostituire Michele Crisostomo per il fondamentale. È lì sui 9 metri. 24-21, 1-0 ancora per il Cerignola. Palla per l'uno pari, vediamo. Ricezione del libero, palla dietro per Facchetti, difeso da D'Alba. Palla lontanissima e quindi va restituita purtroppo al Cerignola che ricostruisce e mette giù con Porro. E mette giù con Porro, 24-22, naturalmente si ricompone il cambio con Andrea Marzo che ha fatto il suo servizio, poi Michele Crisostomo che lascia il posto al libero. Ancora un cambio per il Cerignola con il numero 28 che è Jacopo Fabrizio, che va a rilevare il palleggiatore Renato Ricco col numero 10. E guadagna la sua postazione in zona 2. Batte 22, riceve 24. Ci sono ancora due set point, ma il cambio palla sarebbe il punto del set. Con Matteo Bello che sta chiedendo la formazione per accertarsi delle posizioni in campo. Quindi Martino ancora attacco a 3 e due set point. Plastina al servizio, jump slot per lui, riceve Vinci, palla dietro per Bernard, mamma mia, muro terrificante subito dal numero 17, da Gianluca Porro, e arriva il time out che serve ovviamente per spezzare un po' il ritmo agli avversari che hanno preso questi due punti. Adesso rimane la possibilità sempre sul 24-23 di fare il cambio palla che sarebbe vincente, ma qualche apprensione in più in questo momento, Martino, si è notato.
0: Beh sì, perché comunque noi dobbiamo realizzare questo set point, no? Tu hai una dimestichezza con questi momenti molto importanti, hai visto questa giocata del palleggiatore, ha scelto Rafa,
1: però certo.
0: teneva dall'altra parte Bello con il palleggiatore che è basso,
1: piccolino,
0: diciamo, no?
1: Sì.
0: forse sì, la soluzione, però da fuori non possiamo parlare,
1: certo.
0: Lui ha cercato questa soluzione, la determinazione di Rafal.
1: Vediamo cosa accade.
0: Non è bello parlare col senno di poi.
1: Arriva adesso l'azione verso Bello, che
0: è fatta, ecco, era quella. Non potevamo sbagliare, Diego, perché è il, diciamo, l'allenatore come se ci avesse favoriti, perché ci ha messo quel cambio, lo dovevamo sfruttare. E Alba subito, da grande palleggiatore, da grande esperto, ha capito subito la soluzione tecnica, come andava giocata questa palla, insomma. Ha sfruttato la carenza, la debolezza loro, e su quella, voglio dire, abbiamo riportato la gara in parità.
1: Bene, finisce il set 1-1, linea alla regia.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
4: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
3: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
4: Hanno anche l'antimuffa?
3: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
5: Simone, che ci fai qui a Specchia?
6: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
5: Home restaurant alla Capasa?
6: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
5: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
7: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
5: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
8: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
9: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
8: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
10: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
11: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo. C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
12: A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706. Please
13: stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
14: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
1: Mondo Radio, tutti frutti. Torniamo in diretta dal palazzetto dello sport di Trigase. 1-1 è il punteggio dopo la vittoria del secondo set, con il punteggio di 25-23 da parte di Virtus Trigase, che ha pareggiato i conti con il Cerignola, che invece era partito benissimo, vincendo il primo set 25-18. È iniziato il terzo da poco, la Virtus ha il controllo di questi primi punti, 3-1, un bel muro adesso ha suggellato questo buon momento, vinci al servizio. Martino, è ricominciata come si sperava, cioè con una squadra che sta risalendo tantissimo anche dal punto di vista emotivo, psicologico.
0: E certo, Diego, perché quel set è stato importantissimo nel far, vediamo un po' come si conclude, vedi, è stato importantissimo perché la squadra ha riacquistato la fiducia nei propri mezzi, sì. Aumentata la propria autostima, la squadra è forte, se può giocare non è quella del primo set. Quel gap che ha caratterizzato il primo set con un Cerignola che ha fatto il suo dovere, ma che io credo di più non possa esprimere quella squadra, mentre un Trigase stava al di sotto, molto
1: al di sotto,
0: anche
1: sì.
0: Minima sì. condizione,
1: sì.
0: E non soltanto mentale ma anche tattica e tecnica, voglio. E quindi adesso c'è un Trigase che piano piano nel secondo set si è ritrovato. La vittoria del

0: e i ragazzi adesso stanno, no, l'inizio fa ben sperare, speriamo che possano continuare, e perché come vedi poi, no, a questa reazione, ecco ancora Bello,
1: eccolo qua, errore in ricezione, palla, diciamo,
0: come vedi l'opposto sta tirando come nel primo set, ma adesso viene difeso,
1: sì,
0: viene murato, viene, diciamo, no, fermato pure con palla toccata, e quindi si ricostruisce.
1: 5-1 il punteggio in questo terzo set, l'errore ora in battuta da parte di Vinci con il secondo punto conquistato dal Cerignola, ma come diceva Martino Carluccio, che certamente ne ha viste migliaia di queste situazioni, il livello del Cerignola, pur essendo un buon livello, sembra che non possa tendere verso l'alto. Chi doveva recuperare i suoi standard era la Virtus, lo ha fatto, e recuperando i suoi standard ha ripreso ad avere più controllo. Gli avversari possono anche perdere fiducia. Al primo set un attacco del genere, Martino, sarebbe finito dentro, perché c'era quell'atteggiamento anche da parte degli avversari di guasconeria, no, premiata dal campo, perché sono entrati belli pimpanti e hanno subito avuto il ritorno nel punteggio. I ragazzi del Tricase hanno impiegato un po', ma si stanno riprendendo i loro standard, a quanto pare.
0: Certo, certo, l'analisi è giusta, e ripeto, torno a ripetere, il secondo set, ed ecco adesso
1: Ace
0: di Michele, secondo set, li ha aiutati a ritrovare la condizione, quella che occorre in queste gare in cui si deve arrivare sin dal primo set a giocare a questi livelli.
1: Sì.
0: Ma il Tricase ha stentato
1: parecchio, ma
0: è rimasto un po', diciamo, sorpreso, è rimasto un po' stordito anche dall'atteggiamento tattico del Cerignola, che è arrivato gasato e ovviamente ha fatto la sua partita.
1: Intanto Giovanni Spagnolo in campo al centro, gran difesa di D'Alba e money out,
0: e questa è la prova, questa è l'azione, Diego, emblematica di tutto quello che stiamo analizzando e dicendo del momento che ha, no, della direzione che questa gara sta prendendo, e speriamo che possa andare sempre così in questo set.
1: C'è stato un grande intervento difensivo di D'Alba che ha consentito la ricostruzione, e poi Bernard ci ha messo del suo con un bello attacco in money out, 8-2, gran vantaggio, grande morale, grande. Arriva l'errore adesso di Michele Crisostomo, un errore che possiamo definire indolore sull'8-2. Certo è che rispetto alla partenza, veramente un'altra squadra. In campo Giovanni Crisostomo, Giovanni Spagnolo, che ha preso il posto di Francesco Schiattino al centro. Il Cerignola al servizio con Plastina col numero 2. 8-3 il punteggio del terzo set, ricezione in palleggio di Vinci, palla per Bello, gran difesa a terra di Plastina, palla sotto rete, Novakovsky che gioca un bel lungolinea, bello, bello. Il muro non si è chiuso nella circostanza, D'Alba è andato a chiudere molto il lungolinea interno, il pallone è passato in mezzo al muro e si è rivelato poi un lungolinea interno, 8-4 il punteggio, sempre Plastina al servizio. L'osservazione di Martino, che condivido molto, è che il Cerignola probabilmente ha un suo standard massimo e lo ha già espresso. Chi si deve preoccupare di fare il suo gioco è la Virtus, recuperando appunto quei livelli che nel primo set erano stati completamente abbandonati. Vediamo quanto reggerà anche la caviglia di Bernard, che lo sta penalizzando non poco. Ecco che va ad attaccare, ora spinge questo pallone, buona la difesa del Cerignola, poi l'attacco di Facchetti, che invece problemi a saltare proprio non ce li ha, è un gran saltatore, grande elevazione di questo ragazzo, che ora ha trovato un attacco in diagonale partendo dalla seconda linea, quindi da posto 1. e il punteggio adesso è di 8-5 con sempre Plastina che va al servizio. Tre punti recuperati dal Cerignola, comunque ancora un vantaggio significativo per la Virtus che ha fatto incetta di punti nella parte iniziale di questo terzo set. Plastina che serve, riceve Vinci, qualche difficoltà col bagger laterale alto, Bello che va d'incontro ma non chiude, Novakovsky sul muro, gran difesa di Bisanti, palla in quattro, Matteo Bello spinge questo pallone e Novakovsky commette la leggerezza di utilizzare il bagger alto, un gesto tecnico sbagliatissimo in quella circostanza, con tutti i suoi compagni che potevano invece intervenire in maniera più efficace. 9-5 il punteggio con Bernaldor al servizio. Dicevamo di quanto abbia penato questo ragazzo per recuperare dall'infortunio alla caviglia che un poco lo sta condizionando anche oggi. Attacco di Facchetti che tocca il muro, si rigioca, Bello mette palla a terra, 10-5. Sentiamo cosa ne pensa Martino di questo aspetto. Vedevo Bernard che utilizza un gesto tecnico nell'attacco con il braccio non completamente disteso, no? E questa è una sua caratteristica che, se non è sorretta da tutta l'elevazione possibile, chiaramente lo rende poi più murabile, no? Meno efficace.
2: Certo.
1: E quindi il problema che ha avuto alla caviglia gli impedisce di saltare e incide doppiamente sulle sue caratteristiche tecniche. Ora fa una buona difesa, palla a Matteo Bello che cerca il lungolinea, molto bravo anche il difensore Novakovsky che si prende la murata di Giovanni Spagnolo, che è entrato benissimo a quanto pare il sempreverde Giovanni. Gran muro.
2: È importante questo momento, Diego, perché sì, il Tricase sta ricevendo anche il sostegno del pubblico.
1: Sì.
2: Il pubblico sta rispondendo molto bene, li sta incoraggiando, e quello che mancava prima nel secondo set e che adesso piano piano si sta ricostruendo. Squadre e pubblico.
3: Domenica 10 maggio alle 19:30, radio cronaca di gara 1 delle finali playoff di Serie C volley maschile. Virtus Tricase Cerignola, a cura di Diego Sperti.
4: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Pochi gli spostamenti sulla principale rete viaria della Puglia. Regolare la circolazione anche lungo la 16 Napoli-Canosa e sulla 14 Adriatica. Spostamenti agevolati come ogni domenica dallo stop dei mezzi pesanti, fermi fino alle 22 ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Sulla statale 16 Adriatica, transito a doppio senso di marcia su unica carreggiata tra Maglie Nord e Maglie per lavori che andranno avanti fino al 30 giugno. Nella città di Brindisi fino al 17 maggio modifica la viabilità in diverse zone della città in occasione dei festeggiamenti del santo patrono San Nicola. Interdetto al transito il lungomare Imperatore Augusto. Lavori e transito su carreggiata ridotta sulla superstrada Brindisi-Lecce tra Trepuzzi e il bivio per la tangenziale ovest di Lecce nelle due direzioni e tra San Pietro Vernotico e Tor Chiarolo in direzione Lecce. Attenzione alla segnaletica. E in città Lecce fino al prossimo 19 maggio chiusa per lavori via Ugo Foscolo tra Piazza del Bastione e via Pettorano. Ulteriori modifiche anche in via Stampacchia, via Manzoni e via Argento. Nuovi lavori invece da domani lunedì 11 fino a venerdì 15 maggio su via di Casanello. La strada sarà chiusa in fascia oraria compresa tra le 7 e le 15 tra via 24 maggio e via Colonnello Archimede Costa Dura. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli.
7: Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
8: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964 il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
9: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
2: Guidare, no? Lo devi aiutare, no? E quindi sono scelte che, perché poi stava entrando, diciamo, no? Lui deve superare questo problema della caviglia, e se non lo supera adesso, Diego, sarà troppo tardi. Rimane questa gara, questo finale e la gara prossima. E dopo di che, voglio dire, non c'è più storia, voglio dire. Quindi, ecco. Qua ci deve essere un buon lavoro di D'Alba sotto il profilo psicologico per recuperare in pieno questo atleta che è importante per l'economia del gioco e della squadra di Casina.
1: Ora Matteo Bello al servizio, ricezione del Cerignola, ancora Facchetti che non chiude più, nonostante senza sia rimasto senza muro. L'attacco di Vinci adesso è out, è sul 14-7 con Virtus che ha ripreso il controllo del set e ha riguadagnato una serie di punti di vantaggio abbastanza importanti e significativi. Cerignola un po' sta mollando rispetto alla brillantezza iniziale. Il Tricase in controllo con una partita straordinaria da parte di Matteo Pisanti. Ricezione e difesa a livelli top veramente, anche Enrico D'Alba. Gran partita la sua. Vinci e Bello a fare il loro dovere da posto 4. Ricezione di Bello in palleggio. Vinci che attacca, viene murato ma c'è il contromuro. D'Alba, palla ancora in 4 per Vinci che viene murato stavolta. Adesso una intemperanza sotto rete, no Martino? Si è... Dopo aver subito il muro da Facchetti, adesso vengono convocati tutti e due dall'arbitro, probabilmente ci sarà un giallo per entrambi.
2: Sì, però dobbiamo...
1: Probabilmente giallo per entrambi.
2: Sì. È rosso.
1: È rosso addirittura. È un rosso ad entrambi.
2: Perché è entrato nell'altro campo, bisogna evitare questi errori, bisogna evitare di cadere in queste provocazioni, bisogna evitare.
1: Sono d'accordo con Martino, poi alla fine nell'economia generale del match sono c'è parità di situazione sul tabellino dei punti, però diciamo non è stato bello assistere a questo momento di nervosismo. Chi se ne può avvantaggiare di più è la squadra che in questo momento sta perdendo, no? Ed è il Cerignola, per cui sarebbe il caso che mantenessero un po' di più la calma. 15-9, sì, un punto ciascuno, ovviamente erano due rossi, quindi da 14-8 siamo passati a 15-9, quindi indolore dal punto di vista del tabellino. Ora si tratta di riprendere il controllo anche tecnico del match, così come si era riusciti a fare dopo veramente un inizio estremamente difficile, quello del primo set in cui una Virtus irriconoscibile, nervosa, non ce la faceva entrare in partita. Adesso l'errore di Novakovsky, pure lui è uno di quelli che picchia dalla zona battuta dai 9 metri, ha cercato l'attacco potente già dal servizio. Errore in battuta, quindi un altro punto in più, 16-9, Rico D'Alba dall'altra parte. I due arbitri si sono confrontati, il secondo riprende la sua posizione, per cui si può ricominciare con D'Alba ora al servizio. Novakovsky che riceve, Ricco in 4. Bello questo attacco da parte di Plastina, che aveva palla staccata, nonostante tutto è riuscito a coordinarsi, anche lui un saltatore, ha trovato la coordinazione giusta, bel braccio, velocità di movimento, palla a terra sui in posto 5 avversario, 16-10, serve Mancini, ricezione di Bello, palla ancora per Bernard in 4, usa il pallonetto Bernard, non sta forzando, adesso Plastina gioca il money out sul muro di posto 2. In realtà vedo Bernard un pochino, no Martino?
2: Un po' spento perché è strano questo atteggiamento, incomprensibile.
1: Quasi claudicante mi sembra, ma vediamo se viene scelto per l'attacco. No, Vinci stavolta che chiude bene, ma la squadra sta facendo a meno di lui in questo terzo set. Lui che è stato decisivo per far crescere la squadra nel secondo.
2: Sì, è incomprensibile perché non riesco a capire come mai ci sia stato questo indietreggiamento, sta regredendo, no? Era recuperato, era nel secondo set, stava incominciando ad entrare molto bene in condizione, adesso lo vedo un po' spento, voglio dire, no? Un po' assente proprio dal gioco, peccato.
1: Primo tempo.
2: Non so se è un problema fisico, come tu accennavi, tu lo conosci bene. Io
1: sembrerebbe
2: più recuperato nel secondo set, ha reagito. Sì. È entrato in partita, così ovviamente è dura anche gestire questo vantaggio.
1: Facchetti al servizio, ferma il polso, il pallone quindi diventa addomesticabile, questo è un contromuro che andava fatto assolutamente, invece il pallone cade lemme nella terra di nessuno, dove comunque qualcuno doveva esserci, 17-13.
2: Questo è grave, no? Sta palla non può cadere.
1: Avevo notato, Martino, una serie di scelte da parte di Enrico D'Alba ad insistere molto sul posto 4, nonostante avesse il 2 o zona 2, zona 1, a secondo se fosse prima o seconda linea, Bernard. Da questo mi è venuto da pensare che forse lo sta risparmiando o forse non sta benissimo.
2: Speriamo, forse è quella, però non ti so dire, Diego.
1: Nonostante tutto resta in campo perché deve restare in campo, perché se lo sanno gli avversari poi no.

0: due palle in difesa, l'importanza della difesa, cosa che noi a Tricase prima non abbiamo fatto, una palla che poteva benissimo essere recuperata e difesa a contromuro.
1: È vero. Sul 18 a 14 arriva l'asciugatura del campo, si comincia a fare i conti adesso con la condensa, con il campo che deve essere sistemato. È pronto per ricominciare sul 18 a 14 in questo terzo set, le squadre sono sull'1-1, 25-18 per il Cerignola il primo, 25-23 per la Virtus il secondo. Palla corta, riceve bene Vinci, palla per Bernard, muro, dentro. Muro dentro e il Cerignola si fa sotto, 18 a 15. Vediamo come gestirà questo momento mister Livio Bramato, non starebbe male, stavo per dirlo, il time out che ha appena chiamato. Martino, io non vedo una squadra in debito d'ossigeno, però vedo una squadra che sta cominciando un po' a fare i conti con la il campo ristretto di soluzioni che ha in attacco, no?
0: Certo, Diego, sta soffrendo molto l'assenza di Rafal, cioè Rafal sembra proprio non esistere, assente dal campo, e non so che cosa sia successo, un atteggiamento, ripeto, inspiegabile, quindi questo pregiudica, no, il compito del palleggiatore, che gli viene meno un elemento importante dell'assetto tattico della squadra.
1: 18 a 15 adesso urge veramente il cambio palla per mantenere un distacco di controllo. Palla corta, ci arriva Vinci, Bello che si prende un'altra murata, mamma mia, c'è Gianluca Porro che quando sceglie il tempo giusto a muro è veramente eccezionale, sta murando dall'inizio della... Sì, ovviamente i palloni leggibili, Martino, è ovvio, no? Quando hai la possibilità di giocare in maniera più aperta il discorso cambia. 18-16, primo tempo, murato ancora Giovanni Spagnolo da Porro, e questo comincia a diventare un problema, difficoltà di fare il cambio palla. Temo che l'Alba non abbia la possibilità di utilizzare Martino, mi sembra abbastanza chiaro adesso.
0: Sì,
1: alla luce di queste ultime due azioni.
0: Con l'attacco a tre abbiamo, con una battuta corta, come vedi, tattica, no?
1: Ancora un muro subito da Matteo Bello, palla per Bernard che gioca sul muro senza saltare. Spagnolo per Bello, pallonetto. Con l'acqua alla gola, veramente, un pallonetto che cade al centro del campo e forse era abbastanza controllabile dagli avversari, no, questo pallonetto.
0: Sì,
1: però dai, 19-17, ora c'è Bernard al servizio.
0: Secondo me, Diego, bisogna anche approfittare del 10, il palleggiatore loro, no, e quindi sfruttare l'altezza di Bello in attacco.
1: Mette giù anche i primi tempi adesso Gianluca Porro, assistito da una gran bella ricezione, sta recuperando il Cerignola perché è diminuito di tantissimo il livello della Virtus, che decide nel bene e nel male l'andamento di questo match.
0: Certo.
1: 19-18,
0: come dicevamo prima, la partita dipende dalla Virtus. Se la Virtus dilapida un patrimonio di punti così distante, facendo cadere le palle, no, a contromuro, come hai visto, non c'è stato nessuno che ha cercato di salvare quella palla o che ha coperto lo schiacciatore, stanno venendo meno sotto questo profilo, no?
1: Sono anche due giocatori di posto.

0: Questo 4 hanno nelle loro corde un attacco che è prevalentemente in diagonale, quindi la possibilità di utilizzare, diciamo, in lungolinea è ridotta. Avrebbero dall'altra parte il muro abbastanza basso, ma non sfruttano questa situazione, giocano sempre sul centrale. Porroli che gli sta murando da un bel po' di tempo a questa parte, ecco un altro attacco in diagonale, però stavolta il centrale è arrivato tardi e quindi non lo ha preso. 20-18. Ora c'è Bello che va al servizio con 2 punti di vantaggio, terzo set, sarà decisivo nell'economia di questo incontro. Chi vince il terzo set si procura un vantaggio enorme ai fini della situazione complessiva del match. Siamo 20-18 nel terzo set, serve Matteo Bello. Servizio in jump float per lui. Ricco in 4 verso Novakovsky, si controlla questo pallone. Dalba in 4, miracolo di Vinci, veramente era un pallone assurdo, un po' di buona sorte non guasta mai, Martino.
1: È veramente stato bravo Antonio Vinci a giocarla in quella maniera. Una palla importante, decisiva in questo momento, con l'attacco a 2 che abbiamo, per cui dobbiamo cercare di fare quanti più punti possibili in questo momento. Per
0: Facchetti che spara out e l'arbitro invece vede il tocco a muro, vede il tocco a muro che era sfuggito a tutti praticamente.
1: Adesso dobbiamo stringerci veramente, perché noi giochiamo con l'attacco a 2, di contro loro esprimono la linea offensiva molto forte.
0: 21-19, al servizio Ricco, il palleggiatore del Cerignola, jump float per lui, Bello che riceve bene, palla per Vinci che viene murato. E si cerca spesso il diagonale, i due centrali del Cerignola sono lì, pronti a chiudere.
1: Ora bisogna...
0: cambio, time out chiamato da mister Livio Bramato. Martino.
1: Bisogna cercare di trovare una soluzione anche con le alzate che possa portare l'attaccante di banda, no? A trovare anche una palla, perché mi sembrano che siano un po' corte queste, però io da qua non... evidentemente sono loro che chiedono una palla giocata, un'alzata giocata in questa maniera. E niente, è un po' difficile il momento, Diego, perché
0: sì, è difficile.
1: Con l'attacco a 2 diventa sempre più difficile, perché abbiamo dissipato quel vantaggio con una linea d'attacco con 3 attaccanti, no? Una linea offensiva forte, quindi adesso
0: 21
1: dobbiamo 20. Sperare in un colpo del nostro Antonio Vinci che possa sbloccare questa situazione.
0: 21-20, serve Ricco, jump float per lui, ricezione di Bello, qualche difficoltà, primo tempo. Giustamente il centrale del Cerignola dice al suo compagno di squadra di posto 4, ma con l'attacco a 2 il centrale te lo devi prendere tu, no?
1: Questa
0: incomprensione ci ha fatto fare un bel cambio palla, adesso più tranquillo.
1: Ma anche perché, come vedi, loro erano orientati ad andare sul laterale, per cui il centrale c'è una...
0: Ora Novakovsky che gioca sulle mani del muro fa il cambio palla.
1: Il centrale l'avevano proprio ignorato
0: del tutto,
1: perché,
0: sì. Ma la ricezione era perfetta.
1: Bravissimo. E sono state 2 ricezioni perfette di Bello. Loro hanno battuto su Bello ritenendolo più,
0: bravo,
1: diciamo,
0: sguarnito,
1: e invece ha ricevuto benissimo.
0: 22-21, ancora un vantaggio di un punto e serve Novakovsky, vediamo il suo servizio. Ferma il braccio, addirittura riceve il centrale per noi. Vinci, attacca troppo alto, non tocca il muro di Mancini, che si spiega sotto rete con... in maniera molto garbata, molto tranquilla con Antonio Vinci. Siamo 22 pari e adesso siamo nella zona hot proprio del set, caldissima, 22 pari. è out il servizio di Novakovsky. E come al solito la mancanza dello strumento impedisce di fare le verifiche, ci si basa sulla decisione dell'arbitro. 23-22, uno avanti, l'Alba che serve, ricezione del libero, primo tempo, non chiude Cerignola, palla da chiudere adesso, arriva un recupero, out, out, 24-22. C'è Martino che sta sudando più di me, allora 24-22 Martino, ci sono due set point per andare 2-1, l'importanza di questo set è enorme.
1: Aspettiamo, aspettiamo, Diego deve evitare il libero loro, eccolo qua.
0: Novakovsky che riceve, palla dietro a Facchetti, gran difesa, palla sotto rete, si gioca ancora, Vinci.
2: Vai, Vinci,
0: non chiude Vinci, palla staccatissima per loro. D'Alba, palla per Vinci che non può chiudere, Novakovsky, ancora Facchetti che mette giù. Ho notato anche, Martino, una tendenza dei giocatori di posto 4 ad anticipare moltissimo la rincorsa, perché probabilmente la palla standard che hanno concordato è quella corta, che poi ti fa fare solo il lungo, il diagonale, no? E quindi vengono meno tante soluzioni. Che tu eri maestro ad applicare con il mani fuori, no, sul palleggiatore.
1: Non posso entrare in questo tipo di considerazioni, perché ripeto, penso che sia proprio una soluzione tattica
0: è gioco di squadra,
1: di allenata,
0: ma anche la pallavolo moderna è più così. 24-23, set point ancora, Vinci, non forza Vinci. Palla a Facchetti che gioca sul muro, vince il punto il Cerignola, 24 pari, ma è certificato, è ufficiale, Martino, a Rafa Bernal non alzano più.
1: Sì,
0: sta entrando Andrea Marzo al posto di Matteo Bello. Viene escluso anche dalla ricezione.
1: E niente, Tricase sta soffrendo dopo
0: grandi difficoltà.
1: Secondo set adesso sta soffrendo.
0: 24 pari. Marzo appena entrato commette questo errore, palla rovesciata. Ce la fa a mandarla dall'altra parte Michele Crisostomo. Sì, era Crisostomo, però l'attacco successivo è vincente da parte del Cerignola, che si procura il set point adesso. 25-24

Perignola che ha un set point. Out! Out! 25 pari! Dai, questi ragazzi ci devono provare assolutamente. Prima linea per Matteo Bello che rientra al suo posto. Antonio Vincio al servizio. Vinci. Salta tantissimo Facchetti, gran recupero. Rafa Bernard che viene murato ancora da Porro. Ancora da Porro, non sta trovando soluzioni alternative. Rafa Bernard in grande difficoltà, grande difficoltà. D'altronde, dopo essere stato quasi un set senza ricevere alcuna alzata, sul 25 pari gli arriva un pallone difficile. Non so quanto. Abbiamo un altro set point intanto a favore del Cerignola, lo sta giocando adesso Facchetti. Errore in ricezione da parte di Matteo Bisanti, l'unico della partita da parte di Matteo Bisanti, e con il punteggio di 27 a 25 vince il set il Cerignola, si porta avanti 2-1 lì nella regia. Mondo.

0: Pubblicità.
1: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di Media Print Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. Media Print Solution, il POS giusto per il tuo business.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.

0: Sì, riprendiamo la diretta dal Palasport di Tricase, 2-1 il punteggio di questa finale di andata dei playoff promozione in Serie B. La Virtus Tricase è avanti è sotto, scusate, per 2-1 nei confronti del Cerignola, che ha vinto primo e terzo set rispettivamente 25-18 e 27-25 il terzo. Il secondo era stato vinto da Virtus Tricase col punteggio di 25-23, quindi 2-1 per gli ospiti del Cerignola, che sono avanti, hanno recuperato in maniera incredibile un set che aveva preso tutt'altra strada con i risultati che sono maturati fino ad ora. Il Cerignola è arrivato quinto nel suo girone e poi ha eliminato praticamente il Fasano, che era la seconda classificata. Per quanto riguarda invece il Tricase ha battuto per due volte l'Andria, sia in casa che fuori casa, guadagnandosi questa finale. La finale di andata è quest'oggi, poi ci sarà il ritorno a Cerignola il 23, l'eventuale bella sarà di nuovo a Tricase, ove dovesse esserci la domenica successiva, domenica 24. Intanto sullo 0-0, perché sta per iniziare adesso il quarto set, con il rimpianto, Martino, di vedere avanti il Cerignola, ma non tutto è perduto. Adesso si subisce un muro nel primo tempo di Crisostomo, palla che potrebbe tornare al Tricase. No, non viene chiamato il fallo a rete di Porro, quindi 1-0 per il Cerignola con Mancini al servizio. C'è molta delusione per un set che è sfuggito dopo averlo controllato praticamente quasi tutto. Ora c'è un attacco di Vinci che va a buon fine. Ora con una palla più morbida, Martino, servita sulla banda, è saltato molto Vinci, ha giocato sul palleggiatore, ha trovato quella soluzione che forse sarebbe servita tantissimo nel terzo set, quando si sono subiti tutti quei muri.
1: Sicuramente
0: primo tempo murato, ora c'è una palla dietro a Facchetti che viene murato anche lui da Vinci. Monster block.
1: Per correttezza va detto che il Tricase ad un certo punto si è trovato a giocare a 5. Perdere tanti un vantaggio così cospicuo, voglio dire, non è una cosa normale in una gara di playoff, la prima gara di playoff in casa, con un pubblico che ti sta sostenendo e con una squadra che sta giocando. Si sono trovati ad un certo punto a dover affrontare il resto del set senza Rafal, no? E questo
0: ha inciso,
1: ha
0: certamente
1: mandato, certo, mandando in tilt anche l'assetto tattico che loro avevano organizzato e che loro avevano, no? Programmato, allenato in questa, vediamo un po' questa azione.
0: Un'azione interminabile con scambi continui da una parte all'altra. Ora arriva un attacco di Vinci che ha cercato le mani alte del muro, non le ha trovate, pallone out, per cui il punto è del Cerignola che va in vantaggio 3-2. E comunque in ogni caso Cerignola che si fa il contromuro ogni volta su tutti è la squadra che mantiene i suoi standard. Due pari con l'aggiornamento sul tabellone, grazie a Lucio che me l'ho appena segnalato. Facchetti che va al servizio, vediamo che tipo di controllo riuscirà a mettere in campo adesso la squadra con questo gap evidente. Primo tempo di Crisostomo, difende Novakowski, ancora palla in quattro per Bernard che attacca senza saltare. Primo tempo di Crisostomo, ancora Pisanti tira su un pallone impossibile, si gioca ancora, stavolta attacca il Cerignola, errore di Facchetti che spara questo pallone sull'antenna della rete. Siamo 3-2 per il Tricase, forse un po' di stanchezza fisica comincia a vedersi dopo 2 ore di gioco. Ci sono, sì, siamo alle 2 ore, Lucio. 3-2 il punteggio in questo quarto set, Cerignola avanti 2-1. Va al servizio Vinci. Palla in 4, Plastina che viene murato. Viene murato da Bernard e da Michele Crisostomo.

Palla giù, messa da Porro con un bel primo tempo servito da Ricco, che sta distribuendo molto diligentemente i suoi palloni dall'inizio della partita. C'è da dire, questo ragazzo silenzioso ma molto efficace per i suoi, ha sempre il controllo. 4-3 per i locali. Ricezione di Bello, palla per Bernard che ora sceglie un attacco in lungo linea, crea difficoltà alla difesa di Raffaele, che è il libero del Cerignola, che si è ritrovato questo pallone ad altezza del corpo e quindi ha cercato di innescare all'ultimo momento un bagher alto di difficilissima riuscita. 5-3 per la Virtus, che va a servire con Michele Crisostomo. Ricezione di Raffaele, Ricco, primo tempo, gran difesa a terra di Michele Crisostomo, palla sotto rete, contesa, alla meglio Cerignola, sulla rigiocata Matteo Bello, gioca sul muro, poi cade, si fa male alla caviglia. Si fa male alla caviglia, ma niente di grave, ritorna in campo. È tutto ok, può continuare a portare avanti il suo incontro sul 6-3.

0: 6-3 il punteggio in questo quarto set, 2-1 per il Cerignola, 6-3 per la Virtus. Novakovsky che si becca una murata da Rafa Bernhard. Arriva il time out chiamato dal mister del Cerignola sul punteggio di 7-3 con 4 punti da recuperare. È sembrata la decisione più giusta quella di spezzare il ritmo alla Virtus, che pur trovandosi nella difficoltà che abbiamo prima analizzato con Martino Carluccio riesce comunque a proporre la sua miglior versione pallavolistica con questa modalità, che è quella che vediamo in campo adesso, dove comunque un po' di cose ti devono anche andare bene, dipende anche dal livello di intensità che riescono ad esprimere gli avversari. In questo momento la squadra è tornata un po' in controllo, la mancanza di Rafa Bernhard è stata sopperita da un paio di muri e anche da un bell'attacco in lungolinea del polacco, che pur non essendo al meglio sta garantendo comunque la sua presenza in campo. Servizio di Crisostomo, parla per Facchetti che ha attaccato senza muro, gran difesa di Vinci, palla restituita agli avversari, Ricco dietro per Facchetti, ancora senza muro, ancora difeso da Vinci, stavolta non in maniera proficua. Martino, in questo momento di tua assenza osservavo come la presenza di Rafa Bernhard nel sestetto abbia comunque il suo perché, al di là delle difficoltà ha fatto un paio di muri importanti, ha giocato un lungo linea pur non saltando ma comunque piazzato bene, che non è stato difeso. Magari è questo che ci si aspetta da uno che non è in forma ma che comunque ti tiene gli equilibri di squadra, no?
1: Credo proprio che sia questo, mi auguro che sia questa, diciamo, l'interpretazione giusta da dare alla sua presenza. Speriamo che possa quantomeno dare quel contributo che non ha fatto però nel set precedente. Nel set precedente spiazzando la squadra sotto ogni profilo, no? Diciamo, sia tattico, sia di condizione, sia psicologico e sia di copertura difensiva, diciamo, perché è venuto meno sotto ogni aspetto, sì, sotto ogni, sì, in ogni reparto, no? Questo è la criticità maggiore del terzo set, no? Adesso lui non sta facendo granché, però sta dando il suo contributo minimo alla squadra. Occorrerebbe però anche puntare sulla difesa, sul contromuro, perché prima non si è spostato assolutamente dalla sua posizione di attacco.
0: Adesso è al servizio proprio lui, il punteggio è 8-4, aveva sbagliato la battuta anche il Cerignola, ecco una battuta un po' ficcante, qualche difficoltà per gli avversari, Facchetti che salta sempre tantissimo, vince una contesa sotto rete d'Alba saltando più del suo avversario, è una bella giocata questa che è riuscita a garantire Enrico d'Alba con il punto del 9-4. Ci si riporta in controllo un po' come era stato al terzo set, salvo poi crollare dalla metà in poi. Adesso la squadra è sul pezzo, ha un po' metabolizzato il mezzo servizio di Rafa Bernhard e ha strutturato, diciamo, il suo gioco su questa assenza, responsabilizzando di più gli altri. Comunque anche il Cerignola comincia a non essere più brillantissimo, la stanchezza dopo due ore si fa vedere per tutti. Servizio di Bernhard, palla per Novakovsky, gran difesa di Vinci che prende un pallone fuori dal campo, attacca bello, Novakovsky, il muro e quattro tocchi. L'arbitro lo segnala con molto ritardo, ma era quello. sul 9-5 adesso, il servizio nelle mani della Cerignola. Renato Ricco va al servizio.

0: non riesce a intervenire in difesa su questo pallonetto della Virtus sul 10-5 nel quarto set. Ripetiamo il punteggio in termini di set di 2-1 in favore del Cerignola. Matteo Bello che va a servire, Novakovsky che riceve in palleggio, Facchetti che salta tantissimo, non chiude, palla in 4, vince il palleggio addirittura, recupera Raffaele, poi un attacco in lungo linea di Facchetti, non chiuso neanche questo, vinci, difeso, palla per Facchetti, staccato da rete, trova il modo di attaccare, ancora vinci, palla non chiusa, azione interminabile, Novakovsky, pallonetto, Bello, palla alta per Vinci, stremato Antonio Vinci, cerca un colpo dal basso verso l'alto, gioca sulle mani del muro, adesso Facchetti tradisce qualche difficoltà fisica, è ripiegato su se stesso, si tocca il ginocchio, arriva il cambio Pappalardo che come al solito dà il cambio a Mancini, è un cambio abbastanza reiterato questo nell'arco dell'incontro da parte del mister del Cerignola. Il punteggio ora è 11-5, aggiornato appositamente anche dal tabellone principale, e Matteo Bello ancora in battuta da posto 5, ricezione di Raffaele perfetta a dir poco, e Pappalardo appena entrato che gira un primo tempo da riscaldamento, proprio quelli serviti alla perfezione sotto rete, muro un po' disattento da parte della Virtus, quindi il servizio per Novakovsky, e finora è stato in tabellino secondo soltanto al suo compagno bomber Facchetti. Primo tempo di Giovanni Spagnolo, gran difesa di Novakovsky, ma arriva l'infrazione a rete, l'infrazione a rete da parte del muro del Cerignola. Non tante invasioni quest'oggi, per essere una Serie C, no? Invasioni a muro se ne vedono solitamente un po' di più, 12-6, ovviamente stiamo parlando dell'elite della Serie C, queste squadre si stanno giocando la promozione in Serie B, quindi sono tra le migliori espressioni del campionato. Intanto un tentativo di difesa da parte di Matteo Bello non si completa in maniera vincente, 12-7 il punteggio, Pappalardo è al servizio, ancora 5 punti di vantaggio, una situazione di relativo controllo da parte della Virtus che riceve con Antonio Vinci, attacca un bel lungo linea che però è out, peccato, peccato perché sono di quei palloni che possono fare la differenza anche dal punto di vista dell'animo, del morale, oltre che del gesto tecnico in sé che era stato pregevole. Matteo Bisanti, ricezione perfetta, ora il contromuro che non funziona, non viene chiamato dal compagno, Michele Crisostomo interviene perché non era stato chiamato dal compagno che era comunque in posizione migliore per fare il bagher diretto e appoggiarla al palleggiatore. Siamo 12-9, arriva il time out, stavolta lo chiama mister Livio Bramato per il Tricase, non bisogna mettersi in condizioni di subire il ritorno del Cerignola come è accaduto nel terzo set. Martino ha parlato più volte prima di un vantaggio dilapidato, è proprio il termine giusto e vorremmo non si ripetesse. Martino.
1: Alba, da grande palleggiatore, molto esperto, sta cercando di reimpostare l'azione tattica del Tricase, sfruttando anche le azioni al centro, cercando in questo modo anche di disorientare un po' il muro avversario, e ho visto anche che sta allargando l'alzata verso le bande.
0: Eccola qua, morbida, poi
1: questo era fuori, è peccato, poi quando ci si mette, no? Il diavolo mette la coda, questa è una palla fuori, è andata inevitabilmente sul palleggiatore, peccato, perché comunque l'attacco era valido.
0: 12-10 intanto.
1: Adesso bisogna controllare un po' l'aspetto emotivo per rimanere saldi, perché l'errore c'è dell'avversario, e quindi dobbiamo approfittare, c'è ancora un vantaggio di 3 punti, lo dobbiamo sfruttare bene, ecco.
0: Conservare se possibile anche incrementare.
1: Comprendo il palleggiatore che questa sera è chiamato veramente ad una prova ardua, perché riesce difficile gestire situazioni così anomale come quella di questa sera.
0: Ecco perché questa scelta, questa apertura che ha fatto il palleggiatore avversario al suo opposto, ora Enrico D'Alba non se la può permettere perché non ha il giocatore che può sfruttare l'alzata. Adesso è arrivato un altro pallonetto millimetrico del Cerignola a cui riesce quasi tutto.
1: Bisogna, Diego, accompagnare lo schiacciatore in fase di contromuro, perché cadono delle palle molto facili da difendere.
0: E soprattutto si deve dare per scontato che il muro rischi di subirlo, perché è uno dei fondamentali migliori del Cerignola.
1: Sì, loro sono ben attrezzati al centro, sono ben attrezzati fisicamente con 2 centrali di alto valore.
0: Un paio di errori al servizio che non guastano, visto che poi dimostra che sono stanchi anche loro. 14-11, resta di 3 punti il vantaggio. Ora c'è Antonio Vinci al servizio, da posto 5 sceglie una jump float, ricezione di Novakowski, pallonetto di Porro, rigiocata, Bello che viene difeso, Matteo Bisanti per l'altro Matteo, Bello.
1: E queste sono le palle di Matteo, muro fuori con il palleggiatore più basso, bisogna sfruttarla, Diego.
0: Assolutamente sì, perché la scelta di attaccare in diagonale con Porro e quando c'è anche Mancini o Pappalardo non è delle migliori, si è rivelata una scelta non opportuna. Giocare invece sul palleggiatore, sul giocatore di posto 2, può significare magari un mani fuori. Questo non so se era saltato dietro la linea, Martino, perché stavolta mi è sembrato veramente che avesse fatto il pestone. Sì, lo ha chiamato adesso.
1: Infatti, sì.
0: Con un po' di ritardo. L'arbitro si è fatto attendere, però poi alla fine il gesto era quello.
1: Ma non sto capendo, è nostra?
0: È nostra, ha fatto il gesto del pestone. No, e stanno battendo loro, cerchiamo di capire che cosa ha fatto. Allora, la segnaletica dell'arbitro era...
1: ma anche a me
0: assolutamente
1: sembrava molto dubbia,
0: sbagliata rispetto a quello che poi ha deciso. Allora, 16-12, perché Rafa Bernard riesce di esperienza a mettere giù un pallone importante. Andrea Marzo che entra a sostituire Vinci.

0: 16-12 il punteggio. Va a servire ora Matteo Bisanti. Scusate, Matteo Bisanti non potrebbe mai servire un libero, aveva battuto Michele Crisostomo. Il cambio palla è appena arrivato da parte del Cerignola. 16-13, restano questi tre punti che stanno lì e non se ne vanno. È ancora un vantaggio soddisfacente. Ora Porro che sbaglia la battuta, almeno quella, dopo aver fatto un'infinità di muri. ...17-13... Bernard, vediamo come serve, saltando pochissimo, diagonale, palla altissima, staccata, Novakowski cerca le mani del muro, l'arbitro dice di no. Sarebbe stato veramente assurdo se avesse visto il tocco del muro su questo pallone. Non è accaduto. 18-13, servizio sempre nelle mani di Bernard. Corto, ci arriva Plastina, palla dietro, Facchetti senza muro, spedisce il pallone completamente out, non ha perso nulla in elevazione, in esplosività, nonostante siamo oltre le due ore di gioco, ma non ha chiuso questo pallone importante. ...19-13, comincia a diventare un vantaggio importante. Non voglio citare il terzo set. Errore in ricezione, recupera in qualche modo il Cerignola, ricostruzione, Matteo Bello recupera questo pallone, ecco, vedi? Non poteva essere. Diego. Martino, hai visto quanto manca la possibilità di fare l'apertura del gioco dall'altra parte, no? E rimani concentrato lì, in quell'imbuto.
1: Tu sei un palleggiatore, queste situazioni di gioco le sai analizzare molto bene, no? Però dobbiamo dare atto che questa sera Enrico Alba sta facendo veramente un miracolo. Adattato subito. Bravo. Il gioco alla necessità, ha fatto di necessità virtù, e non è semplice, non è facile in una gara di playoff trovarsi con un attaccante, no? Che è il pilastro della squadra, senza di lui, senza il suo contributo, e la differenza tra questi punti con quelli di prima è che adesso questo vantaggio è senza l'apporto, diciamo, di Rafal, per l'apporto che c'è stato fino alla 18, fino al maggiore vantaggio della squadra. E questo è più ragionato, e Alba veramente ha fatto un miracolo, e bisogna dare atto alla sua esperienza, al suo valore.
0: Certo.
1: Che ha cercato di raddrizzare,
0: di tenere comunque la squadra in pugno nonostante la difficoltà, responsabilizzando gli altri. Ora arriva un altro cambio palla.
1: Capire la difficoltà, e ha incominciato a giocare al centro, a dare la palla più alta, a cercare ai ragazzi di
0: dargli delle alternative. Vero, vero. Intanto.
1: E anche di impegnare poi Rafal il minimo indispensabile con, diciamo, comunque un apporto attivo. Martino, contributo che poi alla fine c'è stato.
0: Errore del Cerignola in battuta, 21-14. Intanto, Martino, è successa una cosa abbastanza importante. Facchetti è uscito, era il giocatore che fino ad ora aveva fatto il maggior numero di punti, no? Per l'opposto titolare del Cerignola, è uscito per motivi fisici, si sta controllando, forse un po' stanco, è stato sostituito. 21-14, è cambiato anche il palleggiatore nelle file del, quindi l'intera diagonale. Ora Andrea Marzo chiude un punto un po' atipico, l'intera diagonale palleggiatore opposto è stata sostituita dal Cerignola. Non so se il mister sta già ragionando in funzione dell'eventuale quinto set, perché sul 22-14 del quarto forse non escluderei neppure questa possibilità.
1: È stata una reazione veramente molto bella quella del Tricase in questo set, che ha cercato di capire veramente la difficoltà e di interpretarla nel modo giusto, ridisegnando l'assetto tattico grazie alla regia sapiente, veramente intelligente, del nostro palleggiatore, che sta cercando di veramente mantenere con il polso questa situazione che stava sfuggendo di mano e che oramai si sembrava compromessa.
0: Sì, è vero, così come è vero che siamo 22-14 nel quarto set, con i debiti scongiuri degli 8 punti di vantaggio. Il servizio di Bello, palla per il Cerignola, ora il pallonetto di Rafa Bernard non passa la rete. Il Cerignola ha completamente risistemato i suoi equilibri tattici sostituendo la diagonale palleggiatore opposto. Ora c'è Giacomo Conte opposto e il palleggiatore è Jacopo Fabrizio. Novakovsky è in zona battuta, il punteggio è 22-15. Un pallone impossibile da gestire meglio, viene rimandato dall'altra parte del campo. Conte si prende la murata di... Ecco, adesso sul secondo posto Martino, che è saltato da seconda linea, la scelta è stata quella di andare a muro e Andrea Marzo lo ha murato. Allora poi tante volte quando stravolgi le consegne, perché la tua sensibilità tattica in quel momento ti suggerisce di fare quella cosa, a volte bisogna anche fare così, no?
1: E certo, perché...
0: Ora c'è pallone staccato, Andrea lo gestisce bene giocando sul muro. Si ricostruisce l'azione del Cerignola, palla in quattro, ancora Andrea che
1: ha cercato il tocco del muro. Però ci sta, sul punteggio di 23-16 dobbiamo concludere, dobbiamo andare al tie break, Diego.
0: Dobbiamo andare al tie break, dice Martino, sono più che d'accordo. Intanto vediamo se il campo ci darà, eccolo, il pallonetto chirurgico di Andrea Marzo, che è un altro bel saltatore, quindi poi dopo sul muro basso di posto 2 può dire la sua. 24-16, ci sono 8 per chiudere e andare al tie break. Enrico D'Alba, attacco chiuso dal muro, ma non in maniera vincente, un money out sostanzialmente, quindi Fabrizio che va alla battuta adesso sul 24-17, quando ci sono ancora altri 7 possibilità di aggiudicarsi il punto vincente. Matteo Bisanti, Bagherone verso l'attacco vincente di Bernard, si chiude 25-17 il set, quindi vediamo al tie break come si deciderà questo incontro lunghissimo, equilibratissimo, oltre 2 ore.
2: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza, su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te, a farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina, sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Hey, suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio, tutti frutti, ma proprio tutti, eh.

0: FM. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
1: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
2: Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
2: Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Mondo Radio. La radio ringrazia.
3: Torniamo in diretta, quinto set che sta per iniziare. La partita si è protratta fino al suo termine ultimo, grande equilibrio in campo, 2-2 il punteggio fra il Tricase e il Cerignola in questa prima finale che è valida per il conquistare la Serie B. Martino Carluccio accanto a me, prima di iniziare il commento tecnico, ha un pensierino da fare. Martino.
4: Salutare i ragazzi di Urgento, Gianluca Pierri.
3: Un attimo che ti inserisco il microfono, vai Martino.
4: Salutare, glielo avevo promesso, i ragazzi di Urgento, Gianluca Pierri, Ezio Spennato, il gruppo sportivo Urgento, che questa sera sono stati impegnati a San Vito, giocavano per evitare i play-out, ci è giunto il risultato, non ce l'hanno fatta ma hanno condotto una partita eroica perché conducevano per 2-7-0 e poi dopo hanno perso. Comunque nulla di compromesso perché hanno la possibilità di rifare ai play-out e quindi di rimarcare tutto il loro valore. Complimenti e in bocca al lupo a Gianluca Pierri e Gio Spennato e a tutto il gruppo della Pallavolo Urgento.
3: Bene, dopo questo augurio nei confronti degli amici di Urgento, riparte la diretta con il quinto set. Palla per Facchetti che intanto ha ripreso il suo posto in campo, gioca un money out sul muro di Bernard vincente, 1-0 per il Cerignola che ora va al servizio con Pappalardo. È un quinto set, Martino, dove veramente le squadre partono da 0-0 in tutti i sensi, no? Dopo una partita così equilibrata.
4: Eh sì, e questo ci giochiamo tutta una stagione, per cui adesso vediamo un po'.
3: Palla alta in 4, Bernard mette giù, viene chiamato out questo pallone dall'arbitro che... si è pronunciato in questi termini, ripeto, la mancanza del videocheck impedisce di rivisitare qualsiasi decisione e quella sì. L'ha vista dentro.
4: Adesso non dobbiamo sbagliare, loro
3: la vista
4: puntano
3: out.
4: A battere su Bello perché lo stanno puntando.
3: Ora Matteo non è riuscito a coprirlo perché si deve prendere tutto il campo.
4: Questa è un altro aspetto critico, no, della... mancato contributo di Rafael perché prima copriva anche la ricezione.
3: Copriva anche la ricezione. E tieni conto che l'effetto negativo è stato minimo da questo punto di vista perché Matteo Bello comunque ha retto in ricezione.
4: Ha retto.
3: Allora 3-1 intanto dopo questo errore in battuta stava prendendo in largo il Cerignola, vediamo se riusciamo a stargli sopra. Per rimanere.
4: Abbiamo tre attaccanti, Diego, e dobbiamo sfruttare adesso questa fase.
3: Ricco in banda per Plastina. Primo tempo messo giù da Porro che sta facendo un partitone veramente, questo centrale di altissimo livello. Quattro a uno è il vantaggio del Cerignola in questo avvio di tie break. Ricordiamo
4: sono pesanti in questa prima fase.
3: Ricordiamo che il cambio di campo ci sarà al compimento dell'ottavo punto. Rafa Bernard che attacca sul muro, si rigioca, palla dall'altra parte, appoggio di Matteo Bisanti, palla ancora dietro, Rafa Bernard che deve aver recuperato qualcosa, Martino, se gli fa due alzate consecutive.
4: Sì.
3: Allora ancora appoggio al palleggiatore, di nuovo Rafa Bernard che mette giù il terzo. E questo significa qualcosa, Martino?
4: No, Diego, è difficile commentare, è difficile dare un giudizio perché
3: è un po' inspiegabile, no?
4: È un po' inspiegabile. Non ti so dire perché difficilissima. Bisogna conoscere effettivamente questo ragazzo in che condizioni si trova, perché assume, ecco qua.
3: Ricezione sbagliata dal Cerignola, palla ancora. Allora, si è riposato per un setto e mezzo.
4: Speriamo.
3: E adesso sta alzando solo a lui.
4: Accogliamo tutte le interpretazioni, i commenti. Speriamo che possa dare quel contributo che non ha dato nell'altro set.
3: Anche perché
4: adesso è importante andare su parità. E sì, la battuta di Michele è importantissima, che va, non sbaglia, buona, già
3: no,
4: è un fatto
3: passa,
4: positivo.
3: Attacco di Facchetti, Murato, si gioca ancora, salta da dietro la linea dei tre metri, adesso l'attacco di Rafa Bernard che viene murato da Porro. Da Porro, che è attentissimo sotto rete ed è veramente un ostacolo su palla individuata, capita dal centrale,
4: sì,
3: è insuperabile,
4: lo doveva,
3: è insuperabile.
4: Peccato questa, niente, io mi aspettavo l'allargamento del gioco, no, su Bello, per cui voglio dire Rafa l'aveva già recuperato questa palla, poi
3: sì,
4: era
3: sì,
4: corta,
3: sì,
4: il muro sì, era vicino,
3: sì,
4: peccato,
3: sì.
4: Vabbè, dai, succede.
3: La famosa apertura del gioco, no? Che serve per far muovere il centrale.
4: Enrico ha già fatto un miracolo, per cui
3: 5-3, 5-3.
4: Ha cercato di recuperare Rafael al massimo.
3: 5-3 per il primo tempo con una mano non chiuso. Palla a Novakovsky che non chiude neanche.

0: aspettare che prendano il...
1: Enrico ha voluto sfruttare il momento di...
0: Sì, di recupero.
1: Di recupero di Rafal. Però era una soluzione da manuale quella, no? Di allargare il gioco in quel momento. Hai l'attaccante che riesce a mettere palla a terra e quindi... Vabbè, pensiamo al futuro. Dobbiamo adesso recuperare.
0: Al servizio il Cerignola, ricezione perfetta di Vinci, pallonetto di Matteo Bello, gran prova di Novakovsky che sta facendo un partitone, poi ha murato anche Bernard che poi sulla successiva rigiocata trova il pallone a terra. Pallone a terra, a me non era sembrato, però palla a terra.
1: 4-6, è un momento difficile.
0: 4-6, delicatissimo, vediamo
1: Diego.
0: Se la prendono con comodo i ragazzi del Cerignola ad asciugare il campo. Tieni conto che ogni momento è buono per recuperare un po' di energie. Questi ragazzi stanno giocando dalle 7:30, sono le 10, sono 2 ore e mezzo di sforzo fisico ed agonistico. Sul 6-4 Rafa Bernard al servizio, stoicamente è rimasto in campo nonostante condizioni avverse. Rafa Bernard ora al servizio, curato fuori Novakovsky. Beh, un bel giocatore anche questo per la Serie C, Martino.
1: Un laterale di categoria abbastanza
0: forte, riceve, attacca, fa tutto, difende, mura
1: e batte anche molto bene. Anche tatticamente ho visto.
0: È bravo.
1: Quindi un ragazzo che per la categoria è un super lusso.
0: Sono d'accordo, come sempre. Palla alta per lui, muro schierato, non riesce a passare. Matteo Bello, altissimo. Muro che tocca la rete. 7-5. Il controllo adesso della formazione, da parte della richiesta dal capitano della Cerignola, completato, parte il fischio dell'arbitro, servizio di Matteo Bello, da posto 5 jump slot, riceve in palleggio Plastina, primo tempo altissimo, difeso bene, arriva adesso uno dei pochissimi errori di Enrico Dalba, che ha sbagliato poco e niente questa sera. Cambio campo sull'ottavo punto del tie break.
1: Pensava di toccarla Diego, sì. di raggiungerla la palla e essere ha fatto una valutazione, purtroppo ci sta l'errore. Era difficile come palla, un recupero.
0: Sì, gli è arrivata,
1: non poteva, gli è arrivata
0: da
1: subito
0: dietro,
1: da dietro. E lui ha pensato di toccarla. La palla poi è andata sulla rete, magari l'avrebbe pure rigiocata con un'alzata, però l'errore ci sta. Adesso dobbiamo fare punto.
0: 8-5.
1: Con l'attacco a 3, loro puntano sempre.
0: Adesso è evidente che ha cercato le mani alte del muro, no? Ma quando non c'è il muro e ti esce questa cosa...
1: Lui ha questo colpo un po', voglio dire, fa parte del suo repertorio, però
0: stavolta non è riuscito.
1: Ma molto spesso, voglio dire, non realizza. Vedo che ci sono molte palle che prendono quella direzione, per cui bisognerebbe rivedere un po' questa, diciamo, questo colpo che non sempre riesce.
0: 9-5 intanto, chiamato il time out da parte di mister Livio Bramato. Siamo al quinto set, siamo 9-5 per il Cerignola. Le squadre si sono alternate anche

0: nella vittoria dei set. I set dispari li ha vinti finora il Cerignola, quelli pari li ha vinti il Tricase. Vediamo che succede in questo quinto. Primo tempo, Giovanni Spagnolo prende male le misure del campo e non chiude questo primo tempo, arriva molto con gran foga sotto rete, ma non chiude il questo primo tempo. Siamo 10 a 5 per il Cerignola, che continua a servire con il suo palleggiatore. Ricezione perfetta di Bisanti, l'attacco di Vinci, palla sotto rete, imprendibile, out. Non ci arriva neanche Facchetti, neanche con la sua straordinaria elevazione. Sul 10 a 6 per il Cerignola, servizio di Giovanni Spagnolo, squadre stanchissime. Primo tempo non chiuso, palla alta sotto rete, Vinci, pallonetto, Novakoski attacca in mani, out. Mani out da parte del polacco, che sa quello che fa, lo dicevamo prima, un giocatore di gran qualità per la Serie C, grande qualità. 11 a 6 con il servizio che parte adesso da Novakoski, che ferma il polso, ci arriva Matteo Bello. Primo tempo di Michele Crisostomo, che non chiude. Facchetti mette giù in posto 1, perentorio, bell'attacco di polso. 12 a 6, si assottigliano adesso le speranze di restare in partita, nonostante mister Livio Bramato chiami questo time out. Sul 12 a 6 per gli avversari, ovviamente sta dicendo ai ragazzi: perché avete mollato? Sì,
1: non è stato facile, Diego, giocare questa gara con tutte le difficoltà che ci sono state a livello di prestazioni individuali, no? Perché ad un certo punto è venuto meno un elemento fondamentale, no, di questa squadra, che ruota intorno alla presenza, all'apporto dell'opposto, e quindi i ragazzi quel vantaggio non è stato sfruttato bene al meglio, c'era e lo abbiamo dissipato. E
0: 12 a 6 adesso
1: quell'apprezzo.
0: Si gioca per questi ultimi punti, palla per Vinci che mette giù, un punto preso, 12 a 7.
1: Speriamo sempre in una ripresa.
0: Vediamo, la palla a volo è bella anche,
1: certo,
0: per quello.
1: Certo, basterebbe difendere un po'.
0: Vediamo che succede nelle prossime azioni con Enrico D'Alba al servizio ora. Ricezione del Cerignola, il pallonetto tipo beach volley da parte di Facchetti, che supera il muro, non ci arriva stavolta Matteo Bisanti, che di miracoli ne ha fatti già tantissimi stasera. 13 a 7, Pappalardo al servizio per il Cerignola. Viene murato, out Bernard, palla dentro dice l'arbitro, ed è il punto numero 14 per il Cerignola, che sembrava quasi festeggiare la fine dell'incontro. Manca un punto, sul 14 a 7 ci sono 7 match point da giocare. Ancora Pappalardo che serve. Palla per Bernard che non chiude, palla ancora rigiocata da Virtus Tricase, anche Antonio Vinci stanchissimo, non riesce neanche a saltare. Poi è Facchetti che gira in lungo linea, poi l'invasione di Enrico D'Alba, che chiude l'incontro col punteggio di 15-7. Finisce qui 3-2 per il Cerignola, che ha vinto il primo set 25-18, il terzo 27-25, il quinto set finale 15-7 dopo aver perso il secondo 25-23, il quarto è finito 25-17 per la Virtus. Vi ringrazio per la cortese attenzione, ringrazio Martino Carluccio che è stato qui con me, grazie Martino, è stato veramente piacevole dialogare di pallavolo con te come
1: vecchio. Grazie a te Diego, è stata un'esperienza molto bella, peccato per il risultato, però Tricase deve in questa settimana recuperare le energie, recuperare la condizione, gli atleti, le prestazioni individuali degli atleti, e poi non è detto che sul campo di Cerignola possa veramente sfoderare quella prestazione, certo, che occorre, quella tutto. Determinazione, certo, che occorre per riportare la finale qui in Tricase. Non è bello perdere in questa maniera, perché però noi accettiamo il risultato e speriamo alla gara 2. Un abbraccio a tutti quanti e grazie per la vostra ospitalità.
0: Grazie a te Martino, scendo per le interviste, pubblicità.
2: Tra pochi minuti ritorniamo ancora in diretta dal Palazzetto dello Sport di Tricase con interviste ai protagonisti. Rimanete sintonizzati su Mondo Radio.

0: Riprendiamo la linea dal palazzetto, avviciniamo mister Livio Bramato. Livio, una partita difficile, con tante insidie. È finita 3-2, non è finita, qui ci sarà il ritorno. Però intanto speriamo di recuperare qualcuno che stasera non ha potuto esprimersi ai suoi livelli.
1: Ma sì, sicuramente una partita difficile, loro bravi a essere, anche quando sono stati sotto al terzo set, a crederci fino alla fine per recuperarlo, e noi un po' meno da quel punto di vista. Poi le problematiche fisiche o comunque sulla possibilità di rendimento in questo momento ovviamente lasciano il tempo che trovano, perché poi in queste partite devi cercare di tirar fuori un po' tutto quello che hai. È chiaro che non è semplice, perché comunque sicuramente non siamo al massimo, però non è una scusa, insomma. Oggi abbiamo dimostrato che possiamo comunque competere lo stesso a questo livello con questa squadra. Andiamo via oggi con la consapevolezza che ce la possiamo giocare anche più di quanto abbiamo dimostrato, e con maggiore consapevolezza di quanto abbiamo iniziato, probabilmente.
0: Decisivo quel terzo set, no, Livio?
1: Ma sai, alle volte sono episodi, purtroppo incide tanto sull'aspetto morale una situazione del genere, anche se poi in realtà siamo entrati il quarto col giusto piglio e abbiamo giocato bene, però è chiaro che andare 2-1 sarebbe stato probabilmente un'altra partita, ma lo sappiamo, la pallavolo è questa, quindi sì, alle volte si vincono i 7 vantaggi, vincevamo 24-22, abbiamo avuto il cambio palla, 2 contrattacchi. Poi un episodio fa girare la partita da una parte o dall'altra, insomma.
0: Intanto si va a fare il ritorno domenica prossima, no? E immagino che questa squadra le sue consapevolezze ce le abbia.
1: Assolutamente, abbiamo le nostre certezze, consapevolezze, sappiamo anche quali sono i nostri limiti e dobbiamo cercare ovviamente di mascherarli il più possibile per fare in modo che non ci, diciamo, non incidano poi sul risultato della gara. La partita sarà sabato, quindi vediamo, intanto cerchiamo di recuperare un po' di energie, perché la partita di oggi penso che abbia portato via un po' di energie, ragazzi, insomma.
0: Grazie Livio, in bocca al lupo per il futuro.
1: Crepi.
0: Grazie, è tutto dal palazzetto, è finita 3-2 per il Cerignola, grazie ancora per la cortese attenzione e buonasera, buon fine domenica a tutti.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inizia adesso una nuova puntata di Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ecco la prima. Posizione numero 20.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio. Tutti Frutti Chart, posizione numero 14.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio. Tutti Frutti Chart, posizione numero 11.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, posizione numero 10.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio. Tutti Frutti Chart, posizione numero 5.

Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più trasmesse su Mondo Radio. Tutti Frutti Chart, le prime tre posizioni. Posizione numero 3.

0: Tutti i Frutti Chart termina adesso. Appuntamento al prossimo weekend con la classifica delle 20 canzoni più trasmesse alla radio. Tutti i Frutti Chart, sempre su Mondo Radio.
1: Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.
1: Buio sulle scale, silenzio che fa male.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

quello che ci serve è un orizzonte completamente aperto. Una domenica, un pane ed una spiaggia dove ritrovarci o perderci. La volontà non manchi, è una preghiera che ci accompagni ovunque, per non dimenticare, mentre aspettiamo che si faccia sera, perché di sera si è più veri, si è migliori, perché di sera si ritorna sempre.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

La tua musica. La tua musica. Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

must admit, you broke my heart. The awful truth, it's really sad.